0: caso di censura.
1: Censura, questo, ok. Quindi, sì, okay. Di chi stiamo parlando?
0: Stiamo parlando di Povia.
2: Beh, Povia.
1: Povia, comunque.
0: Povia, sì, lui insomma doveva suonare a un festival.
1: Alla festa della radio doveva suonare.
0: No, un festival.
1: Purtroppo non ce l'abbiamo fatta.
0: Il cui tema era l'inclusione.
1: Inclusione.
0: E all'ultimo momento
1: e hanno chiamato Povia.
0: Una lettera dicendo: guarda, noi ti paghiamo il compenso pattuito, ma non venire.
1: No, non ci posso credere.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: non è insomma, vero.
0: È una grave causa.
1: Ma che stai a dire? Non ci credo. Cioè, gli hanno detto ti paghiamo, sì, ma non venire.
0: L'hanno pagato per non suonare.
1: No, vabbè, cioè, nel senso, questo, ragazzi, avete detto, questo è vero scoop. Veramente,
0: sì, insomma, poi
2: quello è anche giusto. Se io lavoratore prendo quanti, un impegno, un poi tu mi dici di non venire, comunque la chiamata me la devi pagare.
1: Sì, sì, no, ma quello nel senso, quello vige sempre per chi lavora e va bene, ma nel caso di Povia, che nel senso fa ridere al contrario, no?
2: Sì.
1: No, tu non sei d'accordo, direttore. Musica, no, musica, no, dai. Comunque, dai, ci dispiace per Povia che comunque aveva preso, quanti soldi aveva preso? Comunque 10 sacchi si sarebbe presi per starsene a casa.
0: Eh sì, qualche cosina, insomma, pure lui.
1: Vabbè, comunque lui va,
0: però, insomma, so che lui va molto,
1: sì,
0: di
1: lui va
0: cosa
1: fortissimo per le sagre dei paesi organizzate da
2: solo quello,
1: organizzate dalle parrocchie, e forse è per questo che ci deve essere stato.
0: Vabbè, io comunque sono lo stesso triste.
1: No, inclusione,
0: lui, insomma,
1: parrocchia, non so proprio due cose che vanno.
0: Non so, infatti c'è qualche problemino, sì, vabbè, ma insomma non ci pensiamo.
1: Però
0: più
1: poi dopo vedi, alla fine il mondo è una cosa fantastica, cioè, quindi qualcuno che non c'è una parrocchia ha chiamato Povia per non farlo suonare e farcene parlare a noi, cioè,
0: esatto,
1: se non è marketing questo, al contrario, cioè, questo è questo è entropizziamo il sistema. Musica,
0: perfetto, andiamo un po' di musica
1: e tra poco con l'ospite, restate all'ascolto, sostenete la radio e...

0: La drum and bass, la jungle, che ricordi? E vabbè,
1: eravamo giovani,
0: d'altronde anche la radio era giovane. Adesso andiamo per i 49. Comunque, torniamo nel vivo della trasmissione e diamo il benvenuto all'artista di oggi. Ciao, ci senti?
2: Ciao, eccoci, come andiamo?
3: Benvenuto su Radio Onda Rossa.
2: Grazie mille, un gran piacere.
0: Allora, siamo in collegamento con lo Sle. Parlaci un po' di te, del tuo progetto musicale, raccontaci un po' chi sei, vai, c'hai frequenze libere.
2: E vai, allora, ciao a tutti, io mi chiamo lo Sle, sono un ragazzo di Roma di 23 anni e ho iniziato il mio percorso musicale quando ero piccolissimo, ho variato per tantissimi generi, sono sempre stato un grande rockettaro.
3: Cioè, diciamo che sei vecchio, insomma...
2: Sì, adesso mi sono dovuto fermare.
3: Una certa età è normale, insomma.
2: Sì, esattamente, direi che mi manca un anno e poi basta.
3: Va bene.
2: Poi smetto proprio.
3: No, invece continua, dai.
2: Poi ci proviamo, vediamo che succederà. Però sì, c'ho un grande passato da rockettaro, grande passato poi una bellissima parabola punk a 14 anni, direi, il periodo più divertente della mia vita a mani basse. E poi mi sono innamorato del rap, è arrivato e ho cominciato come produttore per i miei amici, proprio al liceo, 15-16 anni, ho iniziato a fare i primi beat. A un certo punto il mio fido compagno Pietro, che poi ritornerà molto spesso nella mia vita musicale, un giorno mi chiese di scrivere una strofa per una canzone che voleva far uscire, tra l'altro una canzone incredibile contro i pariolini, che si chiamava Rage Against the Macchinette, perché era il periodo in cui avevano iniziato a girare le minicar,
0: andavano fortissimi.
2: Esatto, e quindi mi butto lì, scrivo questa strofa e mi rendo conto che ok, forse mi diverte scrivere in questo modo, mi piace, mi sa che mi viene pure bene. Quindi da lì, verso i 15-16 anni, inizio a fare rap, poi con tante contaminazioni diverse, essendo anche io il producer di me stesso, ho una visione musicale un po' anticonformista rispetto a quello che è il panorama rap, soprattutto quello mainstream qui in Italia, che non è che a me faccia troppo impazzire. E tra l'altro il mio nome, lo Sle, è proprio una grande presa per il culo allo slang americano, perché viene da schlet, slime, schlet business, una roba di Young Thug, insomma tutto legata alla criminalità californiana che noi adoriamo scimmiottare come un po' dei coglioni, senza crearci una controcultura come si deve, almeno in questi anni, soprattutto nel panorama un po' più mainstream. E quindi lo Sle è l'italianizzazione dello schlet, quindi diciamo già dal nome inizio a cercare di far capire che non sono proprio un rapper come tutti quanti se lo immaginano, cerco di avere uno stile che ci si allontani quantomeno e che sia originale. E quindi ragazzi, non saprei che altro aggiungere.
0: Beh, guarda, secondo me hai fatto venire abbastanza curiosità
1: che parli la musica.
0: Esatto, ci andiamo a sentire un pezzo.
3: Però insomma anche quello che ha detto ci pare assolutamente condivisibile.
1: Assolutamente.
0: Ma il direttore artistico ci teneva
3: assolutamente. Il rap italiano, diciamo mainstream, fa veramente piangere, per non dire altro.
0: Non perdiamo mai occasione per insultare la qualunque qua, la le faremo sapere. Quindi aspetta di lo stesso, quindi Sle. Musica, senti che vento tira.

0: Senti che vento che tira, lo SLE.
1: Eh sì, insomma.
0: Che abbiamo qui in voce con noi. Ci sei?
2: Eccoci.
0: Yeah.
1: Eccoci qua, insomma, abbastanza particolare perché appunto...
3: Bella, a me è piaciuto molto anche il flow.
1: No, scusa, lascio la parola al presidente.
3: No, mi è piaciuto il flow.
0: Sì, a me ha ricordato un po' Caparezza, come dicevamo un po' mentre che ascoltavamo. E
3: che lo richiama anche a un certo punto, mi sa che c'è un tipo un'imitazione di Caparezza.
2: Beh sì, per me è a parte che è un gran complimento, e poi sì, per me Capa è una grande ispirazione, è uno dei pochi grandi artisti in circolazione adesso nel nostro bel paese.
0: Sì,
1: ok, no, in effetti insomma Caparezza fa un bel tipo di musica.
0: Sicuramente è uno di quei personaggi che
1: sì, che si discosta anche dall'hip hop proprio, sì, però classico, diciamo così.
2: Beh sì, sai, più che altro la grande peculiarità di Capa, che per me è sempre stata grande fonte di ispirazione, è la sua veramente grande capacità di non fare canzoni buttate a caso. Ogni canzone è molto precisa, è molto il messaggio che vuole mandare, è sempre presente, non c'è mai un elogio a se stessi, non c'è mai uno stentare qualcosa, c'è sempre un background di una storia che vuole raccontare, che molto spesso ti fa anche riflettere, ti fa fare tante domande, e è diciamo una visione dell'arte che io condivido moltissimo.
1: Certamente, insomma, l'hip hop anche ha questo tipo di funzione, cioè di raccontare storie e far sapere le cose alle persone. Poi è chiaro, non tutti diciamo la pensano così, ma
0: sì, e poi
1: pensano.
0: Anche non tutti riescono a farlo in una maniera decente, e comunque no, devo dire che non è il caso tuo, devo dire, ecco, è difficile, non insultiamo quasi mai nessuno, poi alla fine siamo troppo buoni.
1: Infatti sì, insomma, dobbiamo invitare qualcuno da insultare.
2: Non trattenetevi.
0: No, senti, invece io ti volevo fare complimenti invece per il beat, per la base, insomma, è una bella produzione.
2: Grazie, ti ringrazio moltissimo.
0: Interessante comunque, cioè nel senso, non ci ho trovato nella produzione del beat un qualcosa a cui associarla, nel senso l'ho trovata molto più originale rispetto al flow, che appunto poi magari in questa canzone, come diceva anche il buon,
3: è particolare,
0: il buon presidente, sì, andava anche un po' a riprendere Caparezza per alcuni motivi. Comunque, ci vuoi raccontare un po' che strumenti usi, se fa tutto in digitale, se suoni pure, insomma, come le produci questa roba qua?
2: Certo, allora, io vabbè, ovviamente essendo produttore della mia gen, il mio strumento principale è il computer, quindi per la maggior parte è tutto digitale. E ovviamente per alcune cose cerco di regalare un suono un pochino più autentico, quindi comunque io sono uno strumentista, suono la chitarra, il basso, la batteria, le tastiere, quando c'è la possibilità per esempio di registrare una percussione particolare, registrarla dal vivo, sicuramente cerco di farlo il più spesso possibile. Poi ovviamente con le possibilità che ho, all'età che ho e con i soldi che ho, quindi se potessi avere, cioè fosse per me, io starei tutti i giorni in uno studio vero e proprio con a disposizione tutta l'attrezzatura del mondo, però comunque per quanto mi riguarda, con una scarpa e una ciabatta siamo sempre riusciti a portare a casa grandi risultati.
1: Vabbè, nel campo della musica, insomma, non è mai stato troppo necessario, diciamo, una produzione faraonica.
2: No,
1: sono molto tantissimi gli esempi di persone che insomma sono uscite fuori, diciamo, un po', non dico dal nulla, ma comunque insomma senza grandi mezzi, eppure hanno avuto grande successo in qualche modo.
2: Certo, ma la maggior parte dei primi dischi, il primo disco di quasi ogni artista probabilmente è sempre stato o in cameretta o nello studio, o di sicuro non
1: l'ho fatto
2: top, e molte volte è anche uno dei migliori dischi, quindi non
1: tanto
2: è
1: per fare un po'
2: di
1: cattiveria gratuita, il primo disco di Caparezza era al nome di Mickey Mick, una cosa del genere, insomma era un po' diverso dai successivi, perché insomma c'era tutta una storia di un accordo con un giornalista del Corriere della Sera che gli scriveva le canzoni, ma lasciamo perdere.
0: Andò bene a Di Cataldo.
1: Sì, sì, andò a Sanremo addirittura.
0: Sì, però d'altronde questa è appunto la storia di un altro artista, qua invece stiamo parlando dello SLE, che appunto, come ci dicevi, sei di Roma, e io direi che...
2: Di Roma?
0: Sì.
2: Dimmi.
0: No, vai, se...
2: No, niente, l'ultimissima postilla, sempre per quanto riguardava la produzione di Senti che Vento, che mi piacerebbe sottolineare, è che ogni tanto io

0: io faccio canzoni che sono che parlano proprio specificatamente dell'Italia. Ce n'è una che poi mi piacerebbe ascoltare insieme, proprio, che si chiama Italia.
1: Ce l'abbiamo già pronta.
0: Tanto... E vai, fighissimo.
2: Infatti io stavo per dire, appunto, ascoltiamoci un altro pezzo, perché così, insomma, abbiamo più elementi.
3: Però dici quello che ci stai dicendo.
2: No, continua.
0: L'unica cosa è che sia in questa canzone, sia appunto in Italia, nella produzione cerco di infilare degli elementi proprio caratteristici italiani, come è stato in Senti che vento, che c'è questo canto che sembra un po' quasi un canto alpino, un po' il canto del Piave, questa roba qua, e una fisarmonica. Anche in Italia, la prossima canzone che ci andiamo a sentire, nella produzione è presente una fisarmonica, un po' l'organetto, no? che richiama al folklore italiano. Quindi anche nella produzione cerco sempre di buttarci in mezzo almeno uno o due elementi che possano sottolineare il fatto che si parla del nostro di paese e non di un posto immaginario.
2: E allora ce la sentiamo.

0: Preside, perché mi fai i trabocchi?
1: Le finte.
2: Non era finita la canzone, eh?
0: Rientriamo in voce, le faremo sapere in diretta su Radio Onda Rossa. Siete ascolto 87.9 FM a Roma, oppure nel mondo in streaming, oppure dove pare in DAB. Non è
1: esatto.
0: Dove pare, dove
1: e pare. Appunto, visto che vi piace tantissimo questa trasmissione, fate il radio abbonamento.
0: Assolutamente, www.ondarossa per radio abbonamento. Comunque, siamo al telefono con l'artista che ha prodotto la canzone che abbiamo appena ascoltato con lo Sle. Ci sei ancora, Sle?
3: Eccoci.
0: Dai. Allora,
1: c'è una domanda dello scopino.
0: Sì, io sono sempre interessato.
1: Anche la bassa forza qua.
0: Sì, qualcuno ancora mi dà il diritto di parlare da sti microfoni, quindi la mia domanda è sempre la stessa, d'altronde. Porti dal vivo questo spettacolo, lo stai portando in giro, lo hai portato in giro, e in generale comunque ci hai detto che sei un musicista da quando ancora c'avevi i denti da latte, quindi immagino che hai suonato molto spesso, hai portato spesso in giro la tua roba. Raccontaci un po' anche questo aspetto.
3: Allora sì, certo che la portiamo in giro, diciamo, questo è un progetto che è nato ufficialmente 2 anni fa, quindi in questi 2 anni abbiamo fatto tante date, siamo riusciti anche ad andare un po' fuori Roma, abbiamo fatto una data a Milano circa un anno fa e abbiamo avuto anche una bellissima esperienza a Cagliari con Cadadie Teatro e Crisi per Opportunità. È stata un'esperienza stupenda in cui siamo andati nel carcere minorile in provincia di Cagliari a fare un concerto insieme ai ragazzi detenuti là dentro. E era un progetto che univa il rap e il teatro e non a caso a noi ci ha fatto incredibilmente piacere partecipare, anche perché i nostri spettacoli, diciamo, più che concerti, li chiamo spettacoli proprio perché cerchiamo di dargli un'impronta il più teatrale possibile, non ci limitiamo, diciamo, a mandare la base e a rappare le strofe. Poi sul palco insieme a me c'è il mio compagno fido, grande alleato, il dottor Pietro, che fu colui che vi dicevo poc'anzi mi fece iniziare a rappare, quindi una persona per me importantissima.
1: Quindi.
3: Esatto, tutta colpa sua. E quindi i nostri spettacoli si intervallano comunque a scenette, piccole parti di recitato, coreografie, non coreografie nel senso che se mettiamo a ballare, però coreografie, per esempio per Italia, noi portiamo sempre un bandierozzo dell'Italia gigantesco, lo sventoliamo, lo facciamo sventolare al pubblico, abbiamo delle piccole, diciamo, gag che ripetiamo e che cambiano anche in base a dove stiamo suonando, insomma cerchiamo di divertirci in questo modo e
1: paradossalmente
3: si divertono anche quelli che lo guardano.
1: Certo,
0: certo, la bandiera dell'Italia, diciamo, è particolare come
3: sì, perché cioè, tra l'altro senso, in molti contesti diciamo compagni di centri sociali così è sempre stupendo perché tu tiri fuori la bandiera dell'Italia che è una roba mega fascia, mega nazionalista, e poi però con la canzone, con diciamo tutto il discorso che durante la performance riusciamo a fare con questa bandiera, non è che gli diamo fuoco,
1: certo,
3: però
1: infatti, ma diciamo, il significato che date a questa canzone
3: è esatto, ed è sempre stupendo perché tu la tiri fuori e proprio senti il gelo che si crea e quella è meraviglioso perché proprio dici ok, ce li abbiamo in pugno e ci divertiamo.
1: Ottimo.
0: Dai, ve la accollate, quindi ve la accollate, devo portare in giro sta roba e addirittura cacciate fuori pure la bandiera d'Italia.
1: Esatto.
0: Una bella faccia tosta comunque, raga, complimenti.
3: Ancora non ci ha menato nessuno.
1: E allora vediamo, quindi vediamo, insomma, quanto un ottimo risultato.
0: Ma c'è sempre la prima volta.
3: Esatto.
0: Lasciate di esperienza. Senti, mi ripeti un attimo come si chiama il progetto del carcere, che me lo segno?
3: Allora, il progetto del carcere era una collaborazione tra Crisi per Opportunità, che sono questi ragazzi che si occupano proprio di fare progetti culturali dall'interno dei carceri minorili su tutta Italia praticamente, mentre invece Cadadie Teatro è una realtà teatrale.
0: Cadadie.
3: Okay. Una realtà teatrale proprio lì in Sardegna, a Cagliari.
0: Ok,
3: siamo stati felicissimi.
0: Senti,
3: un'esperienza veramente importante.
0: Raccontaci un po', cioè, anzi, no, raccontaci, visto che comunque tu all'inizio ci hai proprio detto che tu ti sei, cioè ci tieni, insomma, e provi a fare un rap che è un po' diverso da quello della scena che domina, diciamo, la maggior parte delle classifiche.
1: In effetti, secondo me si sente anche qualche influenza del tuo passato, diciamo, rock, perché insomma, come sono, diciamo, suonati i pezzi, secondo me si sente un pochino, diciamo.
3: Sì, no, ce n'è tanta.
0: Ok, cioè com'è il confronto proprio con la scena invece che c'è intorno, no? Nel senso, appunto, poi appunto anche sta roba del tirar fuori la bandiera dell'Italia, che comunque effettivamente è una provocazione, no? Cioè, nel senso, com'è rapportate in questo modo con quello che c'è intorno?
3: Ma guarda, io ti dico, ovviamente questa è la mia esperienza.
0: Certo, lo stiamo a chiedere a te, proprio a te, Sle, proprio la tua.
3: Guarda, io ogni giorno guardo il telefono, apro Instagram e mi appaiono una cosa come, non sto scherzando, 100, 200 sponsorizzate di miei coetanei in giro per l'Italia che provano a fare la stessa cosa che faccio io, nel senso che vogliono emergere tutto quanto, e questa cosa proprio ti opprime, perché oltre a questo ci stanno altri 200 milioni di invece stronzi che parte il video con: hai fatto un brano che spacca ma non riesci a farlo uscire? Pagaci 1200 euro a noi che ti facciamo tutta la promo a DV e te lo famo uscire noi. Quindi comunque è tutto un discorso nel panorama rap, comunque il panorama underground di questo momento storico così strano, che rende davvero difficile, secondo me, per un ragazzo, per un artista, riuscire a uscire dai canoni che hai intorno. Perché sono veramente... non che siano diventati più forti rispetto a quelli che c'erano prima di internet, prima dei social, eccetera, però sicuramente sono più onnipresenti, ce l'hai proprio a intermittenza. E quindi per me, ti ripeto, per me personalmente è un bello stress che riesco per fortuna a far assopire poi con tutto il rapporto che io ho, il mio rapporto personale con la musica, con l'arte, con la scrittura, con la produzione, che ogni volta mi riesce a dire sì, ok, è pieno de merda, però o uno si inizia a mangiare sta merda o ci sguazzi dentro oppure inizia a spalare. Allora diciamo che noi proviamo a spalare per adesso con delle palette, poi se un giorno avremo dei bulldozer che ci permetteranno di spalare sempre più merda, di sicuro non smetteremo. Però capito, penso che sia un po' complicato emergere senza essere la copia carbone di quello che già funziona, soprattutto perché l'industria questo vuole. Io sono in etichetta da 2 anni e mi rendo conto che la maggior parte delle difficoltà che uno ha nel rapportarsi poi con l'industria, con la distribuzione, con le playlist, con Spotify, eccetera, eccetera, è che nessuno vuole rischiare con roba nuova. Già si guadagna abbastanza, neanche si guadagna più come si guadagnava tanto tempo fa, però già comunque si guadagna abbastanza con quello che già funziona, e piuttosto che rischiare di andarci a perdere con appunto magari un artista un po' più particolare o che comunque va contro a quei dogmi che in un modo o nell'altro a pesca strascico fanno funzionare tutta questa baracca, è davvero difficile. Quindi le più grandi battaglie, diciamo, le abbiamo sempre fatte in quel senso là. E ovviamente ti parlo della mia esperienza personale, poi magari molti altri invece non è così.
0: Guarda, io non faccio...
1: Ti abbiamo ascoltato con attenzione.
0: Assolutamente, io ti rispondo che non faccio rap. Quando faccio musica, insomma, le produzioni non le trovo attraverso Instagram, come mi sembra di capire che d'altronde neanche te, visto che fai l'autoproduttore e ti sei aperto un'etichetta, che poi anche lì sulle etichette vi sarebbe veramente una serie di trasmissioni da fare su quante etichette indipendenti nascono e su quanta esigenza c'è appunto di diritti da parte di chiunque si avvicina alla musica in questa roba qua, ma
3: sì, non
0: sarà adesso il momento in cui facciamo questo discorso. No, quello che ti volevo dire è che sicuramente un'altra cosa che per te è banale, ma magari per chi ci ascolta non lo è, è vero che negli ultimi anni le etichette si approcciano in questo modo qua, che devi pagare tu addirittura per produrti il disco attraverso qualcun altro. Come appunto hai sottolineato tu nei discorsi, lo risottolineo io, quando c'è qualcuno che crede nel progetto è lui che ti dà i soldi a te per fartelo crescere, per fartelo produrre, cioè tutto quello che succede al contrario si tratta di sfruttamento inconsapevole di gente che si approccia a una roba bellissima che è appunto la produzione artistica. Questo è quello che volevo dire. Domanda di rito,
1: appunto sarà abbastanza facile per te, ma insomma chiediamo sempre una risposta assolutamente sincera: come mai hai iscritto a Radio Onda Rossa?
0: Se conoscevi Radio Onda Rossa.
1: E se conoscevi la radio.
3: Insomma. Certo, conoscevo anche la domanda di rito.
1: Okay.
3: No, vi ho scritto, ragazzi, vabbè, perché a parte che sono cresciuto in una famiglia molto di sinistra, quindi Radio Onda Rossa, diciamo, da quando è nata è sempre stata un po' la colonna sonora dei nostri viaggi in macchina, eccetera, eccetera. Poi adesso che i viaggi in macchina con mamma e papà sono finiti, quando me li faccio io da solo, mi metto Radio Onda Rossa tutto il tempo, vi ascolto, ascolto i pezzoni che mandate. Adoro questa trasmissione in particolare perché con questa ogni tanto scopro robe che mai mi sarei immaginato di scoprire. E la bellezza di questa radio è che è libera, raga, è libera. Quindi io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando veramente a supportare Radio Onda Rossa, perché è una piccola eccezione all'interno di un panorama di frequenze veramente complicato.
1: Vabbè. Ok, e allora bravo. Ti ringraziamo di queste parole.
0: E soprattutto ricordiamo a tutti e a tutte che c'è la festa della radio fra tre settimane, 22 maggio all'ex SNIA, il 24 invece qua sotto a Via dei Volsci, che questo qua sicuramente è il momento più azzeccato per sostenere la radio. Quindi visto che stai a Roma, sicuramente passerai e ci verrai a cercare. Tu chiedi del
3: finalmente mi potete menà.
0: Esatto,
1: esatto, noi questo è un tranello.
0: Esatto, esatto. Tu chiedi del presidente e poi
1: il resto viene da sé.
0: E poi sì, nel senso mettiti in come si dice, in posizione di difesa.
1: Esatto.
3: Nel senso guardia alta.
0: Va bene. Certo, andiamo a sentire l'ultimo pezzo
1: e ti salutiamo qua al volo, visto che il tempo purtroppo stringe. No, lo stiamo cercando, vabbè, insomma, qui siamo
0: un po' lenti.
1: No, ce l'hai.
0: No, stavo aspettando che tu dicevi.
1: Allora, no, no,
0: che tu
1: e vai l'ultimo pezzo, quindi salutiamo.
0: Certo. Sle, grazie, ci vediamo tra tre settimane alla SNIA.
2: Grazie.
0: E ci cerca che sicuramente tanto siamo là sudati.
3: Grazie a voi, ragazzi, è stato un gran piacere.
0: Grazie
3: ci
0: a te.
3: Ci vediamo coi guantoni.
0: Dai, ok. A presto.
1: A presto, ciao.
3: Ciao.

Spargere musica e sale. Abbiamo oltrepassato quei confini. Fatti di mattoni e ferrofili. Perfezionati da vecchi secondi fini. Non per interessi collettivi. Impara a ragionare, mi dicevano. Ma più ragione più mi sento stupido, mi sa. Il mio futuro è un seme, un frutto ed un moribondo. In cui pure l'ultimo petalo alla fine appassirà. Tra musica e sale.

Mi riconoscerà un interprete se mi sente. La sera paio tipo sette delle vedette. Mi vedono lontane se non le tenessi strette. Mi toglierebbero le cellule della pelle. Ma vado forte con il vento fitto tra i capelli. Al posto di guidano dei miei fratelli. Le vediamo le vie d'uscita ma c'hanno i caselli. Dicono mettici una visa e dopo apri i cancelli. Vogliono quelli, ah, voglio vederli, bra. Scrivo per l'eternità. L'inchiostro sulla carta è andato in ferie di maternità. La mia famiglia è la complessità. Avrò una figlia che mi crescerà tra la musica e il sale.

0: Musica e sale, lo Slè, questa era l'ultima canzone.
1: Insomma, l'ospite di questa settimana.
0: L'ospite di questa settimana. Ti è piaciuto, diretto?
1: Sì, sì, sì, abbastanza interessante.
2: Anche a me molto.
1: D'altronde... Perché appunto fa un discorso abbastanza particolare, non si, diciamo...
0: Omologa.
1: Esatto, non si omologa, non segue, diciamo, le mode varie, però insomma, quindi ci piace.
0: Ci piace, va bene.
1: Allora, vogliamo fare subito un brevissimo accenno.
0: Io ho proprio i panni sporchi da lavare così in diretta.
1: Io voglio parlare del concertone del primo maggio.
0: No, io lo so che tu vuoi. Diciamolo adesso, così non succederà più, perché già sono 2 o 3 volte qua. Avrete sentito, avrete sicuramente saputo
1: che
0: la radio è stata ospite del Forte per i 40 anni.
2: Bellissima giornata.
0: Sì, bellissima giornata, quasi per tutti, a quanto pare. Perché il direttore dice che
1: già sghignazza, a me non piace questa cosa.
0: L'abbiamo segregato sotto i tunnel per ben 8 ore.
2: Nella sua sicurezza, però
0: nessuno lo dice.
1: Ne riparleremo poi.
0: E
1: di
0: nessuno
1: cosa
0: lo dice di quanti soldi ha preso il direttore per stare sotto al tunnel.
1: Infatti, nessuno lo dice perché.
0: Lo dicalo in diretta.
1: Lo dico in diretta.
0: Zero, come al solito, capito? Hai capito? Qua vorremmo i rimborsi.
1: Si lavora duramente e invece niente, zero. Niente. Va bene.
0: D'altronde, al primo maggio invece di San Giovanni i soldi sono fioccati.
1: Sì, perché d'altra parte c'è questo signor Bonelli, che è insomma un esponente dell'industria discografica, che ha coordinato tutta quanta la faccenda, quindi insomma ha portato praticamente tutto Sanremo al concerto del primo maggio.
0: Ah, che soddisfazione!
1: Sì. Poi
0: finalmente
1: appunto...
0: i sindacati allineati con la cultura popolare del paese. Questo è il sogno. Insomma, è il sogno.
1: C'erano tanti compagni, la compagna Risa, il compagno Cocciante.
0: Alla grande.
2: E finalmente un primo maggio non divisivo.
0: Esatto, perché noi qui
1: ha fatto schifo a tutti.
0: Se qualcuno qua rispetta gli esseri umani in questa città, sicuramente è quel palco. Avete capito?
1: Va bene. Allora passiamo al pensierino, così ci leviamo di
0: veramente
1: torno. Perché,
0: sì, andiamo oltre, stendiamo un velo pietosissimo. Non faremo pubblicità ad artiste ignote.
1: Ma invece parleremo di un'artista molto famosa.
0: Esatto, parliamo direttamente dei pezzi grossi, perché noi qua le faremo sapere. Siamo come lo Slè, ce le accogliamo le cose.
1: Esatto, perché insomma martedì scorso Elisa era stata in concerto al Palasport e dice Arisa che ha fatto questo tour per riprendersi da quella che lei stessa ha definito una crisi subdola.
0: Non ho capito, scusa.
1: Elisa ha avuto una crisi.
0: Ho capito.
1: Una crisi subdola. Sì. Pensa, poveretta, questa qua, insomma, che proprio si vede, fa la fame, insomma, così ha avuto questa crisi subdola.
0: Continua, ti prego.
1: Ma il suo pensierino bellissimo è questo, insomma. Lei dice che il suo disco racconta vari tipi di disagio, anche sociale. Dice Elisa, è un'epoca molto bizzarra. Se avessi saputo parlare bene, magari sarei entrata in politica o avrei fatto altro. Ma se canto, un motivo ci sarà. E insomma, qui non c'è il caso di aggiungere nulla, perché insomma,
0: come al solito, sì, no, perché si commentano da solo, cioè nel senso, tutto chiaro.
1: Vabbè, questa settimana, chiaro. Tanto per recuperare, volevo parlare un attimo.
0: Un altro pensierino l'abbiamo?
1: Dai,
0: dimmi un altro così.
1: È il pensierino del finto burino.
0: Finto burino.
1: È questo cantante che finge di essere burino quando canta, però insomma, vabbè.
2: E chi è?
1: Questo si chiama Mannarino.
2: Ah, Mannarino, sì, l'ho sentito.
1: Sì, insomma, l'hai sentito, no? Che fa il finto burino quando canta, vabbè.
0: Ma questa qua me l'ha sfuggita, no?
1: E insomma, gli fanno una domanda, lo intervistano, gli chiede, non pubblicava un disco da 5 anni, che fine aveva fatto? E dice che aveva sciolto il suo contratto con le multinazionali con le quali aveva firmato e se n'è andato perché si era reso conto che le grandi etichette producono solo fast music.
0: Wow!
1: Come se la musica fosse fast food, hamburger e... non volevo essere un prodotto. E dice, come è rientrato nel giro? Grazie all'incontro con Dino Stewart della BMG.
0: BMG che sta per
1: cioè, quindi è uscito dalla finestra, no, è uscito dalla porta, è entrato dalla finestra,
2: o al contrario, insomma, comunque.
1: E vabbè, insomma, sì, vabbè, dice che la musica per oggi è fatta a tavolino, 10 autori si chiudono in una stanza ed escono con una canzone che non dà fastidio. E invece le canzoni di Mannarino,
0: allora, secondo me, c'è un non detto qui. Allora, visto che Mannarino, come dice il direttore, è di Roma, non è burino, e ci ascolta, sono sicuro, e vieni a dire la tua.
2: Ciao Manna.
0: Ciao Manna. E vieni a dire la tua Radio Onda Rossa. Va bene.
1: Va bene, mandiamo una bella canzoncina dedicata appunto a due persone che abbiamo qui in studio della radio.
0: Io pure
1: la facciamo partire subito, dai.
0: Facciamo partire. Cioè, il bandolero.
1: No, questa è abbiamo

0: mi stavo godendo il privilegio di stare qui gratis. D'altronde sono un radioponato. E poi abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando, questa è dedicata a Spider.
1: Al presidente
0: anche a entrambi. È un insulto a Blues Power, che cos'è? Un blues da piangere.
2: È un blues da piangere.
1: Sultano, ci vuoi fare un attimo un sul campionato?
0: Sul campionato di che cosa?
1: Non è finito il campionato di calcio di Serie A.
0: Questa è una cosa che purtroppo non posso ancora fare perché non sto nella redazione sportiva di Radio Onda Rossa.
1: Niente, se uno solo ha scroccato.
0: Non sono ancora messo, ho detto sto godendomi la diretta.
1: La biretta l'hai portata?
0: La gestualità.
1: La biretta l'hai portata?
0: La biretta non l'ho portata, ho portato la birra.
1: Va bene, allora veniteci a trovare, portateci oltre che radio abbonamento anche le birre per favore perché sono finite. E allora no, che volevamo dire?
2: Se te la sei bevuta tutta te, io non l'ho assaggiato manco un sorso.
1: Guarda, io non lo posso dire che cosa ti bevi tu in diretta perché altrimenti ti scancellano dagli annuali.
2: Io bevo solo Gazzacola.
1: Esatto. E comunque no, dai, che stavamo a di che siamo arrivati al secondo momento aspettato della settimana, perché il primo era il pensierino. Mi sono scordato di dirlo, adesso lo sapete. Il secondo momento aspettato della settimana di Onda Rossa è
3: la classifica.
1: La classifica di chi?
3: La classifica dei più venduti.
1: Onore a loro.
3: La classifica sempre, appunto, dell'industria discografica italiana, insomma.
1: Della FIMI,
3: Confindustria. Che ci regala sempre delle bellissime cose.
1: Sì, bellissime, bellissime. Io non la guardo più perché mi voglio emozionare ogni volta di più in diretta.
3: E vabbè, insomma, vai. Allora cominciamo subito perché al primo posto c'è il Vangelo.
2: Secondo
1: esatto, così. Di chi è il Vangelo, di chi?
3: Di Shiva.
1: Ah, già l'avevamo visto.
3: E infatti insomma è un po' complicata la cosa. Ma che è la Vangelo, seconda settimana Shiva, adesso, vabbè,
1: quant'è che sta?
3: Quattro settimane che sta in classifica e sta al primo posto.
1: Allora, che genere fa Shiva? Partiamo dalle basi.
3: Questa è una bella domanda, difficilissima da rispondere.
1: Allora,
3: insomma,
1: chissà se prima o poi volevano sapere.
3: Diciamo, vorrei evitare brutte parole in radio a quest'ora.
1: Va bene,
3: non
1: dai, secondo
3: caso,
1: posto,
3: insomma.
1: Secondo posto.
3: Secondo posto, Nerissima Serpe con Nerissima, una nuova entrata.
1: Che cos'è?
3: Nerissima Serpe. Vabbè, insomma. Al terzo posto, Tutto è possibile, Geolia.
2: È famoso,
3: anche
2: è famoso,
3: questo,
2: confermo.
3: In risalita,
2: È un maschio, no?
3: Nerissima, certo, è un tipo. E al quarto posto,
1: onore.
3: Ottantesima settimana, Tutta vita sempre Olly.
1: Su una pinna.
3: Ah, io mi emoziono quando lo dico ogni volta. Insomma, 80 settimane, ma pensate voi.
1: Grande Olly. E a me lo diciamo sempre: Olly, da questa canzone, Olly non avrà preso nemmeno un centesimo. Per star là ancora a quel posto, sarà l'unico polaccio che ci ha preso una lira. Olly, chiamaci 06 49 17 50.
3: Davvero, vabbè,
1: se qualcuno conosce Olly di
3: una grande felicità per me,
1: chiamateci,
3: insomma.
1: Porco due.
3: Andiamo al quinto posto, una nuova entrata anche qui di Michael Jackson, Michael's Songs from the Motion,
1: certo,
3: Picture.
1: Vabbè, è uscito il film, non c'è
3: la
1: colonna
3: sonora del film, insomma.
1: Vai, andiamo avanti.
3: Al sesto posto, Disincanto con
1: Disincanto
3: Madame.
1: Il famoso Madame, il famoso stato di cartone animato, invece no.
3: Al settimo posto abbiamo Julie con Solito Cinema.
1: Solito Julie.
3: Qui mi azzittisco che Julie mi mancava alla collezione.
1: Non ce l'avevamo ancora Julie?
3: No, mancava.
1: Manco con Sony, con chi?
3: Purtroppo constatiamo che Kid Yugi, anche gli eroi muoiono e lui invece scende all'ottavo posto. Insomma.
1: Ma forse risale?
3: Vedremo in futuro. Ma
1: è risalito, sei sicuro che è sceso?
3: Vabbè, qua sta all'ottavo posto e non dice niente.
1: Ci
3: sono indicazioni, quindi è rimasto lì da quelle parti. Al nono posto Bad Bunny,
1: lui invece resiste.
3: E Disirarmas Photos, insomma, che proprio anche lui 70 settimane se la batte con Olly.
1: Che mi dicevi che anche tu ti senti un po'
2: BTS?
1: Bad Bunny.
3: Sì, no, perché pure io, insomma, ho lo stesso tipo di pettinatura che si è fatto Bad Bunny.
1: E io invece ho la stessa barba, quindi diciamo che
3: allora siamo a posto.
1: In due siamo Bad Bunny.
3: E al decimo posto chiude Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Sempre da Ozaion, grande
2: BTS,
1: Achillone.
2: Quindi.
3: I BTS sono scesi purtroppo al sedicesimo posto.
1: I BTS erano quelli pop coreani.
3: I coreani
1: del...
3: Quelli che si sono fermati per fare il militare.
1: Sì, sì.
3: Però hanno fatto 2 anni di militare in Corea. peggio di Totò a Cuneo.
1: Va bene, allora vabbè, qualcuno si è accorto che c'è l'Eurovision quest'anno? Allora
3: io no,
1: come,
3: però,
1: come al solito Rolling Stones ci regala delle perle. Perché? Perché appunto qualche settimana fa l'avevamo anche detto, no? Che il grande successo di Sanremo, di Salda Vinci, che forse non c'era il 1° maggio, però detto
3: non c'era.
1: Che appunto spopolava dappertutto, era diventato...
3: Ma stai parlando di scommesse per caso?
1: Esatto, sto parlando di scommesse. Sto parlando di scommesse.
2: Ah, si può scommettere?
1: Si può scommettere su tutto.
3: Ormai.
1: La cosa triste di questo momento...

0: boicottato.
1: Esatto, hanno boicottato. Cinque proprio si sono
0: esclusi.
1: Esclusi Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Islanda. E quindi è il minimo storico dei partecipanti dell'Eurovision. E la mancanza della Spagna, che è uno dei paesi, dei cinque paesi più diciamo influenti e anche finanziatori, se non mi sembra di capire.
0: Eh sì, perché insomma abbiamo appurato che questa è una competizione televisiva fatta dalle televisioni, esatto, europee, che insomma si coordinano per appunto.
1: E la Spagna è proprio una di queste.
0: Questo bello spettacolino. Triste.
1: E la Spagna è proprio una di queste. E tant'è che si è proprio tirata fuori anche appunto dal trasmettere lo show in diretta. E quindi niente,
0: speriamo che non lo fanno proprio, perché insomma non toglierebbe molto alla musica internazionale.
1: Sì, questo Eurovision però invece purtroppo si farà a prescindere. Ci sarà Israele, ma non ci sarà la Russia. E è imbarazzante anche vedere come appunto chi organizza questi eventi ha cioè due pesi e due misure, due giudizi diversi su alcune cose. Boh, io sicuramente
2: che non
1: voglio
2: sia la Russia,
1: No, esatto, non vogliamo, cioè nel senso non è che io voglio dire che la Russia
0: no, infatti non ci interessa la Russia, ma ci
1: meglio,
0: interessa
1: è meglio
0: di
1: Israele che però c'è da dire che
0: anche perché Israele come paese europeo, diciamo, non mi sembra che sia proprio un paese europeo. Mi sbaglio,
1: abbiamo visto tante volte come nel corso degli anni proprio riguardo all'Eurovision è stato anche tra virgolette insomma barone, e ci è voluto stappo e forza in un certo punto della classifica. Detto questo, a noi della Russia non ci è mai fregato niente, però è simpatico secondo me rendersi conto di che cosa stiamo parlando. Detto questo, per rispondere all'articolo, qualcuno si è accorto che c'è quest'anno c'è l'Eurovision? No, ma d'altronde noi non ce ne siamo mai accorti,
0: esatto.
1: Come d'altronde io non mi sono accorto che c'è stato il concerto del 1° maggio.
0: Va bene, allora alziamo il livello con una bella canzoncina.
1: Sì, alziamo il livello, ce l'hai tu la canzone?
0: Sì, sì, è già partita.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: tardi, 18:56.
1: Sempre all'ascolto della vostra trasmissione preferita.
2: Esatto, vi fa ascoltare questi grandissimi successi.
1: Solo grandi successi, come d'altronde sempre da queste frequenze. No. Allora, no, abbiamo qua questo articolo che mi ha passato il direttore. Io vi volevo chiedere, ma secondo voi se non citiamo né la fonte né nell'intervistato è un problema? No. Comunque, l'intervista prosegue così.
0: Prosegue.
1: Alla fine ha ceduto allo streaming? No. È che non è che ho ceduto, mi difendo, del resto sono passati 6 mesi dall'uscita del disco, comunque ho deciso che ripeterò l'operazione anche per i mesi successivi, per i successivi lavori. È un modo per combattere un sistema, a mio avviso. Quale? Quello che regola le assegnazioni dei dischi d'oro e dei dischi di platino, perché praticamente in poche parole non funziona. Io non ho lo stesso pubblico di... Vabbè, insomma, questo dice che non,
2: non c'ha gli stessi fan. Sì, non esatto. Ci interessa magari neanche parlare di lui.
1: Però insomma dice che per guadagnare con il digitale quello che guadagnava con un disco fisico dovrebbe totalizzare 100 milioni di streaming. Quindi appunto magari questo è un artista un po' auge che appunto il grande dell'introito, come anche poi d'altronde dichiara, lo fa con il merchandising. Ma ci sono articoli ovunque, tutti quanti i vari giornali o magazine, insomma, parlano di questa roba qua. I gruppi si sostengono solo con questa roba, gruppi che riempiono palazzetti, si fanno i tour e, a netto delle spese e insomma tutte quante le cose, tenendo conto solo delle entrate ci vanno a finire sotto di qualche centinaia o migliaia d'euro, perché proprio è insostenibile un mercato della musica mondiale a questi livelli qua, con questi tipi di regole, se non fosse appunto per il merchandising, per una serie di roba, per le magliette in particolare, perché poi con i dischi nemmeno ci vanno a star più di certo. Quindi stiamo a parlare proprio veramente di questo tipo di cose qua.
0: Vasco Rossi?
1: No.
2: Vabbè, insomma, se pensi che gli U2 molti anni fa hanno fatto la tournée mondiale, hanno guadagnato, non so, tipo 400 milioni di dollari per la loro tournée.
1: Comunque,
2: concerti e merchandising, insomma.
1: Appunto, l'ultimo pezzo che volevo dire è che continua il giornalista dicendo: attualmente il disco d'oro viene assegnato dalla FIMI agli album che vendono l'equivalente di 25.000 copie, dove equivalente sta a significare non solo le vendite fisiche ma anche la conversione degli streaming sulle piattaforme. Cioè, quindi per farvi capire
2: sì, un insomma, cellulare,
0: quanto vale
1: un cellulare con la manetta, pezzi che girano, insomma,
0: certo,
1: è una roba che... Vabbè, niente, è finito la parte interessante dell'articolo. Musica.
2: Vabbè,
1: dai,
2: io ce l'ho, insomma. Parliamo, questo pezzo si chiama Italy, visto che siamo in tema.
1: Ah, vedi, la riprendiamo anche con
2: esatto, con il precedente,
1: con lo slap.
3: I was just by the local boy bigger than Ali, the shova kazagi le biggest and I wear it my Ali. Now I step up with biggers with dollies and Bali a Kali, and pass my Kali, my Dali, you know I'm styling. Pretty nigga like Vega, I'm violent. The profit's too much when you fighting. It's violence, I'm stylish, I don't need the stylish. 60 bangers, I holly, get holla. Itali, Itali, Itali, Itali, Itali, Itali, Itali. Take your bitch in your course, she's a blogger, then buy it, buy it, buy it, buy it. Hey, she put your book, guy. Baby girl, I'm one thing, got the Bobby, the guy, guy. Who's you like, quiet, quiet, and can't be the guy. That boy cold as July, Dubai need July. It's the suit that I'm wearing, you lying. I'm casting to get in the night. Since the bank is a holly, get holly, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, money, Paris, big, dollies, Italy, Italy, big, le big, yeah, Stalin, Italy, Italy, money, Paris, big, dollies, Italy, Italy, big, le big, yeah, I'm Stalin. I just did fashion week, I was front row, I'm tweaking the pieces, I piece them, you peep it, the placement is texture and palettes. Every week, fashion week, when you talk, I them bashers like defense, or talk, I casino, mataka, now which one the carrot? Used to do Murashini, but no giddy, Sergio Tachini, Armani, Scottani, Armani, get talk for fun. Teddy Baker Moschino le Zabatike Valentino remember Fulani Are Shabale Pine Fana Gitin Twiggis for Fani Fana Gitin Twana get Benzo Muchina Utabi Osha and Fana Giti Safari Twiggy Game Atari Fesa Gona Fanino Nekfiti Lemago Benjali Deda deny Fana Giti Baskal deny Fana Giti Satis Regisa Sakeo Mawena Simbai Gazi Game in Akali Hagi Shuta Sipali Jago Bofi de Bali Linda Tago Valley Italy Italy Italy Italy Money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy, big, big, Australia, Italy, Italy, money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy, big, big, Australia, Italy, Italy, money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy. Begele beke, Stali, Italy, Italy, Money, Paris, Beg, Dallas, Italy, Italy, Begele beke, Stali.

0: allora si parlava anche qui di Italia, vabbè.
1: Ve ne ricordate quando i sindacati portavano i 99 posti al 1° maggio?
0: Sì, no, ma insomma nel passato qualche bel concerto si è pure visto, insomma, infatti molte persone raccontano che la loro prima esperienza, diciamo, musicale di un concerto che hanno visto è stato quello del 1° maggio, anche persone non di Roma, perché appunto era un'occasione, diciamo, anche per molte persone giovani di assistere
2: viaggiare
0: a un concerto.
2: Vedere.
1: No, ma sicuramente lo sarà tuttora, cioè immagino.
0: Ah, certo, insomma, numeri sempre molto alti, perché chiaramente, insomma, tu hai fatto il Festival di Sanremo a gratis, la gente ci va, chiaramente.
1: No, però appunto.
0: E invece volevo fare un brevissimo accenno. Prego. Al fatto, cioè, che c'è Kento che sta portando un bellissimo spettacolo in teatro, quindi insomma cercate Kento e il suo spettacolo, che parla di carcere, quindi insomma sarà,
2: sì,
0: anche a
2: Kento
0: Roma.
2: Sì, Kento ne parla spesso di carcere,
0: sì. E invece lui
2: e
0: ci
2: con
0: piace
2: l'intelligenza
0: molto,
2: ci esatto. Piace molto, andatelo a vedere e... andiamolo a vedere.
1: Sì, sì, andiamo a vedere.
0: Andiamo. Infatti
1: va bene, comunque sono le 19.
0: Sono 19 e 4.
1: 19.05. Chissà se i voli pindaci di pizze scadenti.
0: Ci sarà. Boh, quello lo sapremo solamente all'ultimo momento.
1: Comunque, perché, probabilmente insomma. Sì, subito dopo, fondamentale, subito dopo ancora una replica di Blues Afternoon, giusto? Oppure andate in diretta stasera?
2: No, domani.
1: E vabbè, chi voleva capire ha capito.
0: Quindi dobbiamo mettere la sigla, perché non ce l'ho ancora la sigla. No, mettiamo una bella canzoncina.
1: Un'altra canzone. No, non lo so, nel senso io avrei aperto tante cose, però poi alla fine è passato tanto tempo.
0: Esatto, infatti non ci facciamo il sangue amaro.
1: No, non ci facciamo il sangue amaro. No,
2: ma sì,
0: dai, alza il volume, va.

0: E allora 19.07, ancora siamo qui,
1: ancora volete mettere musica.
0: Vabbè, i nostri appassionatissimi ascoltatori e ascoltatrici insomma capiranno che insomma
1: ci piace, a noi ci piace.
2: Sì, no, è sì, soprattutto
1: farvi ascoltare cose
2: un po' del bassone reggae ogni tanto, secondo me un po' steppa ci vuole, dai. Qui in Omega io
1: ci vuole un po' di reggae.
2: Sì, un bel po' del bassone, pure qua, pure in queste, venerdì pomeriggio c'è, sì, beh, è vero, è fondamentale. Fondamentale subito dopo. Però fino era pesca all'atmosfera. Poi non è vero, pure Mine Vacarte mettono sempre, però noi non lo mettiamo mai. Cioè, nel senso, non abbiamo avuto un gruppo ska come ospite, non ci abbiamo mai avuto un gruppo reggae.
1: Ci sarà un motivo.
0: E qual è questo motivo?
1: Tu non lo puoi sapere perché se lo scopino.
0: Esatto, noi qua dirigiamo. Vabbè, là, il presidente, il direttore, chiaramente, insomma,
2: io
0: boicottano la musica reggae.
1: Dai, su, ho alzato il canale. Vediamo
0: che ci fa sentire. Speriamo, insomma. Sono rimasto.

0: Who let the dogs out? Perché ci hai fatto sentire il suo pezzo?
1: Lascia fa. Dai, è tardi, sono le 19:11.
0: Non so, c'era un motivo che volesse. No.
2: No, era un pezzo così che andava di farci sentire.
1: Sì, come al solito.
2: Quindi possiamo passare giustamente ai saluti.
1: Sì, passiamo ai saluti come al solito. Un abbraccio a chi ci ascolta.
2: Privato la propria libertà.
1: Speriamo che quelle mura bruci il prima possibile. E se vediamo fuori per fare la grande festa. Dai.
2: Esatto. E fate sempre il radio abbonamento. È facilissimo. Basta andare sul sito della radio www.ondarossa.info. Lì trovate tutte le informazioni. C'è un bellissimo banner. Cliccandoci
0: venite
2: sopra.
0: Alla festa della radio, 49 certo. Anni di Radio Onda Rossa, venerdì 22 maggio e domenica 24 qui sotto la radio, invece il 22 maggio alla SDIA, Fucsia, Jack Palinaro, Sam, come si pronuncia questo?
2: Sam
0: Arcanda.
1: Arcanda.
0: War, BDC.
2: Sì, BDC l'abbiamo sentite.
0: BDC è sempre K-pop, no?
2: No, assolutamente no. Le abbiamo sentite insieme alle Mine Vaganti poco tempo fa.
0: Serni, Ola H Etica, Carenza 503 o 503. Giusto?
2: Ottimo.
1: No, nel senso io ho messo al contrario per evocare
2: gli spiriti maligni.
1: Sì, maligni, sicuramente maligni. Alza un attimo il canale mio.

0: Dai, allora parte la sigla. E allora, i saluti io lo so, a tutti e tutte.
1: Io lo so, diretto, che tu c'hai tante canzoni da metti da qua fino a Natale, io lo so.
0: No, veramente fino a Ferragosto, poi a Natale ancora mi devo attrezzare. Però fino a Ferragosto sì.
1: Però usciranno altre canzoni fino a Ferragosto.
0: E certo.
1: E quindi ci avrai a Natale. Esatto.
0: Le posticipiamo a Natale. Sì. E non so, faremo una trasmissione long time.
1: Allora, io non lo so. Settimana prossima. Ciao.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato autogestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Deluri, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a

disse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

ne vada a stendere anche il dottor U, che con una cabina del telefono ci viaggiava nel tempo.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BBC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri la Russa e lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi. Ne ho tanti perché
4: sono una zecca. Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30. Venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a

Subito si torna ai microfoni di Radio Rosso dopo la doppietta musicale di O Compagno Automatico. Sono le 11:12 minuti primi di questo mercoledì 6 maggio. Abbiamo anticipato all'inizio che avremo parlato della Grecia, particolarmente

0: Il complesso in sé è un complesso molto grande, di 8 edifici, che si trova comunque in centro città, tra lo stadio e ben due strutture ospedaliere molto grandi. E quindi diciamo che è una zona appetibile per i soliti progetti che sentiamo propagandistici delle istituzioni, progetti di rigenerazione. E, per l'appunto il contratto per questo progetto è stato siglato un anno fa, quindi diciamo che la comunità di Crostivica sta affrontando in prossimità di giugno-luglio di quest'anno un momento di forte lotta e quindi ha bisogno di tutte le attenzioni possibili e di solidarietà anche internazionale per poter tutelare questo spazio che per l'appunto da 16 anni in 16 anni è riuscito a costruire una comunità autogestita che ha fatto fronte anche a quello che è il welfare assente istituzionale, quindi attraverso il far fronte a necessità come avere un presidio sanitario autogestito, organizzazione di stoccaggio di cibo, mobili, per l'appunto c'è anche un asilo nido all'interno di questa comunità. Quindi diciamo che è un esempio virtuoso di autogestione, organizzazione orizzontale che assolutamente ha bisogno del nostro aiuto per essere tutelata. E, per quanto riguarda i dettagli storici e anche riguardo l'importanza architettonica comunque di questo quartiere, passo la parola alla compagna Greta che per l'appunto fa ricerca su questo tema.
1: Grazie compagna, ringrazio anch'io voi per lo spazio e buongiorno a tutte e tutti. E allora io cerco brevemente di dare un quadro storico un po' della situazione e questo complesso residenziale di Prosfegica di Leoforos Alexandras, come il nome completo, praticamente è stato costruito negli anni 30 dallo Stato greco per accogliere i profughi greci espulsi dall'Asia Minore dopo la catastrofe del 1922. Quindi riguarda un esempio dei pochi rimasti ad oggi di edilizia sociale e modernista in Grecia. E, praticamente parliamo di un quartiere di 8 palazzi a stecca su 3 piani, doppia esposizione, quindi diciamo riguarda tutti i valori architettonici del movimento di Bauhaus e per cui anche tra gli anni 2003 e 2009 in due fasi con l'aiuto dell'Università, Dipartimento di Architettura dell'Università di Atene è stato riconosciuto come un monumento di valore architettonica. E, parliamo di un posto appunto di valore e anche di memoria collettiva, anche perché è stato appunto luogo per sradicati, migranti, ma anche perché è importante durante la guerra civile greca Prosfegica è stato un centro di resistenza contro i fascisti e dove appunto sono stati scontri significativi e fino ad oggi si può vedere anche i fori dei proiettili sulle facciate. E, come diceva anche la compagna, la comunità ormai attiva in modo organizzato da 2010 ha avuto anche diciamo questo lavoro difficile di dover cacciare progressivamente varie mafie dal complesso, perché appunto sono stati stabiliti reti di mafia di droga che hanno creato laboratori dentro gli appartamenti vuoti che hanno occupato, ma anche mafie di trafficking eccetera. Quindi la cosa diciamo simbolica, come diceva anche lei, è che tutte queste strutture sono state proprio create negli spazi liberati da queste mafie. E fino ad oggi il loro ruolo è appunto di mutuo aiuto di servizi sociali non solo per i propri abitanti ma anche per il quartiere e anche per la città. E appunto questo patto tra regione, ministero e l'ente dell'impiego pubblico purtroppo riconosce il valore architettonico ma non riconosce il lavoro degli stessi abitanti, non riconosce proprio che ci sono queste persone che abitano là dentro, prendono cura di questi palazzi comunque lasciati andare a decadere dallo stesso Stato. E un ultimo dettaglio è che penso sia importante che in realtà questo patto riguarda il recupero dei primi quattro palazzi e la regione dichiara che questi palazzi sono in totale possesso possesso della regione, invece ci sono 13 appartamenti di proprietà privata, che è un dato che comunque va proprio trascurato. Ecco, non vorrei prendere altro tempo, grazie mille ancora per la parola.
2: Grazie a voi veramente per la disponibilità. Un'ultima cosa prima di lasciarvi libere, perché so che avete ovviamente degli impegni da portare avanti, forse come possiamo ancora portare solidarietà internazionalista a questo caso, a questa situazione, perché dicevamo non si tratta solo delle famiglie, no, che rischiano di essere sgomberate, non si tratta solo di, solo come se fosse poco, dico, una realtà umana che ha portato avanti una storia di resistenza, di solidarietà, no, che pretende essere spazzata via, ma anche di un compagno che ora per ora sta realizzando uno sciopero della fame da 100 giorni come forma di protesta. Quali sarebbero le forme di essere solidali attraverso la diffusione, attraverso il contatto diretto? Che cosa potremmo fare oltre a, come farà Radio Onda Rossa, tenere sempre aperti i microfoni?
0: Possiamo andare lì, può andare lì e aiutare, praticamente parlando la mano d'opera, perché comunque attualmente stanno cercando di ristrutturare il più possibile in maniera autonoma gli edifici della comunità. E poi il comitato internazionalista con cui si può coordinare per fare eventi di raccolta fondi oppure eventi di solidarietà in qualunque stato, e quindi anche in Italia infatti ci saranno prossimamente delle iniziative a cui vi invitiamo a partecipare. E infatti prossimamente il 10 maggio ci sarà un'iniziativa a Venezia, il 12 maggio a Trieste e il 13 maggio a Bolzano, e poi con qualsiasi comunicazione solidale con la comunità. Per qualsiasi coordinamento, ripeto, potete contattare il Comitato Internazionalista. E poi lasceremo magari tutte quante le mail e i contatti specifici, e quindi prima di tutto parlarne tanto, andare lì cercare di tutelare il più possibile e attenzionare la questione della comunità.
2: Certo di sì, così faremo. Resteranno, come dicevo, aperti i microfoni di Radio Onda Rossa. Compagne, non vi rubiamo più del tempo, grazie veramente per l'intervento.
0: Grazie a voi.
2: Buon proseguimento, buona lotta.
1: Grazie, buona giornata.
2: Arrivederci, ciao.

0: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
1: www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
2: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

E la nostra selezione si apre alle 13, 46 minuti, 50 secondi. Si apre con una grandissima chitarrista inglese, anche lei arriva da Brighton.

0: Guanifer Raymond. E adesso facciamo un passo indietro fino al 1972.
1: Air blocks, the front wing of time.
0: Backwards. Anno in cui c'è il secondo album per Xuma, pseudonimo di McFarlane Gregory Anthony Mackey, poliedrico musicista, artista e drammaturgo Bahamens, nato alle Bahamas, si trasferì a New York già negli anni 50, diventando parte integrante della scena del Greenwich Village con Bobby Dylan, Jimi Hendrix e molti altri naturalmente. Allora, per voi Xuma, I Place Called Heart.

0: italiani, gli intellettuali, i giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
1: Sì.
0: Come
1: sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il flusso lui ha sempre ragione, lasciavano lavorare, eravamo tutti stavamo

0: alla Biennale di Venezia, scusate per la mia voce, in corso a Venezia il blocco del padiglione israeliano. Allora ci colleghiamo subito con la Biennale. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci.
1: Pronto? Ciao a tutte, ciao a tutte.
0: Eccoci, ti sentiamo benissimo. Allora dici che cosa sta succedendo.
1: Ok, allora noi sono qua con una compagna e siamo qua fuori dalla Biennale, ci troviamo al momento giusto all'esterno, diciamo, si è appena concluso il corteo, diciamo, contro la partecipazione del padiglione Israele, il padiglione genocida Israele, appunto all'interno della Biennale di Venezia 2026. E in particolare, mentre la leadership israeliana affronta dei mandati di arresto della Corte Istituzionale di Giustizia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la Biennale accoglie la sua rappresentante e la sua partecipazione. Quindi la Biennale è complice del genocidio. In particolare il 17 marzo ANGA, quindi Art No Genocide Alliance, ha consegnato una lettera alla Biennale chiedendo l'esclusione del padiglione israeliano. Quella lettera al momento ha 236 firmatari, 18 team di padiglioni nazionali, 111 artisti, 38 curator e 81 lavoratori dell'arte. E la lista continua. Eppure la Biennale non ha risposto a queste richieste. Quindi ci riuniamo come lavoratori e lavoratrici dell'arte per rifiutare la normalizzazione di uno stato genocida e dell'apartheid sul palcoscenico mondiale della Biennale di Venezia.
2: E poi è anche importante dire che il padiglione genocida è stato chiuso nel 2024 a causa proprio delle pressioni delle campagne che con ANGA sono state prodotte, e rimane chiuso ancora oggi nello spazio storico ai giardini. Ma alla luce di tutto questo la Biennale ha scelto comunque di fornire a Israele una sede alternativa all'Arsenale per l'edizione di quest'anno del 2006. E ovviamente questa non è una decisione amministrativa neutrale, ma è proprio un sostegno istituzionale attivo a Israele. Quindi, diciamo, la Biennale continua a ignorare le preoccupazioni urgenti di tutti i lavoratori dell'arte che rendono possibile poi l'evento di Biennale stesso.
1: Rimandiamo pubblicamente al corteo cittadino che si terrà venerdì, quindi questo venerdì dopodomani, l'8 maggio, a seguito di l'indizione di uno sciopero di 24 ore del settore culturale che è stato lanciato da ANGA, Biennale Ocene, Sale Dox, Mi Riconosci, Vogliamo Tutt'altro e molte altre organizzazioni culturali. E lo sciopero, diciamo, culminerà l'8 maggio con una convergenza con un corteo cittadino che partirà l'8, quindi sempre venerdì, alle 16:30 in via Garibaldi a Venezia.
0: E allora ringraziamo le compagne per questo

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato autogestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Veloni la Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30. Venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

La festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ

0: mi ricordo che appunto questa radio ha seguito moltissimo nel corso degli anni 90, primi anni 2000, il percorso appunto punk rock e soprattutto punk rock legato alla scena femminista, attraverso una delle trasmissioni che c'erano, che appunto Ape Regina, che ci ha dato la stessa il contatto, che era all'interno del martedì autogestito da femministe e lesbiche, e la stessa Ape Regina ci ha dato il contatto appunto per The Creeping Terrors, di cui appunto ascolteremo l'intervista.
1: Ciao, sono Consuelo, grazie per averci in radio prima di tutto.

0: eccetera, eccetera, siamo ritrovate che diciamo che le formazioni del Creeping Terror sono cambiate svariate volte con l'EP, quindi dopo Evil Witch Beach album abbiamo fatto un EP Channel Zero, e quindi lì era già completamente una line-up diversa. Diciamo che come costante ci sono sempre io, ma suonavo con altri tre ragazzi. A quel punto avevamo una keyboard. E poi abbiamo fatto l'album nel Medusa Complex, e lì una lineup ancora diversa con Steve, che è stato il chitarrista a un certo punto della formazione dei Christian Bale, e quindi avevamo un suono molto death rock. Ultimamente siamo tornati a essere in due, un duo femminile, io e Isabella. Isabella sta anche producendo l'album alla Nox Production. Diciamo che questo album che stiamo registrando adesso, che si chiama Spectrophilia, speriamo di farlo uscire per autunno 2026. Quindi sì, una decina d'anni molto intensi.
1: Mi viene in mente una cosa, come nasce The Creeping Terrors? Come nasce proprio il nome?
0: Diciamo che io sono appassionata dei film horror, proprio sono una super horror fan, vado a festival horror, mi piace tutto l'horror. È stata anche la mia dissertation all'università, quindi ho fatto in passato cortometraggi horror. I video dei Creeping Terror sono sempre fatti comunque da me. E The Creeping Terror, noi all'inizio ci chiamavamo The Mansion 13, che è un film horror inglese molto interessante, degli anni 50. Però avevamo scoperto che c'era un'altra band con lo stesso nome, allora abbiamo dovuto cambiare in The Creeping Terrors, che è un film completamente horror demenziale, stile blob americano, sempre di quegli anni lì. Ci piaceva come suonava The Creeping Terrors.

0: E questa è appunto una delle tracce che ci ha inviato una delle componenti di The Creeping Terrors, che si intitola proprio appunto Medusa. Continuiamo l'intervista che abbiamo condotto con appunto Consuelo delle The Creeping Terrors, per ascoltarci un po' ancora questo gruppo musicale, che cosa ha fatto, qual è la loro storia e anche diciamo il loro contributo nella scena underground.
1: Puoi raccontarci in che modo le Riot Girls hanno influenzato il vostro modo appunto di stare sul palco e di scrivere musica?
2: Sì, io ovviamente sono italiana di La Spezia, e quando ero appunto teenagers ero parte del movimento molto attivo Riot Girls. Ho avuto due bands completamente femminili. La prima erano Juicy Shoes, avevamo fatto un sette pollici con le Sexy Super Porno Core di appunto vicino a Roma. E, poi con un altro gruppo completamente femminile, le Pussyfates. Quindi, e con loro abbiamo fatto svelati sette pollici con le Pieklokobie polacche, Buffo francesi. E suonavamo in squat in Italia, quindi tuttora per me Bikini Kill, Babesin Thailand, eccetera eccetera, tutta la scena Rio Girl ha un'influenza fortissima, nonostante ci sia anche l'elemento death rock e l'elemento goth. Come appunto ci muoviamo sul palco, come mi hanno detto mi muovo sul palco, è molto molto comunque Kathleen Anna, e cerco sempre di avere le ragazze davanti, e diciamo che i testi infatti sono un mix di horror dal punto di vista femminile e del female gaze, con degli elementi ovviamente Riot Girls.
1: Ma quindi tu pensi che la scena Riot Girl è ancora presente oggi nel vostro modo di fare musica e di vivere la scena underground?
2: Direi di sì. Adesso in Inghilterra c'è proprio una scena specifica della girl adesso, che è portata avanti da un movimento chiamato Loud Women, però diciamo che sono più sul lato punk, e noi diciamo che non riusciamo bene a infilarci da nessuna parte, perché abbiamo sia l'elemento punk e rock girl, però abbiamo l'elemento anche death rock e l'elemento molto molto horror. Quindi non riescono nella scena, diciamo sì, nella scena punk siamo troppo scure, nella scena goth siamo troppo aggressive, e quindi per me è proprio quello il bello, che non ce la fanno bene a inserirci dove possiamo essere.

questa è un'altra delle tracce di The Killing Terrors. Paola Max, che è stata una celebre attrice teatrale francese, ricordata soprattutto appunto per gli spettacoli horror macrabi e sanguinolenti teatrali, ed è oggi spesso riletta anche in chiave femminista e teorica, appunto come corpo spettacolarizzato della violenza, come anticipazione della final girl horror e come figura, diciamo, ambigua tra vittima, diva e performer. Un esempio di fascinazione moderna per appunto il corpo femminile. E quindi negli ultimi anni è tornata al centro di studi sul teatro, sul genere e sulla cultura visuale horror, e dovrebbe essere proprio la traccia dell'ultimo album di cui ci parlava appunto Consuelo, delle Creeping Terrors.

0: insieme tutto quello che mi piace, e quindi metto insieme sia gli elementi horror, sia gli elementi death rock, sia gli elementi punk e riders insieme. Quindi ci sono delle canzoni magari più lente, dedicate a... per esempio una canzone che si chiama Paola Mazza, che è dedicata all'attrice del Gran Guignol, che era la donna più assassinata del mondo. Poi abbiamo canzoni come Double Standard, che parlano ancora appunto molto molto su reggae. Abbiamo canzoni in italiano come sul Catcalling, La ragazza zombificata, sì. Oppure su Mestruazioni aliene, quindi andiamo sul demenziale totale, come Ovulazione aliena. Quindi abbiamo... diciamo che tocchiamo le cose che, almeno tocco le cose che mi piacciono con i testi. E poi se non rientriamo dentro la casella perfetta che devi avere come icona death rock e femme fatale, come icona punk, pazienza. Voglio che la band sia quello che mi sento.
1: Hai parlato di testi. Continuiamo a sì. parlare di testi e continuiamo un po' a raccontarci che cosa sono i vostri testi, da dove nascono dalla rabbia, dall'ironia, dalla fascinazione per il macabro, quello che è appunto dell'horror, per quello che appunto ci hai appena detto, oppure ci sono anche temi che vuoi in qualche modo far emergere?
0: È un mix. Diciamo che la scena horror appunto è sempre stata comunque molto più maschile che femminile. C'è sempre stato molto di più il male gaze, specie nel giallo, eccetera, nonostante mi piace molto come genere. E quando appunto ero in università facevo molti cortometraggi horror e volevo proprio dare qualcosa, volevo dare il punto femminile di horror. Quindi questa cosa si nota nei testi, certamente, e avendo sempre, diciamo, i personaggi femminili in una posizione di potere, di power, quindi ci sono testi come Intercourse with the Dead, appunto Paola Max, eccetera, sì, c'è senz'altro una parte di ironia nei testi e di senso dell'umorismo macabro. Ci sono anche testi più politici. Nel primo album abbiamo fatto, il primo album praticamente verso la fine del primo album è successa la Brexit,

E a me sembra di essere ritornata veramente a 20 anni fa. E quindi andrò sicuramente ad ascoltare questo gruppo, che è appunto questo gruppo musicale, questo duetto dei Creeping Terrors, che saranno appunto a Roma sabato sera, sabato 9.

0: puntate precedenti di quest'ultimo mese, forse non come a radio non abbiamo continuato a seguire i piccoli piccoli passi, diciamo piccoli grandi passi che avete organizzato in quest'ultimo mese, però ci facciamo raccontare e adesso ai microfoni di Radio Onda Rossa.
1: Sì, innanzitutto buongiorno e grazie per lo spazio che ci concedete, buongiorno e grazie quindi su Radio Onda Rossa. A Napoli, come stavi raccontando, oggi si terrà un'assemblea pubblica in piazza Municipio per parlare del nostro mare e dell'aggressione che avviene al nostro mare. Purtroppo questa assemblea nasce con un triste accadimento. La Digos ha appena comunicato che essendo entrato in vigore il decreto sicurezza, anche per le assemblee in piazza bisogna fare comunicazioni che se non autorizzate sono passibili di essere sanzionati con multe salatissime, 10.000 euro, e quindi per la prima volta ci troviamo costretti a fare un'assemblea in piazza con una comunicazione alla Digos. È un'assemblea che parla dei coloni del mare. MSC, la grande compagnia di shipping italo-svizzera, è fortemente coinvolta nell'inquinamento del nostro territorio, perché le navi da crociera MSC parcheggiate bellamente nel porto di Napoli inquinano quanto 4.000 autovetture accese. La banchina di Napoli non è elettrificata e dunque è una delle principali fonti di inquinamento della città. Purtroppo la questione però non finisce qui, nel senso che non è solamente una questione di inquinamento ambientale. MSC è anche protagonista in prima linea dell'evento Coppa America che si terrà a Napoli, è il main sponsor di questo evento, che ha definitivamente defraudato la città di Napoli del sogno di una spiaggia pubblica. A Bagnoli stanno realizzando un grande posto per pochi che rimarrà in peritura memoria come un furto con destrezza. In pochissimi mesi, in segretezza, sono riusciti a imporre alla città un evento che al territorio di Bagnoli, ma alla città tutta, sta portando e porterà una serie di disastri.

0: napoletano, ma è importante appunto capire che i porti portuali e le popolazioni che appunto vivono nei territori si stanno mobilitando per creare appunto dei percorsi di resistenza contro l'inquinamento, l'ambiente, ma anche appunto come porto e luogo dove transitano merci e dove appunto c'è complicità con in questo caso con la Palestina e con il
1: genocidio. Assolutamente, assolutamente. È un nostro compito quello di continuare ad informare, svelare quello che sotto traccia invece risulta oramai evidente, e quindi ringraziamo voi per averci dato spazio e invitiamo tutti i cittadini napoletani a convergere in questa assemblea pubblica a partire dalle ore 17 oggi pomeriggio in piazza Municipio.
0: Grazie mille.
1: A Napoli.
0: Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie a voi,
0: buon lavoro. Ci sentiremo, sì, prestissimo.
1: Saluti, grazie.
0: Buona giornata.

Un piacere fare informazione con voi. Allora, la Freedom Flottilla Italia in questo momento ha una missione per mare, che è la missione di 100 porti 100 città, con l'obiettivo di creare delle reti solide e resistenti sul territorio nazionale che possano mettere in evidenza e riparlare della Palestina su ogni territorio che la missione toccherà. È una missione fatta, costituita da una barca a vela, la Ghassan Kanafani, che è supportata, che quindi toccherà i vari porti, e parallelamente supportata da un camper che invece toccherà la terraferma, sviluppando degli eventi nei vari paesi e nelle varie piazze. Come dicevo, la Ghassan Kanafani è partita da Taranto il 2 maggio, quindi quello è stato lo start della missione, accompagnata da un camper. Quindi la Ghassan Kanafani ha proseguito sino al porto di Schiavonea in Calabria, nella provincia di Cosenza, mentre il camper ha fatto subito una

0: stato proprio per supportare l'equipaggio di mare, l'imbarcazione, quindi si prosegue in linea parallela. È ovvio che i tempi di percorrenza dell'imbarcazione sono differenti rispetto a quelli del camper, quindi comunque sia nel momento stesso in cui l'equipaggio, la carafani approda in porto e l'equipaggio di mare insomma è pronto, si associa all'equipaggio di terra e agli eventi si è presenti con entrambi gli equipaggi, insomma, proprio per dare il punto di vista sia del mare che della terra a chi poi verrà ad incontrarci, a supportarci.
1: Sì, grazie, grazie mille. Ci sarebbero tante altre domande che ti vorrei fare, sia sull'appunto anche qual è, diciamo, il ruolo nella rete italiana della Freedom Flotilla Coalition, quindi come in qualche modo anche, cioè, si cerca di supportare la Freedom Flotilla Italia, ma anche dare sempre uno sguardo e un'attenzione, e attenzionare quello che succede in una rete che è internazionale e ovviamente difficile da organizzare, proprio, cioè, sia, se mi immagino, sia dal punto di vista proprio dell'equipaggio, l'equipaggio che non significa soltanto appunto le persone che scelgono di andare, ma anche di trovare imbarcazioni e armarle, cioè armarle nel senso, è un termine tecnico di navigazione.
0: Nautico, ovviamente. Certo. Sì. Certo, sì, quello sì. Noi in questo momento, oltre ad essere coinvolti direttamente con la missione 100 porti 100 città, la Freedom Flotilla fa parte anche di una realtà molto più grande che la Freedom Flotilla Coalition. Come coalition noi abbiamo in mare delle imbarcazioni e supportiamo anche i nostri compagni che sono stati bloccati, fermati, arrestati e purtroppo dall'esercito israeliano. E quindi le nostre imbarcazioni in questo momento si trovano a nord della Grecia, costeggiando costa a costa appunto le coste greche, andranno in supporto alle altre imbarcazioni della Sumud rimaste, se non sbaglio sono 32 in questo momento, e poi tutte insieme, grazie all'apporto anche di altre imbarcazioni della coalition che arriveranno dalla Turchia, ci direzioneremo tutti insieme verso Gaza. Quindi com'è giusto avere un punto di osservazione sul territorio italiano, così è giusto avere una visione un po' più ampia a livello internazionale e cercare di supportarci, insomma, tutti quanti insieme.
1: Grazie mille per questo intervento. Ovviamente noi dedicheremo spazio proprio e seguiremo tutti gli eventi e gli appuntamenti che lancerete e cercheremo appunto di dare informazioni, di dare spazio a questa forma appunto di lotta che riguarda in particolare appunto la Freedom Flotilla per quanto riguarda la forzatura del blocco di Gaza.
2: Little girls of about 6 or 7 were asked what do they like to do, and then some time later the same question was asked in a slightly different form. They were asked what do little girls like to do.

le autorità consolari svedesi, perché ha sia cittadinanza svedese che spagnola, e hanno confermato che viene sottoposto a interrogatori senza alcuna garanzia, interrogatori serrati, interrogatori con violenze verbali, fisiche, in condizioni di totale deprivazione di ogni diritto. In più c'è questa forte preoccupazione per lo sciopero della sete, perché sappiamo benissimo che essere in sciopero della fame e in sciopero anche della sete mette la vita a rischio. Ci tengo a precisarlo, sono gli israeliani che hanno messo la vita a rischio di tutti i partecipanti della flottiglia e di continuano a mettere a rischio la vita di Saif e Tiago e naturalmente di tutta la popolazione palestinese. Ci tengo a dirlo perché non cadiamo, rigettiamo, rispediamo al mittente ogni ipocrita valutazione come quella che ci è venuta dalla Commissione europea, per cui la flottiglia deve essere scoraggiata perché mette a rischio la vita dei partecipanti. Sono gli israeliani a mettere a rischio la vita dei partecipanti, perché la flottiglia stava facendo una cosa assolutamente legale, che è quella di navigare in acque internazionali con l'intenzione legittima di rompere un assedio illegittimo a Gaza. Allora, due cose mi preme dire. Sappiamo, dicevo, la situazione è drammatica perché la detenzione dei due attivisti, che al momento è una detenzione per la quale non sono state ancora formalizzate delle accuse, noi sappiamo quali sono le ipotesi accusatorie dalle avvocate di Adala, ma ancora non abbiamo accuse formalizzate. La detenzione è stata estesa, prorogata fino a domenica prossima, quindi siamo a giovedì, e se voi capite bene che uno sciopero della fame e anche della sete nel caso di Saif si prolunga per così tanti giorni può avere conseguenze drammatiche. Saif è consapevole che per la legge israeliana possono forzarlo ad assumere liquidi e lui ha detto che questa sarebbe un'ulteriore violazione dei propri diritti, ma in ogni caso la situazione è appunto drammatica, perché stiamo parlando di ostaggi in uno stato di detenzione fuori da ogni regola, come avviene sistematicamente peraltro nelle prigioni palestinesi. Stiamo parlando di interrogatori privi di ogni garanzia. Ho menzionato non a caso l'ipocrita e vergognosa posizione della Commissione europea. Ne abbiamo sentite tantissime di posizioni vergognose, di voci vergognose in questi giorni, inclusa naturalmente quella di La Russa. Ma perché ho menzionato la Commissione europea? Perché domani ci sarà un presidio contro Rubio, che giustamente non è benvenuto mai, ma in questo momento ancora meno, e per chiedere lo stop immediato agli accordi di associazione tra Unione Europea e Israele. Il presidio è stato lanciato dal movimento studenti palestinesi in Italia, ma diciamo che in questo momento, in questi giorni, ogni realtà che ha partecipato agli equipaggi di terra della precedente flottiglia, di questi sta assumendo tutte le date come date proprie, per arrivare naturalmente al 15-16 maggio, anniversario della Nakba. Però iniziamo da domani
anzi iniziamo anche da oggi, perché mi scuso se avessi, se magari ho perso qualche appuntamento di oggi, ma volevo intanto rilanciare questo di domani, perché siamo in una fase veramente delicata e veramente preoccupante. Noi dobbiamo difendere la flottiglia per la Palestina, per il diritto al dissenso qui in mare, in terra, perché questo è sotto attacco. Gaddafi e Saif sono tenuti in ostaggio perché la flottiglia è evidente, fa paura al di là del blocco, fa paura per l'enorme eco che ha avuto, fa paura perché è un movimento internazionalista a cui partecipano persone veramente dalle provenienze più varie, dalla Malesia, dal Sudafrica, persone che non siamo magari abituate, no, a vedere in piazza insieme a noi, in questa piazza ideale globale che ci offre la flottiglia. Quindi fa una grande paura per questo, per questa capacità che ha avuto di attivazione, di mobilitazione, di attenzione, per questo eco che ha avuto anche in Palestina. E quindi questo è un tentativo di zittirla, di non far ripartire la flottiglia, ma anche di zittire noi. Gli attivisti ripartiranno domani da Creta, navigando verso est, navigando verso Gaza. La tappa successiva sarà la Turchia. E ieri è stata lanciata una assemblea che si terrà attorno al 10-11 maggio, un'assemblea transnazionale, globale, internazionalista. Tutti gli occhi devono essere puntati sulla Palestina e su questo mare che dobbiamo tornare a liberare per arrivare in Palestina.

0: concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
1: Peluri e La Russa ai lavori forzati.
2: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
3: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi. Ne ho tanti
4: perché sono una zecca. Domenica 24 maggio, via dei Volci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
6: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
7: Siamo in diretta. E quando sono le 11:36 minuti primi ringraziamo Giovanni che sta al telefono con noi perché insomma, esperto di Russia, l'abbiamo sentito tante volte, però quest'oggi invece lo interpelliamo come professore esperto di Unione Sovietica. Tra le tutte tante celebrazioni della giornata, noi volevo scegliere quella del 9 maggio del 45, perché comunque alla fine mai come in questo periodo bisogna ricordare che la disfatta, insomma, da parte non di generici personaggi, ma dei partigiani in Italia, dell'Armata Rossa da un'altra parte, del nazifascismo in Europa. Questo anche per fare un po' di storia, insomma, che mi sembra ci sia molta confusione sotto il cielo in questo periodo. Ti ringraziamo, buongiorno.
8: Buongiorno, sì, la confusione è grande sotto il cielo, ma la situazione non è ottima, per parafrasare, ma

0: a sconfiggere quella che era la macchina di guerra nazifascista, in cui, è bene ricordarlo, fino al 1943 vi erano anche soldati italiani mandati lì al fronte per scelta di Benito Mussolini.
1: Quindi diciamo che non soltanto, insomma, questa data viene ricordata come la appunto la vittoria, la firma del trattato, ma anche, insomma, in questi del liberazione di diversi anche campi di concentramento, perché anche sulla questione ebraica sicuramente, insomma, l'Armata Rossa ha permesso la liberazione e l'apertura dei campi di concentramento, e anche di arrivare forse un po' prima degli americani che o degli esatto. inglesi, che in quel, insomma, che sui campi di concentramento e sulla questione del dei semite, degli antisemitismo, ma anche, diciamo, delle varie rastrellamenti su varie etnie che c'erano stati, avevano fatto, insomma, un po' finta di niente. Diciamo.
0: Allora, diciamo, innanzitutto per me è molto importante ricordare che il 7 marzo del 1945 il campo di concentramento in cui era mio nonno, che era stato deportato per ragioni politiche, perché da giovane soldato aveva disertato e si era unito alle formazioni partigiane, sotto Danzica è stato liberato appunto dall'Armata Rossa. Quindi, come dire, in un certo senso anche la mia ossessione per la Russia nasce da lì. Quindi è vero, anche perché gran parte dei campi di sterminio e di concentramento erano concentrati ad est, tra la Polonia e la Germania. Ad Auschwitz sono entrati appunto i sovietici, così come sono entrati a Theresien e in altri luoghi di morte. E questo ha avuto anche un'importanza, pure tu parlavi della memoria ebraica, vero che poi dopo la guerra vi sono state repressioni, ma legate anche a quello che era il contesto internazionale e quindi successive, ma c'è stato il Comitato Antifascista Ebraico in Unione Sovietica, di cui resta una testimonianza enorme in un libro che poi non venne pubblicato in Unione Sovietica, di Vassili Grossman e di Lea Ehrenburg, che è il libro nero degli ebrei sovietici e così via. Però non ci sono stati soltanto gli ebrei, giusto per dare un'idea di un'altra cifra. Nei primi mesi dell'aggressione all'Unione Sovietica, quindi tra la fine del 1941 e l'inizio del 1942, sono quasi 2 milioni di soldati sovietici che muoiono in campi di concentramento. Quindi, oppure, altra cifra, la Bielorussia, per riottenere lo stesso numero di abitanti che aveva al 1941, dovrà aspettare 30 anni per avere quel saldo demografico. Durante la guerra questa piccola repubblica all'epoca sovietica ha perso circa il 30% della popolazione.
1: Quindi, diciamo, quando si parla, insomma, di morti per la liberazione del nazifascismo, insomma, diciamo che l'Unione Sovietica ha dato tanto in questa...
0: Sì, forse si dovrebbe parlare dell'Unione Sovietica, così come si dovrebbe parlare anche della Cina, della sua lotta contro il militarismo giapponese. Quindi, come dire, da un lato non bisogna...
1: E anche scegliere... della Cina come l'unico paese, perché io l'ho scoperto anche da poco, che aveva permesso a tantissimi ebrei tedeschi, per esempio, di andare via, per esempio Shanghai, io non lo sapevo, ma è stata per decenni, per diversi anni, forse non so per decenni, ma diversi anni, insomma, un posto dove tantissimi, per esempio, ebrei tedeschi poterono andare in maniera molto facilitata, molto facile, senza visti, senza niente, proprio per scappare dai rastrellamenti.
0: Esattamente, oggi il problema è che noi abbiamo due narrazioni che alla fine si completano, perché mettono il segno negativo o positivo a secondo di quello che vogliono dire. Da un lato abbiamo Vladimir Putin e il Cremlino che russificano la vittoria sul nazismo, ignorando come in realtà sia stata una vittoria dei popoli dell'Unione Sovietica, in collaborazione anche con i popoli d'Europa, perché appunto anche la resistenza dell'Unione Sovietica è stata di ispirazione a centinaia di migliaia di combattenti in Francia, in Italia, in Jugoslavia, in Grecia e in altri paesi. Dall'altro lato però abbiamo chi ignora questo tipo di sacrificio, e quindi a questo punto si trova anche impreparato a capire il perché vi è un sentimento popolare così forte di legame con questa parte della storia, che alle volte non è nemmeno un sentimento politico, ma è un sentimento di chi ha perso i propri cari o di chi ha avuto i propri nonni, ormai anche bisnonni, che hanno vissuto le tragedie della guerra.
1: Infatti volevo poi ricordare insomma oggi questa storia, perché tanto si parla non solo insomma della questione della Biennale, della guerra con l'Ucraina e via dicendo, ma soprattutto per me la cosa più terribile è che non si parli di parte della Russia come storia europea, cioè come se fosse una storia molto differente a noi, come se non ci fossero legami e non ci fosse una condivisione degli ultimi decenni di storia, per non parlare di secoli, ma anche rimanendo soltanto nel secolo scorso, e che ha permesso insomma appunto anche una liberazione appunto i campi di concentramento, il nazifascismo e via dicendo, quindi insomma più della lontana o comunque non più o meno, però anche insieme anche alla lontana, ai lontani Stati Uniti d'America.
0: Sì, in realtà sul discorso se la Russia sia Europa o no si potrebbe fare una diretta di 24 ore, sì, perché infatti il tema è parecchio così, però oggettivamente il problema è che prima di tutto noi confondiamo Russia e Unione Sovietica, che la Russia attuale con l'Unione Sovietica, che sono due cose comunque diverse. In secondo luogo vi è questa pulsione di piegare la narrazione storica a quelle che sono le esigenze immediate del presente, e questo di solito porta sempre a distorsioni e situazioni poco piacevoli, mettiamola così.
1: Va bene Giovanni, io non so se vuoi aggiungere qualcosa anche di odierno o se no.
0: Ma di odierno quello che posso dire è che che c'era grande attesa per la parata che è stata fatta in ranghi ridotti, perché non c'era la presenza dei mezzi militari, e questa sorta di attesa di anno in anno viene anche un po' alimentata da un lato dal Cremlino. Peskov, il portavoce di Putin, aveva detto che ci sarebbe stato un intervento importante di Putin. In realtà non è accaduto assolutamente niente, non vi è stato nessun intervento così importante di Putin, un intervento anche abbastanza scialbo, di ripetizione di una serie di cose che conosciamo già. E le due cose curiose sono: c'è stata per la prima volta nella storia delle parate una sfilata di un reparto nordcoreano, questo evidentemente come tributo a quello che è stato la partecipazione nordcoreana nella campagna per riportare sotto il controllo russo i territori della regione di Kursk, e dall'altro lato che vi è stato un video trasmesso con immagini dei combattimenti in Ucraina, di droni, sottomarini e navi, un po' una sorta di parata via etere, mettiamola così. Quindi, come dire, anche su questo tutta l'attesa che si diceva, come per cui c'era chi pensava in un rilancio del regime, chi in realtà in un segnale della caduta del regime, tutto questo non è avvenuto e dovrebbe servirci da monito nel capire come i processi, soprattutto in un paese così grande come la Russia, sono sempre molto più complicati di quelle che sono certe semplificazioni mediatiche.
1: Allora ti chiedo un ultimo commento alle dichiarazioni oggi di Federico Mollicone, che rilascia questa intervista sulla Stampa, dove dice che ci sono 2 milioni di morti tra Ucraina e Russia in questi anni. Questi numeri da dove vengono?
0: È quello che vorrei sapere anch'io.
1: Cioè, 2 milioni di morti, non lo so.
0: Allora, ci sono conteggi indipendenti dal lato russo, fatti da due media che comunque non sono legati al governo russo, anzi sono anche balnati, diciamo così, Mediazona e la BBC in lingua russa, che attestano a circa 200-230 mila caduti.
1: Quindi si è sbagliato di qualche zero.
0: Da parte russa. E il problema reale è che noi non sappiamo alcune di queste cifre, anche perché da parte ucraina non ci sono cifre ufficiali. È chiaro, c'è la guerra, quindi nessuno ha intenzione, no, di mostrare cifre del genere. Quindi sarebbe interessante capire se vengono da una disamina dei dati statistici russi e ucraini, da studi della popolazione, ok, però non lo so, sapendo di cosa si occupa Mollicone ce lo vedo poco a spulciare.
1: No, perché lui dice però siccome l'Italia faccia tutto questo rapporto estremo, perché lui dice inviamo armi, soldi, aiuti, quindi è evidente che lui ha anche dei responsi, come si dice, dei dispacci ucraini sulla questione che noi non sappiamo. Questo è quanto ci dice sulla stampa.
0: Nel senso che da qualche anno però è stata ripetuta più volte, c'era qualche pubblicazione ucraina che parlava di 1 milione di morti russi, però queste pubblicazioni non hanno mai trovato conferma nemmeno da studi indipendenti, quindi essenzialmente sono cose che sapremo forse dopo la guerra. Però per dirne una, però poi non ti rubo più spazio, quando nel 2020 viene pubblicato l'annuario statistico

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza C.

0: 503 Cerni.
1: Veloni e La Russa, i lavori forzati.
2: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30. Venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

it happen?

www.ondarossa.info il sito, ondarossa@ondarossa.info la posta elettronica, e poi chiaramente il radio abbonamento 2026 per sostenere ancora questa radio ormai da quasi 50 anni ci siamo arrivati, senza padroni, senza padrini, senza pubblicità. Lo potete fare attraverso il nostro sito www.ondarossa.info, lo potete fare all'interno delle iniziative in sottoscrizione per Radio Onda Rossa, oppure, ed è sempre l'opzione migliore, venendo qui negli studi di Via De Volci 56 00185, Roma. C'è sempre ovviamente il buon vecchio conto corrente postale 61804001 da poter utilizzare per chi è più vintage, e chiaramente poi l'appuntamento per tutte e tutti è per il nostro compleanno, che ormai si avvicina a passi sempre più rapidi, la prossima settimana con l'appuntamento in sotto la radio e poi il concerto all'ex SNIA Viscosa.

Allora, eccoci qua ancora, un ben trovate e ben trovati a tutti e tutti voi. Possiamo andare a cominciare la lettura dei giornali di oggi e lo facciamo attraverso la anzitutto la visione delle prime pagine. Allora, i titoli, gli argomenti principali sono diversi quest'oggi, perché da un lato, diciamo, la situazione a Hormuz e nel Golfo Persico non registra particolari novità, per cui insomma, da quel punto di vista anche, diciamo, gli analisti più attenti, più curiosi, più accaniti stanno smettendo di cercare di capire la logica, la ratio dietro le scelte di Donald Trump. E quindi, per quanto riguarda la Casa Bianca, diciamo, forse la notizia di oggi è l'arrivo previsto per domani a Pechino per incontrarsi col presidente del Partito Comunista Cinese, anzi il segretario, anche se ormai, diciamo, è presidente generale di tutto, Xi Jinping. Fra l'altro accompagnato sarà Trump da Elon Musk, fra le altre cose. Poi che cos'altro abbiamo sempre per quanto riguarda le grandi questioni internazionali? Le sanzioni che sono state comminate dall'Unione Europea.

Dei contagi, i controlli dopo lo sbarco dei croceristi è più difficile da contrarre rispetto al Covid, ci rassicura la Casa Bianca e soprattutto il suo ministro della salute rassicurantissimo Kennedy Junior. Crescono i casi positivi, grave una donna francese e due italiani in quarantena. E poi la parola all'esperto, che in questo caso è Cristina, scusate, è Paolo Bonanni, intervistato da Cristina Ravanelli, trasmissione e diffusione, e che cosa sappiamo. Poi abbiamo gli esteri, con il leader statunitense che prepara il viaggio da Xi Jinping, in Iran la tregua vacilla, sanzioni europee, sanzioni dell'Unione Europea ai coloni, è inaccettabile, dice Israele. Dal Iran alla Gran Bretagna, dove si è votato per una sessione di elezioni amministrative pochi giorni fa, elezioni amministrative che hanno visto il grande successo del nuovo partito di Farage, la sconfitta dei laburisti, ma più in generale diciamo un quadro politico molto molto sgretolato. Bisognerebbe anche ricordare che si tratta di elezioni amministrative che come tali hanno una valutazione decisamente diversa rispetto a quelle generali, in particolare nel Regno Unito, ma insomma c'è grande ansia dalle parti di Starmer, il primo ministro in bilico, Starmer nella bufera, oltre 60 deputati del Labour chiedono le dimissioni. E poi abbiamo il sempre diciamo sulle grandi questioni internazionali il corsivo di Federico Fubini che scrive: Trump è sempre più solo. E ricorda Fubini che il piano di Netanyahu e Trump per il cambio di regime in Iran prevedeva l'intervento delle milizie curde ed è saltato perché nei primi giorni di guerra Erdogan ha subito chiamato Trump con un semplice messaggio. L'iniziativa curda era potenzialmente destabilizzante per la Turchia e gli Stati Uniti dovevano bloccarla immediatamente se volevano mantenere il sostegno di Ankara nella NATO e in Medio Oriente. Non è il solo caso in cui il leader della superpotenza più grande viene messo di fronte a un rifiuto, a una netta presa di distanza da parte di alleati strategici in questa fase. È vero il contrario, Trump sta trovando così tante porte chiuse proprio mentre si appresta a visitare Pechino in settimana, che l'America vive un'esperienza mai provata prima nella sua storia, qualcosa che inizia pericolosamente ad assomigliare a un isolamento internazionale involontario. L'isolazionismo volontario per gli americani non sarebbe certo una novità. Woodrow Wilson, parliamo di cento e passa anni fa, puntò la sua campagna per la rielezione nel 1916 sull'aver tenuto l'America fuori dalla Grande Guerra prima di entrarvi l'anno dopo, e fino al 1939 restarono in vigore nel paese le leggi di neutralità, ma l'isolamento involontario l'America l'aveva semmai imposto ad altri, mai subito. E invece guardate agli ultimi mesi, Trump deve interrompere la campagna militare per riaprire lo stretto di Hormuz perché l'Arabia Saudita gli nega l'uso delle basi e dello spazio aereo. Starmer prima lascia cadere l'invito di Trump a unirsi alla guerra e quindi gli nega l'uso della base di Diego Garcia nell'Oceano Indiano. La Francia gli nega l'uso della spazio aereo, la Spagna dichiara la guerra all'Iran illegale e immorale. Qui sempre tu, la retorica oltre i Pirenei è sempre molto alta. L'Italia chiude l'accesso a Sigonella almeno in un'occasione. Il cancelliere tedesco Merz dice che l'America è stata umiliata. E negli Emirati Arabi Uniti si è aperto un dibattito pubblico sull'opportunità di mantenere le installazioni militari americane. Per non parlare poi dell'impossibilità per Bruxelles di ratificare un accordo commerciale con la Casa Bianca, visto che gli stessi giudici americani continuano a giudicare illegali i dazi di Trump. Intanto il primo pontefice americano è anche il primo contro il quale il presidente degli Stati Uniti si scaglia con attacchi che riescono solo a rivelare ancora di più la sua debolezza politica.
E poi insomma il pezzo prosegue, ma il senso è abbastanza chiaro. Ancora dall'Italia l'annuncio e le polemiche per Electrolux, che dimezza la produzione e annuncia 1700 esuberi. Poi la politica interna con la mossa della maggioranza sulla legge elettorale, un'apertura alle opposizioni, e Giuli si trova un'ora a colloquiare con la Meloni. Infine la foto notizie per gli internazionali di tennis di Roma. Così la prima pagina del Corriere. Andiamo su Repubblica, anche qui si apre con l'antivirus, ma con più spazio. Antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi altri due passeggeri della nave focolaio. La diffusione non è facile, rassicura Trump, la circolare del Ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per contatti stretti. Poi anche qui gli esteri, con la tregua appesa a un filo in Iran, riattiveremo il Project Freedom, annunciano gli Stati Uniti, arrivano le prime sanzioni europee contro i coloni per il 7 ottobre, oggi Israele vara la pena capitale. E poi diciamo, c'è quella spruzzata di politica interna che che Repubblica ovviamente mette sempre: la cultura nel caos, il processo a Giuli, Meloni ora basta. In realtà diciamo la situazione mi pare più protagonista, più soggetto Giuli in questo momento che oggetto rispetto alla Meloni, ma vabbè, è pur sempre Repubblica. Poi abbiamo la Stampa, che qui invece si apre con il viaggio in Cina di Trump in Cina, la linea rossa di Xi, domani il tycoon arriva in Cina con Musk e Cook. Pechino non disponibile a grandi aperture su Iran e dazi, c'è il nodo Taiwan. Il cessato il fuoco con i Pasdaran è in terapia intensiva, avverte il presidente statunitense. Su Putin l'Unione Europea apre al dialogo. Tanti commenti, c'è quello di Ettore Segui, il dracone col coltello dalla parte del manico, e quello di Alan Friedman che racconta il lungo tramonto dell'America MAGA. Sempre fra i contributi c'è un intervento di Taghir Hamani, marito di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, che è stata ricoverata in un ospedale di Teheran dopo un lungo periodo passato in carcere. Aiutatemi a tenere Narges in libertà. Questo è l'intervento di Hamani. Su Sempio e Garlasco direi che possiamo andare oltre, ne parlano tutti i giornali, sta su tutte le prime pagine. Ovviamente la Stampa poi ha come foto notizia Mattarella e Renzo Piano che incontrano i giovani. E infine Electrolux, la crisi piega Electrolux in Italia, 1700 e su per i sindacati al governo, allarme per tutta l'industria. E la Stampa diciamo, finalmente diciamo, perché non è facile trovare interventi di questo tipo, prende il toro per le corna, e le corna non sono i conflitti fra questo o quel ministro, non sono tutte le stupidaggini di gossip e cronaca rosa di cui per esempio è piena Repubblica, ma in questo caso non solo certo del governo Meloni, ma attualmente è il governo Meloni che è a Palazzo Chigi, la questione della politica industriale, la carenza cronica di politica industriale, scrive Tommaso Nannicini, che poi affronta la questione a pagina 9 raccontando appunto quanti sono gli stabilimenti Whirlpool in Italia e quanti sono anche diciamo gli stabilimenti adibiti alla costruzione di elettrodomestici, che non se la passano per nulla bene.
Allora, questo era il Messaggero e questo era La Stampa. Scusate, il Messaggero invece su Sempio ci fa un titolone a 9 colonne: Sempio a Roma dagli psicologi. C'è anche una foto di Andrea Sempio ritratto davanti alla stazione di Roma Termini. E per il resto il quotidiano romano oggi non ci offre granché rispetto a quanto abbiamo visto finora. Diamo un'occhiata allora all'economia e al Sole 24 ore. Qui l'apertura è per il super bonus, che sta sempre lì come un convitato di pietra a rovinare i nostri conti. Altri 4,1 miliardi di frodi. Bene, tra gennaio e marzo il fisco ha bloccato un terzo dei crediti per le spese 2025. Beh, un terzo è tanto, è tanta roba. Il conto delle operazioni sale a quota 174 miliardi, 4 volte quanto preventivato. E questo è il generoso super bonus. Poi la fotonotizia è per l'industria siderurgica con il gruppo Marcegaglia, che nel 2026 punta a 7 miliardi di ricavi, e c'è un'intervista a M. Antonio Marcegaglia, i titolari del gruppo, a Fos-sur-Mer, l'investimento più grande della nostra storia, dicono i due. C'è la Cisgiordania, violenze in Cisgiordania, l'Europa vara le sanzioni contro i coloni israeliani. E poi c'è l'India in austerity, l'appello di Modi a risparmiare valuta estera. Eh sì, perché diciamo, fra le tante cose che stanno accadendo ora, al di là poi dell'attenzione spasmodica per quello che dice e fa Trump minuto per minuto, però stanno accadendo un sacco di cose, e una in particolare è che le previsioni più tragiche riguardo la crisi energetica prima e la crisi economica poi, che sarebbero arrivate quasi istantaneamente dopo le tensioni e il blocco di Hormuz, in realtà non ci sono state, almeno dalle nostre parti. È vero che il prezzo della benzina è aumentato, è vero che il prezzo dell'energia è aumentato, ma insomma fino adesso a un livello tutto sommato più che accettabile. Ai tempi, le prime settimane, i primi mesi dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, i prezzi erano schizzati molto molto più in alto. E quindi insomma questo ci racconta un'economia che comunque riesce a reggere botta abbastanza bene, e anche come dire una logistica che in qualche modo sta cominciando a bypassare anche lo stretto di Hormuz. Questo però per quanto riguarda noi altri. In Oriente, in particolare in India, la situazione è molto molto diversa, e appunto, come racconta questo pezzo del Sole 24 Ore, l'India è già in piena austerity, per rinnovare un termine molto molto molto antico. Questa la prima pagina allora del Sole. Vediamo un po', poi abbiamo il manifesto. Il manifesto apre sulla Cisgiordania, ma qui le note sono molto molto critiche. Campo libero, l'Unione Europea dà un buffetto ai coloni israeliani, Italia e Germania fanno muro, passano solo sanzioni individuali ma nessun boicottaggio per i prodotti delle terre rubate ai palestinesi. Intoccabile l'accordo commerciale, per Israele comunque è troppo, prendiamo la Cisgiordania. E vabbè, uno potrebbe anche dire meglio di niente, ma insomma non è certo nelle corde del manifesto. Poi abbiamo la Libia,
a centropagina, il fuoco amico della Libia sulle ONG, spari verso la Sea-Watch in acque internazionali dai guardiacoste libici che l'Italia sostiene. E poi ancora il viaggio di Trump a Pechino, da Xi, le due superpotenze, guerra, chip e terre rare. Qui diciamo non abbiamo valutazioni né politiche né etiche, e per il resto anche qui un po' di politica interna, con la legge elettorale, la riforma targata Fratelli d'Italia che blinda la Premier, secondo il manifesto. Avvenire, tregua di carta. La tregua di cui si parla ovviamente è quella che è in vigore per ora, un po' scricchiolante, fra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano torna a minacciare bombardamenti alla vigilia del suo incontro con Xi. È difficile che regga la tregua, sostiene Trump. Inaccettabile la risposta di Teheran alle richieste sull'uranio. L'Europa intanto scioglie le riserve, sanzioni per i coloni violenti in Cisgiordania, protesta Israele. Su questo interviene con un pezzo davvero davvero molto interessante e ben raccontato, seppure tutto sommato piuttosto sintetico, Nello Scavo, a pagina 3. Occupazioni nei territori, così funziona la fabbrica. E ancora c'è l'editoriale principale che in cui Avvenire oggi si occupa di un tema che negli ultimi tempi è rimasto un po' in disparte, però sta sempre lì, ovvero sia il destino di Cuba. Trump ha già annunciato che dopo l'Iran sarà subito la volta di Cuba. Insomma, le dichiarazioni di Trump lasciano un po' il tempo che trovano, però la situazione nell'isola è davvero davvero difficilissima. Ne parla Lucia Capuzzi in questo editoriale dal titolo Le tenebre dell'Havana. Cuba è stremata dalla fame energetica, l'emergenza umanitaria come il laboratorio geopolitico, e quanto accade giorno dopo giorno nella Cuba al tempo della grande carestia energetica causata dall'interruzione su pressione USA delle forniture di petrolio, da cui dipende oltre il 60% del fabbisogno nazionale. La crisi è in atto da un decennio per un mix di fattori, ma dalla fine di gennaio lo stop alle esportazioni di greggio dall'estero ha inferto a un sistema di equilibrio precario un colpo potenzialmente decisivo. E poi insomma il pezzo prosegue raccontando la strategia di far collassare l'apparato politico, istituzionale e amministrativo mediante il soffocamento economico, ma è la popolazione, scrive la Capuzzi, a sopportare il peso schiacciante della fame in senso lato. Uno stremo permanente dilania le relazioni sociali, la vita civile, i progetti individuali e collettivi. Le tenebre che dopo il tramonto calano sull'Havana dolente, satura di rifiuti e vuota di gente, sono la rappresentazione visiva del sentire generale. Così Lucia Capuzzi su Cuba. Poi scusate, abbiamo l'antivirus con la quarantena precauzionale, ma il rischio resta basso. Due giovani in isolamento o sorveglianza, chiede una circolare del ministero. E poi la cronaca nera, con due accoltellamenti brutti, bruttissimi. Uno è quello che avvenne nell'ottobre dell'anno scorso in Corso Como
A Milano non siete perduti, Davide scrive a chi l'ha accoltellato, forse vi ricorderete, insomma, uno studente universitario milanese aggredito brutalmente, accoltellato da 5 giovanissimi, si è salvato per miracolo, ha perso l'uso delle gambe la vittima. E poi da Milano a Taranto, Taranto piange Bacarì, fermati 4 minori, anche qui un accoltellamento, stavolta nei confronti di un bracciante originario del Mali, e anche qui ad opera di giovanissimi, qui però diciamo non si è conclusa con lesioni permanenti gravissime come nel caso del giovane milanese, ma con la morte della vittima. Sacco Bacarì si chiamava. E poi insomma anche Avvenire ovviamente a spazio per la crisi dell'Electrolux. Allora andiamo avanti, a questo punto direi che possiamo chiudere con la giustizia. L'Unità torna a occuparsi di questioni relative alla giustizia con un intervento di Piero Sansonetti in prima pagina. È la vera emergenza sicurezza, prigioni strapiene e illegali, servono mille grazie e l'indulto. E poi in taglio alto Vincenzo Scalia parla di Cesare Battisti, damnatio memoriae, scrive Scalia, niente permessi per vedere il figlio, la vendetta contro Battisti. Così l'Unità, che poi ospita anche un intervento di Giovanna Cavallo sul nuovo DDL sicurezza, meno diritti ai ragazzi migranti, insomma, quindi oggi un'edizione che di nuovo va a vertere in gran parte sui temi relativi alla giustizia. Chiudiamo con Il Dubbio, che è a centropagina, apre con la politica interna, il partitone del pareggio che ora boicotta la riforma elettorale, pezzi di PD, Forza Italia e i leghisti di Zaia cullano la grossa coalizione. Qual è la questione, diciamo, per chi poi è distratto su questi temi? La facciamo molto breve, e con l'attuale legge elettorale che fu redatta proprio per evitare il più possibile che ci fosse un vincitore netto alle elezioni, è molto molto molto probabile, mettiamolo così, che alle prossime elezioni, dalle prossime elezioni non scaturirà un vincitore netto, almeno un vincitore in grado di poter governare da solo, e quindi per forza di cose bisognerà trovare un accordo con qualche pezzo dell'opposizione. La Meloni e ufficialmente tutto il governo sta cercando una soluzione con una legge elettorale che invece consenta un chiaro vincitore, e anche da qui anche i contatti con la segreteria del PD, però c'è chi sia a destra sia a sinistra invece questo scenario non lo ha molto in gradimento. Questo così come spiegazione minima, altrimenti non si capisce niente. Poi ancora la giustizia, Garlasco, la suggestione diventa un indizio e una prova, sono gli stessi inquirenti ad ammettere che il movente ha una cifra suggestiva, e questo è gravissimo. A proposito di suggestioni, Davide Varì si diverte con le acrobazie del Fatto Quotidiano, che da quando è collassata la storia della Minetti non sa più che fare. Il caso Minetti collassa, il Fatto tira fuori bunga bunga uruguayani, stavolta pure in Uruguay, dopo aver bruciato avvocati, avvelenato genitori, adesso i bunga bunga di Montevideo.
Infine, in taglio alto, l'invasione ucraina, Putin chiama Schröder, l'uomo che parla tedesco e pensa in russo. Anche qui, diciamo, per chi si fosse perso le puntate precedenti, Schröder è stato cancelliere della Repubblica Federale Tedesca ormai diversi anni fa, stiamo parlando di prima del grande regno della Merkel, e dopo, diciamo, per sbarcare il lunario è diventato sostanzialmente un lobbista di Gazprom e della Russia, da cui riceve ufficialmente, insomma, un ricco stipendio mensile. E, però la notizia non è che Schröder sia quello che è, la notizia è che Putin, dopo la parata del giorno della vittoria più triste e più sottotono degli ultimi anni, ha dato la propria disponibilità a trattare con l'Ucraina e con l'Unione Europea, proponendo come mediatore Schröder. Diciamo, la proposta di mediazione è abbastanza improbabile, non ci crede neanche Putin, ma a livello ufficiale si tratta di un passo abbastanza interessante. Ecco, dai nazisti drogati di Kiev alla richiesta alla possibilità di intavolare un negoziato, ecco, ne è stata fatta di strada. Bene, sono in tutto questo passate da 2 minuti le ore 9, quella del dubbio era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi, sempre che poi tutto possa procedere per il meglio, ma ce la faremo.

Allora, le 9 trascorse da 7 minuti, questa è sempre Radio Onda Rossa e noi andiamo a proseguire con la nostra rassegna stampa mattutina. Dalle prime pagine passiamo adesso agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Ricominciamo da dove avevamo iniziato, cioè dalla lettura del Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre con l'antivirus, vediamo poi altrove invece saranno prese scelte diverse. Allora, antivirus, si aggrava una donna a Parigi, tutti sbarcati turisti, questa è un po' la cronaca degli ultimi accadimenti. La nave dalle Canarie a Rotterdam con una salma a bordo, contagiati un americano e uno spagnolo. Da Parigi 5 ricoverati in Francia, almeno 15 giorni in ospedale anche per chi è negativo. La decisione di quarantena rafforzata per tutti i casi di contatto. E poi c'è la difesa del capitano della nave dopo le accuse di aver minimizzato quanto era successo. Sono state settimane durissime, diciamo, ho visto coraggio, provo dolore per le vittime. E dalle parti di casa nostra che succede? Il ministero annuncia una quarantena di 42 giorni, ma da noi non c'è nessun pericolo, isolamento obbligatorio per i due marittimi italiani, Salvini e Tajani divisi sul OMS, con Matteo Salvini che rimane ultimo giapponese a chiedere l'uscita dell'Italia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un grande cavallo di battaglia trampiano che per adesso sembra aver fatto un po', lasciato un po' il tempo che trovava. Dopodiché si ritorna ai grandi temi esteri, ma si comincia con la guerra in Europa. L'Unione Europea scettica sui negoziati con Putin, qui siamo a pagina 6. Prima decidiamo i paletti, annuncia la Callas, altri no all'ipotesi di Schröder mediatore. Beh, questo insomma era abbastanza evidente, lo sceglieremo noi in modo collegiale, dichiara Tajani. E poi la situazione sul campo, colpi liberi in profondità dopo lo stop alle armi statunitensi, così Kiev guadagna terreno, oltre 160 i bersagli raggiunti in territorio russo in un anno. Dall'Ucraina al Golfo Persico, gli USA, la tregua è moribonda, qui siamo a pagina 8, e Teheran apre al piano di Pechino, la loro risposta è spazzatura, ha detto The Donald. Crosetto annuncia navi italiane a Hormuz, ma non adesso. Eh sì, perché diciamo, fra le varie tante cose che succedono, c'è anche che prima o poi, quando lo stretto di Hormuz riaprirà, perché riaprirà, diciamo, a far sì che tutto vada per il verso giusto, con ogni probabilità saranno chiamate navi europee, e questo dentro un lago, dentro un mare che fino all'avvento di Trump era sostanzialmente un lago americano, ecco. E non è proprio una robetta da poco. Poi, sempre per quanto riguarda il versante medio orientale, l'Europa approva le sanzioni contro i coloni, è sbagliato e arbitrario, secondo il governo israeliano. E poi il Corriere si lancia sull'analisi dell'incontro che ci sarà domani, che comincerà domani fra Donald Trump e Xi Jinping. Due pagine, una sull'incontro visto dagli Stati Uniti, l'altra sull'incontro visto dalla Cina. Giovedì il vertice, sul tavolo la guerra in Iran, le tariffe e l'intelligenza artificiale che preoccupa i due paesi. Nella battaglia dei dazi il leader cinese ha resistito al tycoon e ora cerca stabilità e vuole un assist su Taiwan.
Ci sono anche i dati, i numeri dell'economia che sono abbastanza impressionanti, anche in considerazione del fatto che ai tempi delle grandi Olimpiadi di Pechino, una ventina d'anni fa, tutti gli analisti erano assolutamente unanimi nel ripetere le tesi di Pechino, secondo cui appunto già negli anni 20 di questo secolo la Cina avrebbe superato il prodotto interno cinese, avrebbe superato il prodotto interno statunitense. Beh, ancora ce n'è di strada da fare, visto che il PIL statunitense è a quota 30.720 miliardi di dollari, quello cinese è inferiore di un terzo e arriva a 20.610 miliardi di dollari. Anche la spesa militare statunitense ammonta circa il triplo di quella cinese, 954 miliardi contro 336. E poi ci sono i timori sugli effetti dell'intelligenza artificiale. Trump adesso cambia idea, curioso, è uno che quando dice una cosa va dritto per la sua strada. Sì a una regolamentazione, l'ipotesi è di concedere un'autorizzazione come per i farmaci. Allora, questo per quanto riguardava gli esteri, poi gli esteri, diciamo, le guerre. Poi abbiamo gli esteri, ma la Gran Bretagna, l'ultimatum dei laburisti a Starmer, i ministri in pressing dicono dimettiti, la richiesta anche da 60 deputati, i media britannici con loro, la titolare dell'interno, mi pare di rivedere un po' quello che successe ai conservatori nella precedente legislatura, quando a un certo punto iniziarono a impallinare un leader dopo l'altro, non gli è andata benissimo. Nel frattempo i big del partito aspettano ancora prima di farsi avanti per la leadership. E mi sembra che non ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura del Corriere. Scusate. E allora, a questo punto, dal Corriere della Sera possiamo trasferirci sulle colonne della Stampa. La Stampa non apre con con l'antivirus, ma apre direttamente sull'incontro fra Xi e Trump. Xi, Trump, la linea rossa, scrive Lorenzo Lamperti da Taipei. Cina e Stati Uniti preparano il G2, affari, Iran e Taiwan sul tavolo, il tycoon cerca risultati economici e una sponda su Teheran. Assieme al leader americano arrivano anche Elon Musk, che evidentemente

del Manico. Washington e Pechino restano simultaneamente avversari strategici e partner necessari. L'incontro non serve a costruire fiducia, ma a gestire la paura reciproca. Dal controllo dei territori a quello dei flussi energetici e logistici è mutata la geopolitica. Poi c'è la storia di Jimmy Lai, condannato a 20 anni per il suo impegno per la democrazia a Hong Kong, che Trump dice che di voler far liberare, ho qualche dubbio. E una intervista all'analista cinese Wang Wen, che secondo il quale dopo il summit ci sarà una probabile conferma della tregua commerciale. La Cina ha visto un boom dell'export in mercati alternativi, così la strategia dei dazi USA è fallita. Questa è una parte della una faccia della medaglia. L'altra faccia è che i mercati alternativi pagano molto meno rispetto agli Stati Uniti, però sicuramente se con i dazi Trump pensava di mettere in ginocchio e l'Europa in primis e la Cina in secondis, decisamente non ci è riuscito. Ancora direi di passare oltre le questioni internazionali e andare al bel approfondimento sulla crisi di Electrolux a pagina 8 e a pagina 9, che non è soltanto la crisi di un marchio, ma è la crisi di un comparto, la crisi del bianco, come la definisce la stampa. Il gruppo di elettrodomestici Electrolux dimezza la produzione e taglia 1700 posti su 4000. I sindacati in sciopero. Ora un tavolo col governo. Electrolux, ricorda la stampa, sbarca in Italia nel 1984 con l'acquisizione di Zanussi e del marchio Rex, allora primo produttore italiano di elettrodomestici, nell'ottica di un'espansione globale. Nel 2013 la multinazionale svedese ha annunciato esuberi, dicendo che l'Italia era tornata 15 anni fa. Adesso l'azienda ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede il dimezzamento della produzione nazionale e un corposo taglio del personale in tutte le sedi. Prevista la chiusura del sito di Ancona, oggi la mobilitazione dei lavoratori. I retroscena li racconta Alessandro Barbera. L'acciaio troppo caro e l'ipotesi cinese. Il governo rivede il fantasma della Beko, una situazione molto simile a quella di Electrolux. L'idea è quella di offrire contropartite, come fatto per evitare la chiusura del colosso turco. E l'analisi la fornisce Tommaso Nannicini nella pagina successiva. Nel vuoto della politica industriale sparisce un'altra fetta storica di PIL. L'esecutivo ha puntato sul rigore di bilancio, ma ora pesa l'assenza di strategia per le imprese. Le iniziative di transizione 5.0 si sono rivelate insufficienti. Occorre puntare su start-up, investimenti e mercato comune. Gli stabilimenti in Italia di Electrolux sono 7, insomma, quindi davvero una presenza corposa. Poi, ancora per quanto riguarda la stampa, molto spazio per l'antivirus, però lo dobbiamo ritrovare un po' più all'interno, ed è soprattutto spazio dedicato alle contromisure da prendere. Antivirus stretta a metà, al via i controlli ai confini, isolamento non obbligatorio. 10 casi accertati, 3 morti, isolata la sequenza genetica, non è mutata. Il governo sceglie la linea morbida, quarantena fiduciaria e sorveglianza dell'ASL. Nessun pericolo, dichiara il ministro Schillaci, ma cautela. La nave Ondius intanto è salpata per l'Olanda. Ancora il caos quarantene, lo racconta Pietro.

Di Blasio nella pagina successiva, linea dura in Francia, Italia in ordine sparso, i sindaci impongono lo stop ai due marittimi sullo stesso volo della donna olandese, nessuna ordinanza in Toscana e Veneto, monitoriamo i casi ma non hanno sintomi. Poi chiudiamo con la cronaca nera che ritroveremo ai noi pure su Avvenire, da Taranto, Bacari, il bracciante ammazzato in strada dal branco di ragazzini. 5 arresti a Taranto, 4 di loro sono minorenni, il 35enne originario del Mali è stato ucciso da 3 coltellate per futili motivi. Aveva lavorato come cameriere a Torino, poi in Puglia era in attesa di un figlio. Direi che ogni commento è assolutamente superfluo. Chiudiamo con l'intervento di Taghir Rahmani, marito di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, in carcere e attualmente in ospedale a Teheran. Ieri mattina, scrive Rahmani, quando ormai quasi non ci speravo più, ho ricevuto una chiamata dall'altro mondo. Era Narges Mohammadi, la premio Nobel per la pace, mia moglie. Al telefono sentivo la voce familiare, che pure non smette mai di sorprendermi. Pacata, nonostante la tempesta, è più forte dell'eco della guerra. Non avevo sue notizie dal 12 dicembre scorso, quando le forze di sicurezza della Repubblica Islamica l'hanno fermata durante la manifestazione funebre per l'avvocato dei diritti umani Khosrow Ali Khordi a Mashhad, dopo un brutale pestaggio l'hanno rinchiuso in isolamento per 105 giorni. Mi ha raccontato che durante quest'ultima lunga detenzione sapeva poco e nulla di quanto accadeva fuori, nonostante i bombardamenti a distanza ravvicinata. Le dicevano che sarebbe stata trasferita a Evin, il penitenziario di Teheran, dove ha già trascorso diversi anni. Ma invece, dopo una fase iniziale a Mashhad, l'hanno portata a Zanjan, in una sezione speciale riservata ai reati violenti, e ritenuta adatta a lei, la più pacifica. Narges non vuole che i nostri figli si angustino, ma sta molto male. Oltre alle patologie pregresse di cui soffre, ha incassato le percosse dell'arresto e i dolori sono diventati cronici. Nelle settimane in cui è rimasta a Mashhad, quando non filtravano notizie sulle sue condizioni, non è stata visitata da alcun medico. Solo il giorno in cui, a cose fatte, abbiamo saputo che era stata spostata a Zanjan e che in cella aveva perso conoscenza un paio di volte, ci siamo mobilitati, chiamando a raccolta tutte le organizzazioni dei diritti umani affinché venisse curata e assistita. Non possiamo smettere adesso di incalzare la Repubblica Islamica, abbiamo bisogno più che mai dell'opinione pubblica mondiale. Narges Mohammadi è in permesso sanitario eccezionale, ma è previsto che torni presto a scontare la sua pena in prigione. Faccio mio l'appello di suo fratello, deve essere liberata definitivamente, non lasciamola sola, non lasciateci soli, è la madre dei miei figli, ma l'eredità del Nobel per la pace appartiene a tutti. Così il marito di Narges Mohammadi, Taghir Rahmani. Questa la lettura della Stampa. Il Manifesto apre sulla Cisgiordania con le sanzioni ai coloni, che però sono non lasciano contento il Manifesto. Sanzioni ai coloni e basta, Unione Europea e Israele tutto come prima, fuori dalle nuove misure, i ministri più radicali del governo, Netanyahu, nessun passo avanti sull'accordo di partenariato, soddisfazione moderata in casa palestinese, dove però ci si aspettavano misure più ampie ed incisive. Così la prima pagina del Manifesto, poi la prima pagina dell'interno del Manifesto, poi si passa alla Libia, Sea-Watch salva 90 persone, i libici sparano contro la nave, e ONG opposizione all'attacco, governo responsabile interrompere il memorandum, ma l'Italia non si interessa dell'aggressione, poi assegna il porto di Brindisi.
Per quanto riguarda la politica italiana, direi assolutamente da segnalare il pezzo di Eleonora Martini sul suicidio medicalmente assistito, fine vita, ora basta, l'opposizione vuole il DDL subito in aula, il testo base della maggioranza in stallo al Senato da luglio dell'anno scorso, Forza Italia in fibrillazione. E poi che cos'altro? Anche qui c'è spazio per la situazione del Labour in Gran Bretagna, l'articolo a firma ovviamente del nostro amico Leonardo Clausi. Starmer non molla, ma la fronda del Labour chiede le dimissioni, non convince il discorso di reset del Premier britannico dopo il flop elettorale, 50 deputati insistono per il passo indietro, fra l'altro poi diciamo è tutta la sinistra che è andata male, perché ci si aspettava un boom dei Verdi che però non c'è stato. Il partito formato dal vecchio leader laburista Jeremy Corbyn credo che non abbia raggiunto neanche l'1%. No, sono andati bene i liberal democratici, però sono liberal democratici, appunto, non sono la sinistra dello schieramento. E poi, appunto, Farage, come abbiamo detto. Anche se va sempre segnalato che la vittoria di Farage è sulle spoglie non soltanto delle Labour Party, ma anche del Partito Conservatore, che è andato pure peggio dei laburisti. E infine, per quanto riguarda il manifesto, segnaliamo la recensione da parte di Giuseppe Allegri del libro di Andrea Vannoni, Teologia della Liberazione, l'esperienza concreta della fede nella lotta degli oppressi, per Fefe editore, recensione che troviamo a pagina 13. Le 9:28 minuti primi, brevissimo intermezzo musicale e poi andiamo a chiudere con le ultime testate nazionali che ci mancano.

Allora, alle 9:33, minuti primi, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa. Proseguiamo con la lettura dei quotidiani. Adesso dal Manifesto ci trasferiamo sulle colonne di Avvenire. Allora, Avvenire apre con gli esteri e con il Medio Oriente, dando anche delle notizie che altrove non ci sono. Allora, a pagina 2 si comincia con Trump che torna a minacciare l'Iran alla vigilia del viaggio a Pechino. Il presidente USA respinge come inaccettabile la controproposta degli Ayatollah sull'uranio, solo noi e la Cina siamo in grado di recuperarlo, e promette tagli alle accise sulla benzina. E anche qui c'è l'informazione sul premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, che a causa delle sue gravi condizioni di salute è stata rilasciata su cauzione per essere trasferita in ospedale a Teheran. Poi però, diciamo, di originale c'è, di originale, di nuovo da Abu Dhabi, la notizia che Abu Dhabi sta espellendo i pakistani sciiti, sarebbero circa 15.000 i lavoratori colpiti. Gli Emirati rimproverano a Islamabad la linea morbida con gli iraniani, anche se le relazioni fra i due paesi si sono incrinate, e nota il giornalista di Avvenire, da quando mesi fa il Pakistan ha stretto un patto di mutua difesa militare con l'Arabia Saudita. A rischio le rimesse, che sono un tesoro da oltre 8 miliardi di dollari l'anno. E poi il valico di Kobane, dopo una chiusura durata 12 anni come conseguenza della guerra, riapre uno dei valichi di frontiera fra Siria e Turchia. Il governo centrale siriano ne ha già ripreso il controllo. Il punto di attraversamento che collega la città turca di Akçakale,

Bologna, dove per omaggiare suo figlio che era morto nella strage di Crans Montana e che passava il suo tempo libero, parte del suo tempo libero, nell'aiuto alle persone senza fissa dimora. In questo, diciamo, venendo meno anche tutta una serie di luoghi comuni abbastanza tristi che sono stati ritirati fuori anche all'epoca, ma caliamo un velo pietoso. Insomma, il padre di questo ragazzo giovanissimo morto a Crans Montana organizzando un progetto per l'aiuto ai senza tetto a Bologna, intitolato al figlio. E però ci sono dei problemi nel quartiere. In bilico il villaggio per i senza tetto, sono pronto a incontrare chi dice no, dichiara il padre di Giovanni Tamburi. Ostacoli all'iniziativa in memoria di Giovanni Tamburi, vittima di CRAN, che aiutava persone senza fissa dimora. La raccolta firme di alcuni residenti contrari e il padre amareggiato. È un progetto antidegrado. Il comune intanto valuta altre aree. Così da Bologna. Poi abbiamo Taranto, che piange Sacco Bacari. Giovedì il ricordo in piazza, fermati 4 minori, non si escludono motivi a sfondo razziale per l'omicidio del 35enne bracciante originario del Mari. Il giovane non potrà mai conoscere i figli in arrivo in Italia. Prevenire povertà educativa e sociale, chiede l'arcivescovo. E poi la lunga lettera, anzi gli stralci, gli ampi stralci di una lunga lettera che Davide Simone Cavallo, studente dell'Università Bocconi di Milano, aggredito brutalmente e accoltellato lo scorso ottobre da una baby gang composta da 5 giovanissimi, tra cui 3 minorenni, ha voluto scrivere e depositare tra gli atti dell'inchiesta. Non siete perduti, Davide scrive ai ragazzi che l'hanno accoltellato, la lettera che lo studente universitario ferito gravemente in corso coma indirizzata ai suoi aggressori. Abbiate pietà di voi stessi, non lasciatevi definire da quello che è successo. Il momento stesso in cui mi hanno iniziato a picchiare, nessuno aveva già più a cuore la mia incolumità. Sono diventato un oggetto, un palloncino da scoppiare per gioco. Ho perso l'uso delle gambe, ma non mi sono mai arreso e oggi sono qui. Queste le cronache nere dall'Italia. E poi abbiamo nella pagina nella sezione dei commenti un intervento di Francesca Ghirardelli che mi pare centri, se non completamente, diciamo abbastanza ampiamente, una questione importante. Di destra o di sinistra, i populismi nascono dai problemi del lavoro. Una ricerca sui fattori che in Europa favoriscono l'evoluzione politica e l'affermazione degli estremismi. L'esplosione del fenomeno a partire dal 2010 non è dipesa tanto dalla reazione ai forti flussi migratori, ma dalle preoccupazioni finanziarie delle famiglie e dall'insoddisfazione lavorativa. In Germania, Francia e Svezia, chi era preoccupato per le proprie finanze aveva fino al 20% di probabilità in più di votare populista, tra il 4 e il 10% in più in Italia, Spagna e Paesi Bassi, a contare anche la frustrazione per la qualità del proprio impiego. Le agende politiche dei partiti tradizionali hanno abbandonato i temi relativi a certezze, famiglia e protezione sociale, concentrandosi sulla competitività individuale attraverso flessibilità e deregolamentazione. Infine, e questo purtroppo solo riportato solo su Avvenire, meglio che niente, e ne parleremo fra poco, insomma, qualche al termine della rassegna stampa. Ne abbiamo già parlato martedì scorso. Salvate la vita ai 200 immigrati etiopi, qui siamo a pagina 12, l'appello rivolto a Riyadh dalle Parc Cattolico Medin, giovanissimi condannati a morte in processi farsa.
salvare la vita di 200 giovani immigrati etiopi in Arabia Saudita condannati a morte per detenzione e uso di stupefacenti dopo processi farsa. Lo chiede all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, all'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, all'Unione Europea, all'Unione Africana, all'Eparca Cattolica di Adigra in Etiopia. Abba Tesfa Selassie Medine, la cui voce dall'unica diocesi cattolica del Tigre si è elevata più volte nel drammatico biennio 2022, quando la regione autonoma del nord dell'Etiopia era sconvolta dalla guerra civile e dall'invasione della soldataglia eritrea, che ha compiuto massacri e crimini di guerra contro i civili ed era oscurata da un blackout comunicativo. Nell'accora d'appello il vescovo chiede direttamente ai sauditi pietà per i tigrini emigrati in quel biennio per andare a lavorare nella penisola arabica e imprigionati. La rotta orientale che porta da Gibuti allo Yemen e da lì in Arabia Saudita, nonostante sia tra le più pericolose al mondo, è infatti molto battuta soprattutto da chi è stato ridotto in miseria dal durissimo conflitto o sfollato perché cacciato di casa dagli invasori eritrei nei territori degli Irob, al confine conteso fra Asmara e Addis Abeba e dalle truppe Amara nel Tigray occidentale. In Arabia Saudita vivono 750.000 etiopi, per lo più impiegati in lavori manuali e domestici, in condizioni spesso precarie, con alti tassi di sfruttamento lavorativo e sessuale. Ogni anno, nonostante i rigidi controlli alle frontiere, arrivano 100-150.000 persone e ci sono stati circa 100.000 rimpatri tra il 2024 e il 2025. I 200 tigrini sono stati arrestati tra il 2023 e il 2024 dalla polizia saudita nella regione di Abaha, dove lavoravano con l'accusa di traffico e consumo di stupefacenti. Reato che in Arabia Saudita prevede la pena di morte. In realtà avrebbero portato con sé e masticato il khat, l'erba stimolante che riduce fame e stanchezza, abitualmente consumata nel Corno d'Africa ma proibita nel Regno Saudita. Stando alle fonti umanitarie, 65 di questi 200 giovani sarebbero a rischio immediato di esecuzione, 3 sono già stati uccisi. Sempre secondo le organizzazioni umanitarie, non avrebbero avuto un processo equo, con un'assistenza legale estremamente scadente, senza rappresentanza legale o traduttori. In molti casi i detenuti sono stati picchiati dagli agenti e obbligati a firmare confessioni in arabo senza conoscerne il contenuto. Un giudice, stando a quanto rivelato da un imputato a un'organizzazione per i diritti umani, avrebbe detto agli emigrati che sarebbero stati di esempio per gli altri. 200 migranti sono stati tenuti in cella per almeno 2 anni, senza appello e senza contatti con le autorità consolari. Ci sono tra loro persone che sono sostegno di famiglia, dice l'arcivescovo. L'esecuzione rappresenterebbe una perdita irreparabile di vite umane e un colpo straziante per le famiglie rimaste in Etiopia, molte delle quali già soffrono le difficoltà della povertà e dello sfollamento. L'eparca chiede le revisioni dei processi con adeguate rappresentanze legali, che si apra un dialogo ad alto livello con le autorità reali saudite per commutare le esecuzioni e implora alternative alla pena capitale che consentano a queste persone di essere riabilitate e magari espulse. Così le vicende relative al Tigray, di cui abbiamo messo a parte già martedì scorso e di cui parleremo fra un pochino, anche perché è prevista una manifestazione proprio qui nella nostra città nella giornata di dopodomani. Non c'è molto per quanto riguarda le cronache romane, le ultime morti sulla strada, e diciamo di interessante forse il TAR che ha dato ragione al Campidoglio per quanto riguarda gli stabilimenti di Ostia. Il bando è legittimo per 31 lidi. A Ostia i giudici rigettano i ricorsi di 3 stabilimenti, basta proroghe e abusi, dice l'assessore Zevi. Mi pare che sia tutto con le cronache romane. La rassegna stampa vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi vediamo come va a proseguire la mattinata.

0: Allora, le 9:50 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Vediamo un po' che cosa ci aspetta per quanto riguarda il proseguimento della mattinata. Allora, come diciamo piccolo approfondimento rispetto anche a quanto abbiamo letto finora, vi facciamo ascoltare una breve intervista riguardo quello che sta avvenendo in Mali, dove i combattimenti fra gli insorti jihadisti da un lato e Tuareg dall'altro e diciamo, l'esercito del governo centrale si fanno sempre più intensi e l'offensiva che parrebbe stare puntando sulla capitale sembrerebbe essere stata lanciata. Dopodiché rimaniamo sempre in Africa, ma ritorniamo al Corno d'Africa e all'articolo che abbiamo letto su Avvenire poc'anzi per parlare di questa manifestazione che si tiene nella nostra città fra un paio di giorni per chiedere appunto la liberazione e la grazia nei confronti di 200 circa condannati a morte nel Regno Saudita. E ancora spazio per l'anniversario di Giorgiana Masi, siamo arrivati ormai a 49 anni, ma nel frattempo ripartiamo dal Mali.
1: Il 5 aprile ha sicuramente rappresentato un salto di qualità strategico, dimensionale e in un certo senso di prospettiva per l'avanzata jihadista e indipendentista in Mali. In primo luogo, in ragione di questa saldatura tattica, come viene più volte ricordato, tra i jihadisti del GNEM, gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, e ai ribelli Tuareg che appunto si muovono, operano sulla frontiera settentrionale con l'Algeria. Una saldatura che ha permesso di infliggere un attacco che si è consumato fondamentalmente in tutto il paese, dalla stessa appunto capitale fino alle città del nord, ora passate nelle mani dei ribelli, degli indipendentisti Tuareg. E si è anche poi distinto proprio per la qualità degli attacchi pianificati e una capacità di penetrare anche in contesti come quello della roccaforte militare di Kita, che venivano ritenuti tendenzialmente impenetrabili o comunque sia difficilmente permeabili alle offensive, anche se la percezione era cambiata nell'ultimo periodo, tanto è vero che la uccisione del ministro della difesa Sadio Camara simboleggia ed esprime in maniera forse più inequivocabile questa evoluzione, questa crescita di qualità e di dimensione, di orizzonti dell'attacco jihadista. Quanto alle forniture e all'origine dei flussi di armi dei jihadisti e dei ribelli, ci sono varie interpretazioni tra gli stoccaggi storici che derivano magari addirittura dai tempi della Libia nei primi anni 10, fino al recupero, l'utilizzo di armi che in precedenza erano state di proprietà delle forze regionali, armi che erano state di proprietà anche dei contractors russi, questo sempre secondo ricostruzioni offerte dagli analisti, dagli osservatori internazionali. Ma un elemento che forse in questo caso vale la pena di sottolineare e di rimarcare è l'utilizzo di vasta scala dei droni all'interno delle offensive militari degli jihadisti e degli indipendentisti, con la conseguenza di ampliare ulteriormente la portata degli attacchi e la loro appunto capacità di incrinare ulteriormente la stabilità della giunta golpista attualmente guidata da il generale Goita, anche nella veste di ministro della difesa presumibilmente ad interim dopo la morte, dopo l'uccisione di Camara in una presa di forza, in una esibizione anche abbastanza muscolare del suo potere, che però sembra rivelare soprattutto la precarietà, la fragilità del governo militare di Bamako, e soprattutto in un certo senso anche la precarietà dei suoi rapporti con gli Africa Corps. In tanti in queste settimane hanno evocato lo spettro di un nuovo scenario libico, andandosi a riferire allo scenario di una ritirata o di una battuta d'arresto fatale, per modo di dire, dei contractors russi della Wagner, analogamente a come nel 2024 i contractors erano ritirati dalla Siria con la caduta di Assad. Non è chiaro in realtà in questo momento quale possa essere il futuro dei contractors russi, anche se il Cremlino ribadisce e ha ribadito ufficialmente che continuerà a combattere contro il terrorismo in Mali, ma appunto sembra sicuramente più interessante, sicuramente anche più manifesta la crisi che in questo momento sta pervadendo la giunta maliana, con voci e timori di un nuovo golpe che andrebbe a defenestrare, andrebbe a sovvertire il governo che è stato instaurato ormai nel 2021, dopo il doppio golpe 2020-2021, dallo stesso Goïta. Un governo che adesso ha subito una umiliazione, o comunque sia una sconfitta bruciante, con l'attacco delle proporzioni che abbiamo descritto, ho sofferto lo scorso 25 aprile, ma che aveva già inanellato negli ultimi anni diverse battute d'arresto, diversi colpi potenzialmente letali, comunque sicuramente destabilizzanti per la sua tenuta. Basti pensare all'attacco vicino all'aeroporto di Bamako nel 2024 e, in termini ancora più recenti, all'assedio del carburante orchestrato con successo dai jihadisti, vale a dire quando nell'ottobre del 2024 si è arrivati sull'orlo del collasso della capitale, perché i jihadisti avevano imposto con successo un blocco delle forniture di carburante, piegando al tempo stesso la resistenza di un'economia già soffocata da un'insorgenza jihadista che si trascina dal 2012, e negli anni del governo militare nato per sradicarla ha invece raggiunto nuovi picchi, anche se in questo momento l'evoluzione, la dinamica degli attacchi dei gruppi armati affiliati ai jihadisti sembra essere una fase di ulteriore spillover, come si dice in gergo, ossia di espansione in tutta la regione dell'Africa occidentale, proiettandosi, dato che allarma diversi osservatori, soprattutto verso la costa. Come sempre, quando poi si parla di jihadismo, di gruppi armati di ispirazione islamista in Africa, bisogna ricordare che il jihadismo in Africa si è sviluppato con dinamiche locali e si è intrecciato a motivazioni che spesso toccano più la frustrazione, i rapporti di forza sociali, che non soltanto, per modo di dire naturalmente, una forma di indottrinamento di carattere confessionale, nel senso che i gruppi armati locali fanno appunto breccia tra povertà estrema, disoccupazione, rancore verso autorità politiche ritenute appunto corrotte, sorde, no, ai bisogni della popolazione, e questo fa sì che ci sia appunto anche una capacità di reclutamento e di espansione nelle fasce più giovani della popolazione, il che non equivale naturalmente a respingere o a ignorare il peso dei network retrostanti, che si tratti di Al-Qaeda o che si tratti dello Stato Islamico. Nel caso del Jenin si parla naturalmente di Al-Qaeda, ma serve comunque offrire anche un contesto sociale ed economico più completo e in un certo senso, per modo di dire, meno esoterico rispetto alle motivazioni e alla portata di un'avanzata così preponderante dei terroristi e dei gruppi armati, che dire si voglia, su scala maliana e su scala saheliana.

Allora 10 e 4 minuti primi, abbiamo chiuso definitivamente la rassegna stampa con il piccolo approfondimento sul Mali. Fra qualche minuto invece di nuovo in diretta per parlare di Tigray e Arabia Saudita.

Allora, 10:08, ancora qualche minuto d'attesa per le prossime corrispondenze e ne approfittiamo allora per musica di un certo livello.

0: Allora, le 10 e 12 minuti primi, ritorniamo in voce e in diretta, non con la manifestazione sotto l'ambasciata saudita, però di cui parleremo più tardi, ma lo facciamo con Vincenzo, perché come forse non ho troppo ripetuto nel corso della rassegna stampa, oggi è il 12 maggio, quindi per tutte e tutti noi è l'anniversario dell'uccisione, dell'assassinio di Giorgiana Masi. 49 anni sono passati, giusto Vincenzo?
1: Diciamo come tutte le vigilie, sapendo che il prossimo sarà un cinquantesimo su cui già sono all'opera vari riscrittori e quanti altri, ovviamente per cercare di mollare, come dire, il tentativo che si possa riprodurre una stagione come quella. Ricordo che in quella stagione è nata Onda Rossa, e nel 49esimo anniversario la nostra cara Giorgiana sarà vissuta come un ulteriore tributo di quella gioventù dell'epoca, di sollevare la testa e di dare corpo ad una passione e ad un tentativo, ovviamente, di non soggiacere a quello che in quel tempo era l'aspetto iniziale della globalizzazione capitalistica, che avrebbe, come dire, ridotto gran parte dell'umanità a quella forma di precarietà che oggi vediamo vivente, praticabile, costante, senza attualmente vederne la fine, e che quindi quel potere divenuto dispotico a fronte dell'insorgenza del movimento 77, non ha bisogno di virgole o di punti e virgola, Movimento 77, proprio per dargli la coloritura politica di quei giorni che valgono anni, così fu definito quel movimento, e in un momento difficilissimo, come capitò in quel mese di maggio, ma era iniziato molto prima, perché a fronte della sparatoria all'università che tentò di uccidere i nostri compagni, i giovani antifascisti dell'epoca, a cura della solita banda Librandi, eccetera, insomma, no? Responsabili divenuti poi di NAR e quant'altro, eccetera, di cui Guido Della Chioma, il nostro caro compagno, si porta appresso ancora qualche scheggia, e avremo occasione di sentirlo, di preparare le cose insieme per il prossimo cosiddetto anniversario pari, mezzo secolo. E l'università, le realtà che la frequentavano, le realtà sociali, l'intero territorio nel suo contesto, tra il quartiere di San Lorenzo e tutto l'aggregato, insomma, che fa capo agli studentati.

lasciare i giovani dell'università, che loro la frequentavano, la vivono, eccetera, da un usurpatore che infine capitò al signor Luciano Lama, quel tentativo il 17 febbraio, e poi, stante la sconfitta paurosa di quell'epoca da parte della maestà della sinistra, che non era stata in grado di governare ovviamente quella cacciata, e ci provò a pensare al livello più alto il potere e il ministro di polizia, che si chiamava Cossiga all'epoca, eccetera, che militarizzò l'università, militarizzò le zone circostanti, l'intera Roma. Arrivarono i primi atti delle leggi speciali, l'impossibilità di radunarsi anche 5 alla volta, impedire l'accesso in determinati spazi, il controllo militare di interi acquartieramenti, insomma veramente cose pesantissime che tuttora rimangono iscritte nelle leggi. Bene, si arrivò ben presto a una diffusione a carattere nazionale del Movimento 77, si convocò il 26-27 febbraio a Roma l'Assemblea Nazionale di questi movimenti, di queste realtà territoriali, tra le più note ovviamente quella bolognese ed emiliana, al pari di quella di Roma, anche quella di Bari, quella di Palermo, insomma tutte sedi universitarie, realtà cittadine capaci già di intraprendere strade ovviamente di resistenza alla incipiente globalizzazione, e anche lì militarizzazioni estese e quant'altro. Ci fu l'assemblea che si svolse a Economia a Roma, quindi all'esterno della cinta universitaria tradizionale, e lì vennero prese delle indicazioni, compresa l'indicazione della manifestazione nazionale a Roma del 12 marzo e quant'altro, ovviamente, in cui c'era una piattaforma alternativa di resistenza alla globalizzazione e via di seguito. Cattivi profeti, perché da lì a poco ovviamente il potere che ha avuto carta bianca per giocarsi le armi, il ministro di polizia aveva concesso questo, oltre a organizzare squadre speciali per poter infiltrare dentro i movimenti o di parare in maniera senza divisa ovviamente le loro aspettative, e uccise. La prima uccisione fu quella dell'11 marzo a Bologna di Francesco Lorusso, lì ci fu un'insorgenza generale e i giovani e meno giovani, insomma, ma i giovani videro per la prima volta i carri armati presidiare Bologna per oltre una settimana, e i vecchi che avevano fatto la resistenza o avevano visto la resistenza ritornarono a quelle immagini del dopoguerra, guerra dopo guerra ovviamente dell'ultima guerra mondiale, comprese le canaglie nazifasciste. E da lì a poco, quell'11 marzo ovviamente capitò tra virgolette a cecio, perché il 12 marzo era già stata convocata la manifestazione nazionale, a prescindere e a maggior ragione come risposta all'uccisione di Francesco, e ci fu una giornata pesantissima a Roma, insomma Roma assediata, occupata dai oltre 100-120.000 presenze del movimento a livello nazionale, che dette del filo da torcere al potere costituito. A maggior ragione all'indomani di questa giornata del 12, ulteriori leggi speciali, e di seguito il divieto di frequentare le università, l'impedimento oggettivo, quindi noi che eravamo universitari, studenti fuori sede, precari del lavoro o lavoranti ovviamente con contratto più stabile ma sempre dentro una visione intercapitalistica, e mettemmo in atto ovviamente tutte le possibilità di resistere a questa sopraffazione.

0: azione utilizzando tutti gli spazi possibili e immaginabili che erano all'interno della città, e ci fu sempre una risposta adeguata di migliaia e migliaia e migliaia di persone, perché arrivò presto, ovviamente il 25 aprile, il 1 maggio, e nonostante tutti i divieti possibili e immaginabili il movimento si mosse qui, almeno sulla piazza romana, ma anche a Bologna, a suon di 10, 20, 30 mila persone, il 1 maggio blindato da parte dei sindacati complici, che misero a sfioro di piazza San Giovanni 4 enormi tir per poter impedire l'accesso del corteo del movimento che, nonostante i divieti, scorreva ovviamente da piazza Vittorio e giù, oltrepassava San Giovanni all'indirizzo ovviamente di quella blindatura schifosa, insomma, e quant'altro, tanto da concepire ovviamente quello che sarebbe stata anche una capacità di mantenere aperta la questione sulla piazza romana. E tant'è che quando nell'istanza di tutti i divieti possibili e immaginati, il Partito Radicale indicò nella piazza Navona il 12 maggio il ricordo dei movimenti dei diritti civili, quelli sul divorzio e dell'aborto, con questa scusa Pannella ebbe la piazza da Cossiga, che non voleva concederla assolutamente, e via di seguito, e noi utilizzammo, il movimento utilizzò piazza Navona ovviamente per concentrarsi. Conclusa l'iniziativa radicale, partimmo in corteo, saremmo stati 7-10 mila dalla piazza Navona, e passando attraverso le uscite che portavano sul Lungotevere, arrivammo ovviamente, già imbruniva, al Ponte Garibaldi, dall'altra parte del Tevere, ovviamente al lato Regina Coeli. Arrivammo a Ponte Garibaldi ed era già notte quando praticamente stavamo quasi tutti sciogliendoci, ovviamente, eccetera, e transitavamo nella piazzetta tra Piazza Belli e il ponte, così per salutarci e quant'altro, quando arrivarono questi colpi da fuoco, ovviamente da metà ponte, quindi dall'indirizzo della polizia, e vedemmo chi cadeva per terra. Ovviamente non ci fu purtroppo possibilità di rimedio, perché anche se le macchine riuscite che passavano portarono sia Giorgiana che altri 3 feriti verso gli ospedali, poi si seppe ovviamente che non ce l'avevano fatta, mentre per fortuna altri 3 feriti poterono riparare le loro ferite. Ci fu una grande mobilitazione ovviamente all'indomani e nei giorni successivi, sempre col tentativo fortissimo di reprimere, ma sapemmo ben resistere a tutto questo. E però Giorgiana ovviamente pagò un prezzo feroce dal punto di vista della dimensione del movimento, da questo punto di vista, e ovviamente Cossiga se ne vantò, e se ne vantò più volte da ogni punto di vista. Si vantò non solo dell'uccisione, perché aveva dato carta bianca ai suoi scherani di poter colpire il movimento, ma di aver utilizzato le squadre speciali di cui il fotografo compagno Tano D'Amico le fotografò, oltre che ci fu un grosso dossier da parte dei radicali che venivano accusati appunto di aver lasciato mano libera invece al movimento di poter scorazzare attraverso le loro iniziative. E questi dossier sono presenti ovviamente, c'era, sono memoria storica, stanno negli archivi e quant'altro, sono consultabili, e ovviamente così come le fotografie di Tano, quelle sia dei poliziotti in borghese, di cui Forattini poi ci fece una caricatura che divenne una caricatura a carattere mondiale, insomma, capite bene, quindi non era uno scherzo da ogni punto di vista, il j'accuse nei confronti ovviamente del ministro di polizia, che per tutti questi servizi resi allo Stato poi lo si fece anche presidente con l'accordo del compromesso storico di CPC. Dentro questo parametro, ovviamente, la ferita lasciata da Giorgiana è stata forte, perenne, e è iscritta in quella lapide che è inserita in uno degli accessi sul ponte Garibaldi per chi va verso Testaccio. La lapide sta sulla sinistra del Lungotevere, sul primo cippo marmoreo ovviamente che delimita il ponte Garibaldi e che, come tutti gli anni, sarà riempita di fiori fin dalla mattina, sia dei fiori dei passanti, cioè della popolazione romana, del Movimento 77, sia dei radicali che ogni anno la ricordano ovviamente, eccetera, sia da un certo punto a questa parte anche del Comune di Roma. E come tutti gli anni, anche quest'anno ovviamente saremo lì a Ponte Garibaldi fin da stamani, chi ovviamente ha già uscito stamattina per lavorare, per andare a studiare, per altre cose incombenze, eccetera, e nel pomeriggio sicuramente a partire dalle 16-17 stare lì, è un ricordo, un pensiero, due parole, un abbraccio, il riferimento magari, come ho iniziato, al prossimo anno con cui organizzare, riflettere, discutere, come dire, garantire memoria ai revisionisti, contro i revisionisti, e soprattutto cercare di salvaguardare appunto la vita, che è già difficile di per sé di fronte a tutte le reazioni di cui questo tempo sono pieni, voglio dire, non solamente nel nostro paese, in paesi ancora più feroci come la Germania, l'Inghilterra, che vieta nei cortei l'espressione di solidarietà nei confronti della Palestina a livello estremamente feroce, incarcerando, facendo grossi danni ai giovani antifascisti e filopalestinesi. Ricordo che di recente c'è stato un lunghissimo sciopero della fame di 67 giorni di Action, Palestine Action, poi come dire, sconfessata la repressione da parte della Corte Suprema inglese, ma intanto i danni ci sono, e così come i resoconti fatti a Radio Onda Rossa da parte del movimento tedesco, con questa ferocia oltremodo non solo fisica ma anche intellettuale nei confronti del movimento palestinese, i tentativi di riscrivere le leggi europee in chiave reazionaria assolutamente, c'è qualcuno che vorrebbe addirittura eliminare la parola antifascismo dentro le vicende non domo del recente, come dire, no, anniversario della sconfitta del nazifascismo nella seconda guerra mondiale. Vabbè, dicevo, questo comunque sia per giungere alla necessità di mantenere salda la memoria e il tributo ai nostri martiri, in quanto tale, al nostro Pantheon. E il nostro Pantheon è un Pantheon diffuso. Io ho avuto modo di sollecitare l'attenzione ai compagni e alle compagne a livello nazionale, definendo ovviamente Eran di Maggio, in questa parola racchiusa tre giovani compagni uccisi nel tempo diverso, ma sempre di maggio, in cui c'è il nostro Franco Serantini a Pisa, ucciso nel 72, e il nostro Peppino Impastato, ucciso a Cinisi nel 1978, e la nostra Giorgiana Masi, uccisa a Roma nel 1977. Fanno parte della nostra storia e spero lo facciano parte ancora della storia del movimento o dei movimenti a venire. Sono i nostri nuovi partigiani di quella enorme composizione che mise in atto la seconda resistenza, dopo quella ovviamente dei partigiani della seconda guerra mondiale, dei partigiani per la liberazione dal nazifascismo qui in Italia. I nuovi partigiani nascono con l'insorgenza del Movimento 68 e poi a seguire, che seppero, come dire, resistere ai tentativi reazionari. Ce ne furono parecchi qui in Italia, di cui il più grave in assoluto fu lo stragismo di Stato, che parte con la strage di Piazza dell'Agricoltura del 12 dicembre del 1969 e si conclude formalmente in quel 2 di agosto del 1980 con la strage della stazione di Bologna, ma che continua ovviamente con atti sempre più feroci che si sono svolti, ovviamente continuano a svolgersi nel tempo, giusto per ricordarne due: Dax a Milano e Viaggetti qui a Roma, ma ce ne sono ovviamente eccetera, perché la canaglia fascista legata ovviamente ai poteri dello Stato capitalistico mantengono il loro aspetto criminale in un momento poi così particolare come guerre che continuano in Ucraina da oltre 4 anni, guerre in Palestina così feroci da oltre 3 anni e quant'altro, in Sudan, nel Congo ovviamente eccetera, fanno sì che l'aspetto criminale della reazione diventa così feroce da rinverdire i genocidi, no? Non gli fossero bastati appunto quelli della Shoah o quelli precedenti, ovviamente delle crociate, se vogliamo andare indietro nel tempo, quant'altri, insomma, no? Gli armeni e via di seguito, per arrivare appunto ai palestinesi, e di cui la ferocia attuale non è mai doma, ovviamente, eccetera. Per cui a noi spetta mantenere a salda questa memoria e tributare ai nostri giovani partigiani di quest'epoca della Repubblica, ai giovani partigiani nella Repubblica Democratica, mantenendo salda la prospettiva di liberarci dalle strutture e dalla funzione capitalistica presente nel nostro paese e in giro per il mondo. Se ce la facciamo, insomma, quantomeno ce la mettiamo tutta, ogni generazione saprà come combinare veramente l'aspetto della vita con questa esigenza, ovviamente, che fin quando non sarà risolta ci vedrà confliggere ovviamente con queste forme reazionarie di cui sapremo ogni volta ovviamente come provare, come dire, non solo a resistere ma a liberarci di queste. Quindi onore e merito alla nostra Giorgiana Masi, di cui oggi si ricorda appunto il 49esimo del suo assassinio, e a noi compete ovviamente di essere i custodi di questa memoria e contribuire a dare una prospettiva alle future generazioni.
1: Vincenzo, un abbraccio, ci vediamo sul ponte allora.
0: Grazie,
1: a prestissimo.
0: Di nuovo a te.
1: Ciao.
0: Ciao, scusami, volevo solo annunciare ovviamente questo, che almeno poi ci torniamo sopra venerdì, e sapete che dentro questo parametro una di quelle forme di carattere genocida è stata la Nakba del 1948 in Palestina, e la cacciata dei palestinesi oggi si ripete ovviamente in ogni dimensione. E si stanno preparando in tutta Italia questo avvenimento, questo ricordo, e il punto centrale sarà la manifestazione a Milano di venerdì 15, ma insieme a quella di Milano di venerdì 15 ce ne sono almeno un'altra ventina in giro per l'Italia, e anche qui a Roma si farà una qualche iniziativa per chi non potrà raggiungere ovviamente direttamente Milano. Di nuovo.
1: Perfetto, a presto Vincenzo, ciao ciao.

0: mobilitazione internazionale, c'è una manifestazione qui a Roma sotto l'ambasciata saudita a partire dalle ore 10. Io do subito la parola a chi sta dall'altra parte del telefono, ringraziandolo come sempre per la sua presenza e chiedendoti, caro, di rifarci un po', anche seppur in breve, il resoconto della situazione al momento.
1: Grazie di cuore Marco, Onda Rossa, tutti ascoltatrici e ascoltatori. L'opportunità è immensa perché alcune realtà non si raccontano da nessuna parte o vengono anche manipolate e deviate con messaggi ambigui, non chiari. Invece il racconto che si sente direttamente da queste persone, le situazioni che si trovano sono molto tristi. Eravamo rimasti dove il 21 aprile erano stati giustiziati tre persone, di cui oppure i nomi, Degenayel, Meles Ogayehu e Yenen Gebre. Queste persone, anche le famiglie, sono state avvisate di questa triste notizia dopo averli presi da dentro queste sale dove sono stipate molte persone, l'hanno giustiziati e poi hanno dato l'opportunità di usare un telefono e avvisare i genitori. Era una sorta di minaccia. Quelli a grave rischio, dove le loro accuse sono un po' gravi, che siano veritiere o false è irrilevante, comunque ci sono queste 65 persone con esecuzione imminente, dicono. Ma le ultime informazioni che abbiamo avuto, all'interno di questa stanza dove ci sono tecnicamente 22 letti per 22 persone, si trovano 208 persone. Tra di loro c'è pure qualcuno che gli è stato amputato la gamba e la mano per comportamenti poco consoni secondo le guardie che stanno dentro. La cosa più preoccupante è che un video che per loro sicurezza non possiamo divulgare, raccontano che non sono solo questi 208 persone, ma a fianco c'è un altro stabile con altre persone. In tutto sarebbero più o meno 500 persone. Il 95-97% di loro sono tigrini. Io non voglio martellare sul fatto che perché ci sono tigrini, ma ci sono delle persone in questa circostanza dove nessuno fa da garante o da che chiede clemenza per queste persone. Hanno inviato lettere a diverse istituzioni religiose e politiche in Etiopia e tutti hanno rifiutato di fargli da garante. Poche entità come il sinodo del Tigray, quello che ha fatto scissione dal sinodo etiope, ha scritto una lettera aperta, così anche l'eparchia della Chiesa Cattolica ad Grat, e entità come SJT, la Security and Justice for Tigrayans, che fanno spinta perché qualcuno potesse rispondere all'appello di queste persone. Il governo etiope ieri ufficialmente, Abiy Ahmed, si è rifiutato di fare da tramite e chiedere clemenza per queste persone, quindi si attende una situazione un po' drastica, un po' cioè quello che temevamo potesse in qualche modo essere praticato. la premura non è tanto larga quanto si fanno attività sotto forma di politica, perché come l'altra volta vi ho accennato, la polarizzazione politica del Tigray ha indebolito pure la diaspora del Tigray nel chiedere i diritti negati all'interno del paese e fuori dal paese, con un'unione un po' più solida che potrebbe essere ascoltata. Non per egocentrismo, ma persone come me, che sono pochissime, evitano di fare di allargare questa suddivisione che c'è, da fare da cuneo, e cercare di rimanere stabili focalizzando sui diritti dei cittadini etiopi che stanno in questo braccio della morte, insomma. Perché questo accadesse, vi erano molte spinte politiche all'interno del paese, come la guerra e molte altre crisi economiche e tant'altro, che spingono questi giovani a lasciare l'Etiopia. L'Etiopia, come ben sappiamo, è in continuo bruciare di bombardamenti con droni, artiglierie pesanti, imprigionamenti, scomparizioni di persone in Tigray, in Oromia, in Benshangul, nella regione Amharic. Sono combattimenti veri e propri tra Fanno, il governo federale, tra le fronte di liberazione dell'Oromia, e in molte altre zone ci sono continui conflitti. La cosa più preoccupante è che è stato fatto un lavoro molto profondo nel profilare non solo i tigrini, ma tutti i cittadini etiopi, obbligando loro di avere queste identità digitali che impediscono loro una libera circolazione una volta usciti dal paese. In senso, come abbiamo visto, uno dei piani subdoli Made in Italy, il piano Mattei, ha fatto molta leva nel cercare, come ben sappiamo, l'esternalizzazione dei confini, dando sussidi a questi governi guerrafondai e genocida, per evitare la gente migrare dai focolai e cercare un'altra scelta. Quindi queste implosioni vengono subito dopo soffocate sotto forma di diversi strumenti, e in questo caso c'è la tecnologia. Col piano Mattei, se ci ricordiamo, nel lontano 2024 avevano dato 25 milioni, di cui 13,5 erano sotto forma di dono al governo etiope, che ci poteva comprare armi e droni senza nessun problema. E questa cosa è stata ripetuta anche adesso nell'aprile scorso, 25 milioni sotto forma di della innovazione green, se così negli investimenti. Noi ci sono quasi 20 grandi compagnie di investimento italiani, si parla di tipo 600 milioni, 700 milioni di euro da maneggiare all'interno dell'Etiopia sotto forma di affari e accordi bilaterali. Sto sottolineando questi punti per arrivare al punto che le persone che stanno in Arabia Saudita, come in Etiopia, sono tutte braccate con un sistema di controllo avanzato, che invece di cibo e acqua queste persone vengono costrette a ottenere identità digitali, di cui fa parte anche delle compagnie, per esempio la compagnia telefonica in Ethio Telecom è stata denunciata da attivisti tigrini perché uno per prendere una semplice SIM card tu devi dare un profilo personale digitale, se no la SIM card non te la danno. E in più gli sfollati interni che sono stati costretti a allontanarsi dalle loro terre, il 42% delle terre del Tigre è ancora sotto occupazione, la Ethio Telecom rifiuta di accettare il vero luogo di nascita degli sfollati, costringendo loro di mettere nell'identità digitale come nascita il luogo in cui sono rifugiati. Questo fa parte della strategia di Abiy Ahmed nell'alterare la demografia delle zone attualmente occupate, spostando migliaia di persone da altre regioni e occupando queste terre fertili del Tigray, che in eventuali elezioni la lingua che prevale di più in quelle zone diventa la ragione per cui quelle terre vengono annesse alla regione, in questo caso alla regione Amhara, perché la lingua più parlata sarebbe l'amarico, dato che i tigrini non sono là. E la Ethio Telecom ha fatto questo lavoro che incide nell'alterare la demografia dei tigrini. Stesse circostanze sono state fatte, come ho accennato l'altra volta, a tutti i combattenti tigrini che hanno firmato per il disarmo. Gli è stato fatto un profilo sempre digitale. Questo rende loro persone riconoscibili facilmente, perché anche dall'altra sponda del Mar Rosso, dove il denaro non manca, la tecnologia diabolica per controllare le persone è molto avanzata, i tigrini vengono individuati facilmente. C'è una notizia, per esempio, che altera completamente la realtà in cui vivono questi tigrini. C'è una notizia bellissima, che in questi due giorni sono stati fatti dei voli di reimmigrazione di tigrini dall'Arabia Saudita in Etiopia. Sono stati fatti 9 voli dove 1612 persone sono tornate in Etiopia, di cui 1229 uomini, 383 donne e 134 minorenni. Questi sono tutti lavoratori che stavano nelle città come Riyadh, Medina, Mecca, che sono persone semplici che sono usciti magari a fare la spesa e non hanno i documenti, vengono rilevati e riportati in Etiopia. Questa cosa, dal 2018 fino adesso, sono stati rimpatriati quasi 70.000 etiopi per presenza illegale in Arabia Saudita. Quindi la detenzione di questi, io continuo a dire 500 perché sono parole che ho sentito da loro direttamente, dove mandano questi messaggi con molta paura, perché la capacità di rintracciare i messaggi che noi mandiamo sui social media e di arrivare direttamente alle persone che mandano questi segnali è spaventoso. Sono velocissimi, precisi e soffocano il messaggio e la persona che l'ha mandato. Quindi, per evitare questo, non posso dare tanti dettagli, ma si parla di 500 persone e non 200. Questi 500 sono stati fermati nei confini, non hanno raggiunto le città come questi che prima ho elencato hanno avuto l'opportunità di tornare nella madre terra. Quindi, senza dubbio, come conferma un compagno all'interno di questa zona di detenzione, 97-95% delle persone che stanno là sono tigrini, tutti fermati nei confini. In più raccontano pure che i militari che stanno al confine, si arrestano persone con sostanze e queste cose così, vengono c'hanno degli incentivi, quindi accusano le persone senza nessuna ragione pur di ottenere questi incentivi, senza come si dice, la sostanza in mano. Ci sono denunce false in lingua che loro non sanno, perché ancora non hanno raggiunto l'Arabia Saudita, quindi i ignari di ogni forma anche di comunicazione pure verbale vengono costretti a firmare queste denunce che poi diventano, si tramutano in condanne di morte. Detto ciò, per associare un po', adesso in questi giorni si sta facendo anche un forum in Kenya per l'Africa, per migliorare la situazione economica, diciamo, e si parla che anche dalla Francia il primo ministro Macron ha dato 85 milioni di euro con la scusa di far uscire l'Etiopia dai debiti che si trova fino al collo, e pur è visibile questo genocidio silenzioso in Tigray, in Oromia, in Amhara, Benishangul, Gambella, c'è guerra dappertutto, i droni sono attivi H24 in tutte le zone, hanno iniziato pure a solvorare il Tigray, dove ci si cerca in maniera delicata di far rispettare questo accordo di cessazione delle ostilità firmato a Pretoria, ma questi governi europei, ignari di tutto, continuano a dare soldi al governo etiope, che è diventato il miglior cliente dell'industria bellica dell'Azerbaigian, e fanno viaggi continui con aerei della Emirates, della Ethiopian Airlines e della Silkway, che fa parte, che è di proprietà dell'Azerbaigian, e l'Etiopia si sta armando quotidianamente per finanziare per fare questi acquisti. Non bastano gli aiuti di governi ignari di questi genocidi, di questi crimini di guerra, bisogna considerare che il Tigray, una delle regioni più cosiddette povere, dove la gente muore di fame, dal Tigray nell'anno scorso sono usciti 18.000 chilogrammi di oro, 28 carati poi, e questo entra direttamente nella National Bank of Ethiopia, e in cambio, che c'è un valore di 2,5 miliardi di euro, e il Tigray non prende neanche il 2% come budget annuale per mandare avanti il suo per sconfiggere la fame all'interno di questa regione. E tutto questo sotto gli occhi ignari di molte realtà che stanno nel mondo dell'estrattivismo e tutto, continuano a entrare in Etiopia con la scusa di investimento, inclusi investitori italiani, ignari del genocidio che sta avvenendo. E quindi quello che sta succedendo in Arabia Saudita fa vedere soltanto che il doppio pesismo è anche oltre quello che ci si aspetta, perché ci sono circostanze dove si è costretti a scavare alcune verità e

0: contro ogni forma di ribellione, di pensiero libero, di opinione, e che vieni annientato o scompari dalla circolazione. Ho parlato troppo, credo, comunque ritornando a questi fratelli che stanno nel braccio della morte, per fare eco alla loro voce, giovedì 14 maggio faremo questa manifestazione davanti all'ambasciata dell'Arabia Saudita dalle 10 alle 12 e invece dalle 2 alle 4 davanti all'ambasciata etiope, per chiedere di far rispettare il diritto dei cittadini etiopi che oltremare stanno sotto braccio della morte, insomma.
1: Benissimo, Thomas, questa è la manifestazione di Roma, ma fa parte comunque di una mobilitazione internazionale, giusto?
0: Sì, sì. Pronto?
1: Sì, sì, ci sei.
0: Sì, Marco, in pratica giovedì scorso è stato fatto in Stoccolma e a Berlino, con un numero triste di partecipazione, però a livello mediatico sta smuovendo molte coscienze. Pure in altri paesi, in America e in Inghilterra, lo faranno la prossima settimana, ma il richiamo a queste manifestazioni è a livello globale. La spinta che stiamo facendo con TPD, Tigray Public Diplomacy, e la TEPED, che è la Tigray and Eritrean International Public Diplomacy, che si sta cercando di fare questa manifestazione a livello nazionale, all'interno dell'Etiopia, per chiedere giustizia e clemenza a queste persone. Cosa difficile, ma tentar non nuoce, e si sta provando a far sentire la loro voce. Anche a Milano, il 23 maggio, ci sarà una manifestazione là, con messaggio ben chiaro, senza un messaggio politico, che chiede la restituzione del territorio del Tigray e il rimpatrio degli sfollati verso le loro terre, in più fermare le esecuzioni in Arabia Saudita. Questo avverrà sabato 23 maggio alle 14:30 a Milano. Quindi la mobilitazione non si è fermata. Il dubbio è sempre di avere conferme, certezze, ma io ho contatto diretto, ci sono 4 persone tra il secondino e prigionieri, sono altre 4 persone e poi io sono la quinta a avere queste informazioni dirette anche a livello digitale. Quindi con coraggio posso denunciare che questi avvenimenti sono tangibili e le persone stanno là con la pena, perché prima o poi gli vengono a prendere e decapitare, impiccare, quello che è, insomma. Scusate dei termini un po' crudi, però questa è la realtà.
1: Questa del resto è la situazione. Thomas, ti ringraziamo moltissimo, come al solito. Allora, io prima di chiudere ricordo un doppio appuntamento, quello di giovedì, perché la manifestazione è prevista la mattina dalle 10 alle 12 di fronte all'ambasciata saudita, e poi ci si sposta nel pomeriggio dalle 14 alle 16 di fronte all'ambasciata etiope. Tanto non c'è da, diciamo, esatto, muoversi molto, perché stanno tutte più o meno nella zona di Via Regina Margherita e dintorni. E ti ringraziamo tantissimo, ci vediamo giovedì e speriamo che possano arrivare buone notizie, insomma.
0: Va bene, Marco, grazie dello spazio a tutti ascoltatori e ascoltatrici e la redazione. Ciao,
1: a prestissimo, ciao.

e quell'etiope di giovedì prossimo. Noi abbiamo concluso qui per ora i contributi in diretta, per cui vi lasciamo un po' di musica e poi la stampa rassegnata di Radio Wombat fra un pochino, e a seguire il palinsesto pomeridiano che inizia alle 14 con il radio teatro di A Tutta Scena. Vi ricordo che tutti i contributi che avete sentito stamattina li potete reperire sul sito www.ondarossa.info, lo stesso sito su cui potete fare il nostro radio abbonamento 2026, che è quello che ci consente di andare avanti da 49 anni senza padroni, senza padrini e soprattutto senza pubblicità. Per questa voce è davvero tutto, come sempre un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, come sempre un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi. Ne ho tanti perché
4: sono una zecca. Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, di

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Interferenze. State per ascoltare La Stampa Rassegnata, trasmissione di Radio Wombat.

0: gli va male. Agire!
1: Bene, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Ciao, ciao, ciao, come sapete chi ci ascolta con più assiduità, questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Se invece vi trovate all'ascolto per la prima volta, per qualunque motivo questa cosa sia successa,

ci sono riportati alcuni virgolettati in tutti i giornali degli stessi attivisti e più o meno riassumono la vicenda. Quindi si sta parlando del blitz alla Venere di Botticelli fatto nel 2024 dal gruppo, dall'organizzazione Ultima Generazione. Corriere Fiorentino dice: tutti assolti per il blitz alla Venere, restano multe da 20.000 euro. Gli attivisti di Ultima Generazione attaccarono foto dell'alluvione di Campi alla Teca. Questo è il Corriere Fiorentino. La Nazione, in un articolo ben più breve che prende molto meno spazio, è una spalletta laterale: blitz agli Uffizi, attivisti assolti con maxi multa. Non ci sono foto, quindi è evidentemente un tema su cui La Nazione non ha sentito la necessità di dare particolare spazio o rilevanza. Invece, come vi dicevo, c'è anche La Repubblica: blitz di Ultima Generazione agli Uffizi, assolti i tre attivisti ma resta la multa. In questo caso l'articolo è un po' più corposo, lo dico giusto per fare un po' di differenza tra quello che è un giornale e l'altro. C'è anche la foto notizia, che è proprio la foto fatta quel giorno lì, quando si vedevano i cartelli attaccati con lo scotch, come poi leggeremo riassumendo la vicenda, e un manifestone a colori con fondo riparazione, perché questa era la richiesta degli attivisti, e i manifestini attaccati a scotch sul vetro, sulla teca della Venere di Botticelli, sulla quale evidentemente gli attivisti e le attiviste avevano fatto dei precisi sopralluoghi prima di andare a fare danni, perché dichiararono fin da subito che la loro intenzione non era assolutamente quella di danneggiare il quadro, le opere, come d'altronde hanno sempre fatto, e alla prova dei numeri e dei fatti e anche dei tribunali, che comunque con chi lotta non sono mai particolarmente teneri e gentili, nello stesso tempo però hanno collezionato praticamente tutte assoluzioni, a dimostrazione che le loro azioni erano in qualche modo studiate e avevano preso le misure prima di andare a fare danni o di usare e muoversi con eccessiva cialtroneria in contesti museali e di patrimonio storico-artistico rilevanti e importanti, che loro hanno sempre utilizzato, dichiarando che non volevano distruggerli, non volevano assolutamente danneggiarli, ma era un artificio retorico per far parlare dei temi che loro volevano portare all'attenzione, e era anche un modo simbolico, se vogliamo, o retorico, per dire che questa bellezza e quest'arte, se non mettiamo mano con una certa serietà ai cambiamenti climatici che stanno portando al collasso non tanto del pianeta quanto delle possibilità di sopravvivenza della specie umana nel pianeta, ad oggi ce li abbiamo, ne fruiamo e ci emozionano ancora, ma un domani chi li guarderà, chi non solo chi pagherà i biglietti, ma chi si emozionerà più se l'uomo non ci sarà sulla terra, insomma, per godere di questa bellezza. E quindi da qui anche il nome dell'organizzazione del gruppo, che non a caso si chiamano Ultima Generazione. Come vi ho detto, per riassumere un po' la vicenda, guardiamoci insieme almeno un articolo. Ho preso e prendo quello del Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, che dice: scotch sulla nascita di Venere, assoluzione beffa nel processo, restano le maxi multe agli attivisti di Ultima Generazione. Nel titolo c'è questo assoluzione beffa, che onestamente non ho capito se è un modo per dire da parte del Tirreno che non li dovevano assolvere, che l'assoluzione è una beffa, oppure se l'assoluzione è una beffa perché in realtà sono rimaste sul piatto e a carico dei tre attivisti delle multe da ben 20.000 euro, e quindi insomma fino a un certo punto sono andati assolti. Onestamente il titolo non l'ho capito, l'articolo non esprime particolari condanne, quindi forse è la seconda che ho detto, ma leggiamolo insieme. Firenze: il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione difesi dall'avvocato dell'Aquila per l'azione del 13 febbraio 2024 al Museo degli Uffizi, in cui immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio appese con scotch di carta vennero attaccate alla teca della nascita della Venere di Sandro Botticelli.
L'azione si è svolta all'interno della campagna Fondo Riparazione, che chiedeva l'istituzione di un fondo da 20 miliardi per risarcire i cittadini colpiti da catastrofi climatiche come alluvioni e siccità. I tre attivisti sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata e violazione dell'obbligo di dimora. Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione fece scalpore soprattutto perché l'opera scelta è conosciuta in tutto il mondo ed è uno dei simboli del Rinascimento fiorentino. La soluzione è la 75esima per le azioni di Ultima Generazione, rende noto un comunicato dell'associazione ambientalista. La soluzione non riguarda però la multa da 20.000 euro che è stata ricevuta ai sensi del cosiddetto decreto Ecovandali, approvato definitivamente alla Camera il 18 gennaio 2024, che prevede sanzioni da 10 a 60.000 euro per chi deturpa o danneggia beni culturali. Ultima Generazione definisce il decreto una legge inutile dal punto di vista giuridico, il reato di danneggiamento era già perseguibile dal codice penale, ma non poteva essere contestato perché il danneggiamento non c'era mai stato. E allora si è deciso di punire l'imbrattamento e quindi anche lo scotch di carta. Un decreto costruito su misura per noi, come ha denunciato Amnesty International, con l'unico scopo di criminalizzare l'attivismo climatico. Giacomo, 31 anni, informatico, è uno dei tre attivisti che sono stati assolti ma che dovranno pagare la multa salvo vincere un ricorso. Dopo l'assoluzione ha commentato: sono stato assolto ed è un sollievo per me e per chi mi vuole bene. Ma questa parola non chiude nulla. Quel giorno agli Uffizi abbiamo attaccato delle fotografie su un vetro con dello scotch di carta. Immagini di casse sommerse, di strade diventate fiumi, di famiglie di Campi Bisenzio che avevano perso tutto. Nessuna distruzione, nessuna violenza, solo immagini di una realtà che questo paese si ostina a ignorare. Il tribunale ha riconosciuto che non era un reato, ma la multa da 20.000 euro rimane per quello scotch di carta. Nel frattempo, anziché legiferare per la transizione energetica, questo governo ha prodotto decreto dopo decreto per silenziare chi protesta. Mi chiedo quante leggi si sarebbero potute scrivere in questi anni per liberarci dalla dipendenza dal gas, per rendere le nostre case e le nostre bollette indipendenti dalle crisi geopolitiche e dalle speculazioni dei mercati. Oggi le famiglie italiane si trovano a fare conti con bollette insostenibili proprio perché quella transizione è stata rimandata, sabotata e derisa. E chi lo denuncia veniva portato in tribunale. Non mi pento di nulla, perché quella fotografia mostrava la verità. E la verità non si può condannare anche quando costa 20.000 euro. Provarci. Queste sono le dichiarazioni appunto dell'informatico Giacomo di 31 anni, non un ragazzino, direi assolutamente neanche uno stupido, visto che sfido chiunque a dare torto alle ultime dichiarazioni laddove parla di ciò che il governo avrebbe potuto e può ancora fare in termini di riduzione degli impatti ambientali, anche di riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche che ci stanno costando occhi della testa e l'ira di Dio, e invece si è preoccupato solo di silenziare voci come le sue, proprio perché, penso io, dicono cose che in fin dei conti sono assolutamente razionali e chiunque può capire, a prescindere da come la pensi o dalla disponibilità che può mostrare per fare l'attivista, per andare a sporcare un muro, per sporcarsi le mani di vernice, per mettere in scena una situazione teatrale di strada, come hanno fatto tante volte loro o tante altre situazioni che denunciano problemi a volte ambientali, altre volte sociali, altre volte entrambe le cose. Però insomma, a prescindere da come la si pensi, ciò che questo ragazzo, giovane, adulto di 30 anni dice è assolutamente sposabile e razionale da gran parte della popolazione, e non è un caso se per l'appunto è proprio contro voci come queste che si scagliano i decreti del governo. Tra l'altro il decreto cosiddetto Ecovandali

che sappiamo che qualunque comportamento che vada contro qualcosa o contro qualcuno può diventare, a discrezione della polizia, a discrezione degli apparati dello Stato, passibile di queste multe, che chiaramente per la loro entità, perché comunque qui si sta parlando di multe da 20.000, ma sarebbero potute arrivare anche a 60 nel caso della multa per la manifestazione non autorizzata dell'apertura della sede di Vannacci in Piazza Tanucci. Mi pare che si stia parlando di multe da 10.000, quindi insomma sono cifre assolutamente impressionanti. E chiaramente, anche se c'è il ricorso, come ha detto in un passaggio anche nell'intervista, quindi c'è ancora un'ultima possibilità che la multa possa essere in qualche modo strappata, stracciata e non debba essere poi realmente pagata, comunque ci sono le spese d'avvocato, quindi insomma per attaccare un manifestino con lo scotch, sia pure sulla Venere del Botticelli e non dentro l'androne di un condominio per promuovere una manifestazione, come tante altre volte si è fatto, però ciò non toglie che siano cifre davvero spaventose e che hanno appunto lo scopo di spaventare e cercare di tenere le persone a casa o al massimo spingerle dentro la rete internet, dentro il web, a lamentarsi di questo e di quell'altro, perché questo è lo spazio consentito e tutto il resto che ha comunque a che fare con un minimo di organizzazione è certamente il nemico numero uno di chi tiene in mano le leve del potere. Avrei potuto dire che tiene saldamente le leve in mano del potere, ma non mi sento di dire che le tengono in mano così saldamente, e probabilmente, senza fare troppa retorica, anche l'utilizzo continuo della repressione ci dimostra che il consenso per le politiche e dei decisori pubblici, siano essi di centrodestra come adesso il governo Meloni, o siano di centro-sinistra come potrebbe improvvisamente cambiare bandiera, come è successo tante volte, non sono così saldi come gli piacerebbe e come potrebbe anche sembrare. Comunque questa è la vicenda della assoluzione di Ultima Generazione, credo che sia comunque una notizia per certi aspetti positiva, per quanto resti un po' la beffa di cui ci ha parlato anche il Tirreno. Bene, andiamo avanti con i nostri argomenti. Ora 2 secondi 2 per l'introduzione al prossimo intervento per lo sciopero generale del 18 di maggio con USB. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a parlare di una iniziativa super importante e fondamentale, quale uno sciopero nazionale generale, quello lanciato da USB per il 18 di maggio. Ne parliamo con un certo anticipo, perché chi ci ascolta con continuità lo sa, la nostra trasmissione esce poi di lunedì mattina, quindi c'è il rischio di non riuscire a spingere e sostenere l'iniziativa di cui si sta parlando con l'importanza che merita. Lo sciopero generale che riprende l'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia, e le parole d'ordine, gli slogan, diciamo così, sono sempre gli stessi: nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. Quindi un appello al mondo del lavoro per schierarsi dalla parte della solidarietà internazionale e internazionalista, con la flottiglia che, dopo il primo intercetto, la navigazione perigliosa e pericolosa verso Creta, poi adesso la Turchia, e l'intenzione chiaramente di arrivare là dove sarebbe voluto arrivare fin dall'inizio e dal lancio dell'iniziativa, che è Gaza, ovviamente lo sapete tutte e tutte. Quindi USB che lancia per il 18 maggio una prima data utile per farsi sentire e tornare nelle piazze come equipaggio di terra, per indicare le responsabilità del governo Meloni, l'Unione Europea e la NATO, che sono corresponsabili, come si legge sull'indizione dello sciopero, e sostengono Israele, scelgono la sudditanza agli Stati Uniti e trasformano la guerra in politica industriale, riarmo, spesa militare e sacrifici sociali scaricati su lavoratori e lavoratrici. Quindi siamo ai nostri microfoni con Dario di USB per appunto presentare quelle che sono le tematiche dello sciopero, raccontarci un po' come è andata eventualmente sulle trattative, negoziati, rapporti con gli altri sindacati per arrivare a uno sciopero pronto e il più possibile unitario, e tutto quello che vorrà dirci. Dario, a te la parola, e insomma lanciamo insieme questo sciopero generale del 18.

riarmo con anche l'attacco chiaro, esplicito, molto evidente al diritto internazionale, così come il restringimento degli spazi democratici. Noi crediamo che serva un salto di qualità nella mobilitazione. Da poco abbiamo ricevuto la bella notizia del rilascio rispetto alla detenzione illegale di Saif e di Tiago, tuttavia rimane tutto il tema della guerra, tutto il tema drammatico del genocidio e il tema altrettanto drammatico delle condizioni nelle quali noi che lavoriamo, quindi il blocco sociale, il blocco popolare, si trova a dover vivere ed è una conseguenza di una scelta politica molto, molto, molto chiara. Quindi il fatto che Israele agisca nella totale impunità, abbia rapito in acque internazionali due liberi cittadini, il fatto che Israele continui a perpetrare un genocidio che fa sì che l'entità sionista sia un pericolo per l'intera umanità, è uno scenario internazionale che vede un po' una sorta di, come l'abbiamo definito, un imperialismo predatorio con gli Stati Uniti, sono in una crisi chiara del debito federale interno e quindi ritengono, scelgono con l'amministrazione Trump di seguire e cercare di uscire dalla loro crisi con la guerra. Tutti questi sono elementi che non potevano che portarci a uno sciopero abbastanza urgente. Convocare uno sciopero generale non è semplicissimo, anche perché le leggi che lo regolano, soprattutto la 146, rispetto alla quale abbiamo anche vinto di recente un ricorso che ha dimostrato come l'Italia violi il diritto sacrosanto di sciopero. Dicevo, non è semplicissimo convocare uno sciopero generale, la mobilitazione è permanente. Ricordo soltanto gli ultimi due scioperi di qualche giorno fa, era il 7 maggio, quindi soltanto qualche giorno fa, la scuola è scesa in piazza, ha scioperato rispondendo alla chiamata delle studentesse e degli studenti internazionali we do not enlist, cioè noi non ci arruoliamo. Anche i portuali hanno scioperato nella stessa data, con un presidio presso il Ministero dei Trasporti, richiedendo che quello dei portuali sia riconosciuto come lavoro usurante. Questo per ricordare soltanto due delle ultime mobilitazioni con sciopero che noi rivendichiamo come strumento fondamentale per poter interrompere la catena produttiva e quindi poter opporci alla guerra. Certamente uno sciopero è di tutte e di tutti, occorre qualcuno che lo proclami e che si prenda anche l'onere di organizzarlo. Il 18 ci saranno delle manifestazioni territoriali, in Toscana a breve, cioè tra qualche ora definiremo dopo esserci riuniti, definiremo i luoghi, le piazze e gli orari tra Firenze, Pisa, Livorno, Grosseto, capiremo, definiremo il tipo di iniziativa da mettere in campo. Sicuramente non è da definire il fatto che la mobilitazione deve essere permanente e deve tenere insieme il piano di contrasto, di resistenza, la chiamerei, a una politica internazionale che vede uno schieramento molto compatto e anche la stessa Unione Europea favorevole alla guerra, Unione Europea, lo ricordo, rispetto alla quale il 7 a Firenze abbiamo messo in campo uno sciopero generale provinciale, proprio perché si riunivano le principali autorità presso il Teatro del Maggio per autocelebrarsi. Abbiamo organizzato uno sciopero, un corteo molto partecipato che si è concluso con un'iniziativa pubblica, una sorta di controconvegno. Tutti questi sono tasselli che devono tenersi insieme, cioè la dimensione generale internazionale che va contrastata, e non possono che farlo lavoratrici e lavoratori, cioè chi è all'interno poi della catena produttiva, della filiera produttiva, ma al tempo stesso tenere insieme questo piano più generale con il piano più vertenziale di luoghi di lavoro

0: quali si vive e si lavora sempre più con difficoltà, e di settori, prima ricordavo appunto scuola e porti, ma potrei anche ricordare tutto il settore dell'industria, che nei fatti è in crisi, o meglio subisce un processo di deindustrializzazione bellica. È per questo che quindi lo sciopero generale del 18 vuole essere la prossima occasione nazionale di mobilitazione di lavoratrici, lavoratori e studentesse e studenti, che svolgono un ruolo decisivo e centrale. Uno sciopero che poi si collegherà ad una manifestazione nazionale il 23 maggio a Roma. Questa volta la piazza sarà nazionale, per USB sarà nazionale e unitaria, una manifestazione che vuole parlare in primo luogo alla cosiddetta categoria operaia, ma ovviamente questo non è un tema ristretto di pertinenza soltanto di chi è propriamente e strettamente operaio, ma la mobilitazione del 23 è una mobilitazione appunto organizzata con l'obiettivo di rafforzare ancora di più e far tornare centrali gli operai, le lavoratrici e i lavoratori nel nostro paese. È la nostra unica speranza. Un sindacato non può che partire dalle lavoratrici e lavoratori, non può che provare a organizzarli. Occorre farlo con idee, progetti molto chiari e che non lascino spazio a equivoci e dubbi, perché chiudo con questo: la guerra non è tanto le bombe che esplodono, la guerra è un po' il sistema dentro cui viviamo, e per poter contrastare un intero sistema occorre organizzarsi e farlo in una maniera che tenga insieme piano generale e piano dei settori del mondo del lavoro. Grazie ancora.
1: Dario, come sempre, grazie a te che sei stato con noi varie volte, anche questa volta qua, e hai cercato di spiegarci anche come state cercando di articolare come USB il piano vertenziale, diciamo, delle battaglie sul lavoro, quindi quelle economiche, del rispetto dei contratti, delle condizioni materiali di vita, collegandolo con la dimensione più generale del sistema guerra. Siamo ovviamente d'accordo con quello che dici: non è solo le bombe, nel senso, non è solo la dimensione umanitaria, che comunque non va disprezzata e non è assolutamente marginale, ma certamente dobbiamo riconoscere quelli che sono gli ingranaggi del sistema e riconoscendo questi provare anche ad incepparli, e lo sciopero è certamente una delle armi nelle nostre mani. Queste davvero le armi che non vogliamo mollare, che niente hanno a che fare con le armi, gli armamenti e il riarmo con cui si vuole distruggere parti consistenti dell'umanità e anche del pianeta. Grazie davvero, ci sentiamo prossimamente, facciamo una pausa musicale perché è già mezz'ora di parlato e poi rientriamo con altre cose.

0: Siamo di nuovo qua con il microfono in mano, sempre la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Se voi vi collegate adesso e avete ascoltato solo la pausa musicale, questo era Murubutu con Sumud, la canzone che alcuni mesi fa aveva dedicato alla prima missione della Sumud flottiglia, oppure più precisamente non la prima, diciamo la prima di questo ciclo qua, mettiamola così. E poi abbiamo parlato in inizio di trasmissione anche con USB per lo sciopero nazionale generale, proprio in risposta alle chiamate, agli appelli della Global Sumud Flottiglia, con Dario, lo sciopero per il 18 di maggio. Se appunto questo ve lo siete persi, non ci sono problemi, potete andare sulla sezione dei podcast, e come potete fare per la nostra stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni del Wombat, ve la scaricate, ve la riascoltate per intero quando vi piace di più e quando più vi comoda. Andiamo avanti come promesso sui nostri argomenti. Leggiamo un'interessante ricerca e un'interessante notizia che ci viene dalle denunce, come dicevo, anche dalle ricerche, dall'attenzione di Sinistra Progetto Comune e Dimitri Palagi, che viene a dirci, viene a svelare che due studentati non hanno pagato la tassa sui rifiuti. Ce lo dice sia il Corriere Fiorentino che il Tirreno: tassa sui rifiuti, 60.000 euro non versati da due studentati. Voi vi preoccupate perché le tasse sui rifiuti e quindi sui servizi comunali sono care e vanno pagate, c'è chi le rateizza, c'è chi ha problemi. Questi invece c'hanno gli studentati, c'hanno delle camere che di fatto sono camere d'albergo, e poi la tassa sui rifiuti non la pagano. Insomma, c'è poco da girarci intorno. Cosa dice il Corriere? L'articoletto è abbastanza breve, forse si vergognavano di scrivere di più, invece di più ha fatto il Tirreno, ma non importa. Due studentati sono in debito col Comune di Firenze per oltre 60.000 euro di TARI non versata. Lo fa sapere appunto Dimitri Palagi, PC Sinistra Progetto Comune, sulle basi di una risposta arrivata dalla direzione risorse finanziarie di Palazzo Vecchio. Gli uffici scrivono che Florencia Living è in debito di 30.000 euro relativi alla tassa del 2024. La residenza è di proprietà di Novoli Students SRL, che a sua volta è riconducibile ai fondi internazionali Ardian e Rockfield, subentrati alla precedente proprietà nel novembre del 2024. Quindi ci siamo già persi in questo gioco, come si dice, di scatole cinesi tra le proprietà, però quello che resta è il debito di oltre 30.000 euro. Il comune specifica che la compravendita ha lasciato aperte obbligazioni tributarie. Anche Campus X, titolare della struttura da 250 posti in zona Rifredi, per chi non lo sapesse, Campus X è quella torre più alta delle case dello studente che si trova in Viale Morgagni di fronte al plesso didattico, diciamo dalla parte opposta del tram, ormai si ragiona e si guarda la città così, dove una volta c'era la mensa e le case dello studente, e ci sono ancora, hanno fatto costruire quest'altra struttura che di primo acchito può anche sembrare un'altra casa dello studente, invece no, è uno studentato privato. Il primo, se non vado errato, costruito a Firenze, si chiama Campus X, tra l'altro il nome è anche abbastanza angosciante, però ecco, anche questi, vediamo un po', che 250 posti in zona Rifredi sono debitori di 30.099 euro tra il 2025 e la prima rata del 2026. Qui mi sembra che appunto ci sia poco altro da dire. Aggiunge chiaramente il Palagi e Sinistra Progetto Comune che chi paga puntualmente è la residenza e non i grandi gruppi. Quindi, come detto, c'è veramente poco da aggiungere, è una notizia che si commenta da sola, e questi sono i padroni indiscussi della città, fanno come gli pare, e c'è da rilevare anche la vergognosa acquiescenza del Comune di Firenze, che mentre vi viene a mettere le ganasce sulla macchina parcheggiata male, quando si tratta di riscuotere ben 60.000 euro, che dite ma cosa saranno mai? Insomma, 60.000 euro tra averli e non averli, dicono al bar che ce n'è 120.000 di differenza. Chiudiamo qui su questa notizia per andare invece a guardare un'altra cosa che viene fuori ancora una volta dal buon lavoro, io mi permetto di ringraziare ringraziare anche per tutto ciò che fanno dal punto di vista informativo, Sinistra Progetto Comune e propriamente Dimitri Palagi, anche per questa puntata della Stampa Rassegnata. Li siamo, diciamo, debitori e debitrici, perché ci permettono di dare un occhio alla città rispetto a notizie che probabilmente chi la dirige avrebbe tutto l'interesse, non dico a tenere nascosto come se fossero chissà quali cospirazioni e quali complotti. Non c'è nessun complotto, chi sta al potere spesso ha delle vicende scomode, degli scheletri nell'armadio e farebbero il possibile per non parlarne. Con questo non si sta descrivendo nessun complotto e nessuna cospirazione, è semplicemente la fisiologia di chi ha posizioni di privilegio e di potere. Quindi invece, grazie al lavoro di Sinistra Progetto Comune e di Dimitri, si scoprono o comunque si riesce a venire a capo di alcune cose. Guardiamo anche questa, perché appunto, come sto dicendo, viene fuori sempre dalle loro richieste, dalle loro interrogazioni e dalle loro ricerche. Esce sui giornali tra 6 e 7 di maggio questa notizia qua, la prendo da Repubblica. Esselunga in via Mariti, Sinistra Progetto Comune vuole ricostruire, l'assessora ora non può. Quindi già nel titolo c'è il battibecco, diciamo così, il dissing tra la denuncia per cui Sinistra Progetto Comune mette in evidenza come la demolizione che Esselunga richiede e si appresta a fare sia funzionale alla ricostruzione e al completamento, ma insomma ricostruzione di quello che dovrebbe essere l'Esselunga lì in via Mariti all'ex panificio militare, l'assessora che in qualche modo smentisce immediatamente la notizia dicendo che ora non può. Vediamolo un po' più nel dettaglio. Secondo Palagi l'intenzione è nelle carte depositate dall'azienda, ma per il comune il titolo è decaduto, devono parlarne con noi. Questo è a titolo e sottotitolo. C'è poi una foto del cantiere, purtroppo, della strage dove morirono 5 operai, ormai lo conosciamo talmente bene che è inutile anche starselo a ridire, e da lì tutta la vicenda che ha portato al blocco del cantiere, alle inchieste, alle indagini, al fermo dei lavori. Da una parte il comune che ha sempre rivendicato che lì l'Esselunga ce l'avrebbero fatta, poi i tempi si stanno allungando e quindi è scaduto il permesso, e dall'altra parte in qualche modo cittadinanza, abitanti più o meno vicini o di zona che hanno sempre visto in malo modo e di malocchio la costruzione di un altro supermercato anziché una destinazione più a verde, più a parco, più a servizi sociali, pubblici e per il quartiere di quell'area che da veramente decenni, insomma, si aspettava che ci fosse una riqualificazione, ma non a scopo privato e per l'ennesimo supermercato, che continua a chiedere non solo un parco, ma ad oggi, dopo quello che gravissimo è successo, la morte di 5 operai, anche una forma di memoria e di memoriale per coloro che hanno perso la vita in questo cantiere e in tanti altri. Quindi già dal primo articolo in qualche forma c'è il dissing, la cosa prosegue anche il giorno successivo, forse in modo anche più netto e più aperto. Il 6 maggio, come vi dicevo, non era solo Repubblica a riportare la notizia, è anche il Tirreno che dice: Esselunga demolisce in via Mariti, poi vuole far ripartire il cantiere. Presentati in comune documenti, biti, ma il permesso a costruire è scaduto. Quindi si ribadisce quello che già era stato detto. Questi erano due articoli, come vi ho detto, del 6 di maggio. Il giorno dopo, che è il 7, c'è in qualche modo, a me pare, subito un tentativo da parte del comune, attraverso le dichiarazioni della sindaca Sara Funaro, di mettere un po', tra virgolette, a tacere la cosa e di scongiurare la denuncia che Esselunga demolisca per poi ricostruire. Il Corriere, in un occhiellino veramente minimale, riporta però questo tentativo fatto dalla sindaca: appello a Esselunga, memoriale delle vittime e un parco in via Mariti. In quel luogo devono essere ricordate le vittime e ci sia anche la possibilità di avere un parco. Così Sara Funaro a proposito dell'area di via Mariti, dove nel 2024 morirono 5 operai. L'azienda con cui Funaro vorrebbe un incontro ha chiesto una proroga per il permesso a costruire, dopo il no del comune si attende il responso del TAR. Quindi il comune sta dicendo facciamoci un parco, mettiamola così, sembrerebbero prese di posizioni forti anche per il comune, che invece in questi anni di fermo ha sempre ribadito che l'Esselunga ci sarebbe stata e che ci sarebbe stato spazio anche per del verde pubblico e anche per il memoriale o comunque per un luogo di memoria, cosa che però è diversa dal dire che l'Esselunga non si fa. La Nazione, anche qui, si presta a moltiplicare la voce della sindaca, dice: il futuro del cantiere in via Mariti, funaro, parco e luogo di memoria. Ora un confronto con Esselunga. La sindaca invoca un incontro con la catena della grande distribuzione per portare le richieste dei residenti. L'area resta una ferita aperta nella nostra città, il tema è delicato e molto sentito dal quartiere. Quindi sembrerebbe che attraverso queste parole la sindaca stia prendendo in mano concretamente la volontà degli abitanti, che sarà portata avanti in vari modi, di farci un parco. La cosa risulta un po' sorprendente, perché fino a qui, come insomma l'ho detto 10 volte, ma è sempre quello che hanno detto loro, che avrebbero fatto ricostruire l'Esselunga e l'Esselunga si sarebbe fatta. Ora sembra di no. Sarà vero, non sarà vero, sarà più probabilmente, come penso io, un tentativo di rispondere a una notizia che, come è stata tirata fuori da Sinistra Progetto Comune, mette il comune un po' in difficoltà e quindi si corre a tamponare prendendo immediatamente le parti degli abitanti e anche delle vittime del cantiere. Vedremo come saranno le cose, sicuramente ci sarà occasione e modo di riparlarne. Fermiamoci un attimo con le cronache, i giornali e gli articoli e diamo invece spazio e notizia di un'iniziativa che si terrà nel fine settimana, e lo facciamo subito, 2 secondi per l'introduzione al prossimo intervento.
1: E ora vogliamo dare spazio a una realtà del nostro territorio per presentare una iniziativa, in qualche modo dire anche qualche parola su di sé. È l'assemblea transfemminista antipunitivista che organizza nei prossimi giorni, per il 15 di maggio, un'iniziativa con Olga di Milano. Se non vado errato, è la sigla, è l'acronimo di Ora di liberarsi dalle galere, una storica campagna contro la detenzione ed ogni tipo di, appunto, sì, di carcerazione e di politica detentiva. E sentiamo direttamente dalle loro parole cosa ci si aspetta da questa iniziativa, quali sono i contenuti che verranno affrontati, anche dove si terrà, perché probabilmente si sta parlando della Polveriera, ma la cosa era fino a qualche giorno fa ancora un po' in ponte, quindi vediamo se c'è stato delle conferme. Più in generale, per chi non la conoscesse, se avete voglia di raccontarci un po' di voi, della vostra assemblea transfemminista antipunitivista, cosa fate, dove vi riunite, se ci sono dei luoghi, ecco, degli spazi,

0: certamente contro tutte le galere, le gabbie, anche quelle sui contenuti.
1: Intanto grazie Radio Wombat per questo spazio e ciao a tutti e tutte. La nostra assemblea transfemminista antipunitivista è un'assemblea politica che nasce intorno allo scorso dicembre dall'esigenza di aprire uno spazio di lotta, di riflessione e di solidarietà diretta con il margine e per costruire pratiche abolizioniste senza abbandonare la prospettiva transfemminista. Questa iniziativa di venerdì 15 si terrà, come dicevi, in Poldriera a partire dalle 18 in collaborazione con il collettivo Olga di Milano ed è un'iniziativa che fa parte di due giorni antirepressiva che abbiamo pensato per iniziare a presentarci sul territorio, che infatti prevede un altro momento che si terrà sabato 16, il giorno dopo, dalle 12.30 in Piazza Tasso con un pranzo solidale e a seguire dalle 14.30 una formazione legale sul decreto sicurezza con un'avvocata della rete della resistenza legale. Per avere altre informazioni un po' su quello che facciamo, su chi siamo, ecco, abbiamo scelto di non essere su piattaforme social come ci troverete su Instagram né su Facebook, ma purtroppo ancora non abbiamo costruito un'alternativa su dove farci trovare. Ovviamente stiamo usando tutte quelle che sono le piattaforme già esistenti del movimento come La Punta, quindi pubblicheremo tutte le nostre iniziative lì e poi potete scriverci se no alla nostra mail punizione@anche.no e invece approfittare ecco delle iniziative che stiamo portando avanti per venirci a conoscere e per magari leggere il nostro manifesto. Ovviamente rimane un invito molto aperto.
0: Bene, bene, bene, quindi un invito a tutti e a tutte per andare a conoscere e a seguire le iniziative di questa due giorni anti-repressione di cui abbiamo appunto parlato. Ti ringrazio per quello che ci hai detto, per come ce l'hai un po' spiegata e raccontata. Sappiate che ho messo il link alla punta per cui ci sono gli estremi per i due giorni, quindi Polveriera e Piazza Tasso. E con questo insomma un ringraziamento e tanti auguri per le prossime iniziative a questa assemblea transfemminista antipunitivista che è nata sul nostro territorio. Con la stampa rassegnata continuiamo ad andare avanti, guardiamo qualche altra notizia sui giornali, mi preparo e andiamo così. Dal Corriere Fiorentino dell'8 di maggio, spogliatoi allagati, ascensori guasti e clochard di notte, il grido d'allarme di Torregalli. Questo è l'articolo, foto shock nella pagina che segue, scusate mi scappa una risata, ma è semplicemente la tragicommedia quotidiana di tutti coloro, o comunque di molti e di molte anche tra voi che siete in ascolto, che sui posti di lavoro spesso e volentieri pubblici vi trovate in delle situazioni che appunto non si sa se ridere o piangere. Come vi dicevo, la foto shock perché c'è un infermiere con i pantaloni bianchi, si vede solo la parte finale diciamo dal ginocchio in giù, con le scarpe avvolte dentro dei sacchetti neri della Nettezza, che cammina su un pavimento di spogliatoio perché si intuiscono insomma la parte finale degli armadietti e si cammina nell'acqua quasi alta a mezza scarpa. Questa è la foto shock accompagnata dalla foto anche delle porte d'ingresso del pronto soccorso, anche queste con un ditino d'acqua che si vede visibilmente nella fotografia. Quindi le foto shock a testimoniare che le denunce che sono arrivate in questo caso dalla CGIL sono più che documentate, più che conclamate. La protesta di medici e infermieri con la CGIL, situazione grave, ci sentiamo abbandonati. Questi sono solo titoli e sottotitoli del Corriere, lo riprende anche il Tirreno, in curia e poco personale, un presidio al Torregalli. FP SP CGIL, che sta per CGIL Funzione Pubblica, SP Sindacato Pensionati, chiedono di partire da subito con la riqualificazione. E poi c'è il nodo della forza lavoro, sempre più risicata e sotto pressione. Sono passati oltre 16 anni dagli ultimi interventi sulla struttura e i segni del degrado sono evidenti. Il turnover copre l'80% dei pensionamenti e non viene sostituito chi va in malattia o in maternità. Quindi, insomma, la situazione è di duplice problematiche: da una parte le problematiche che sono relative alla struttura e dall'altra le problematiche che sono invece relative al ricambio, alle assunzioni, al numero di lavoratori e lavoratrici che dovrebbero essere in forze all'ospedale di Torregalli e invece non lo sono. L'articolo, poi, andando a dare la parola a il presidio della CGIL, sotto nell'articolo del Tirreno c'è anche una fotografia del presidio che è stato fatto qui, dice, ieri, quindi evidentemente era il 7 di maggio di fronte a Torregalli, dove ci sono diverse persone, alcune delle quali reggono dei cartelli con scritto assunzioni, quindi non si lascia spazio al dubbio o alla interpretazione. Quello che si chiede è assunzione. Evidentemente si denuncia la situazione di sottopersonale, come vi dicevo andando a leggere l'articolo. Ora non lo faremo per ragioni un po' di tempo, un po' per non entrare troppo nel merito della vicenda, perché ci porta, insomma, anche un po' oltre nello specifico, però andando a guardare quello che dice, cosa denuncia la CGIL, si allarga lo sguardo un po' a diverse altre strutture. Le problematiche specifiche chiaramente della struttura e dell'edificio sono relative al Torregalli, quelle invece delle assunzioni, dei problemi del personale, della forza lavoro, invece accomunano molte altre strutture sanitarie e strutture ospedaliere. Denuncia tra le varie criticità anche le porte automatiche del pronto soccorso rotte da tempo, i pazienti sono costretti a fare un giro più largo. In questa cosa qua c'è anche un aspetto, se vogliamo, singolare o comunque specifico di Torregalli, perché essendosi rotte le porte del pronto soccorso diventa anche luogo di ricovero, di rifugio di persone, come dice nel titolo dell'articolo, le chiama clochard, che siano senza fissa dimora, che siano persone con delle diagnosi psichiatriche che tutto sommato hanno delle relative autonomie e poi magari hanno una vita un po' a pezzi e non sanno bene dove andare, o che siano persone semplicemente in stato di povertà e che trovano nelle porte del pronto soccorso, che restano aperte, la possibilità di entrare in uno spazio chiuso, riparato, relativamente caldo quando è freddo, relativamente riparato dal sole quando è caldo. Io questo non lo so di preciso, però c'è anche questo aspetto qua tra le denunce, che non è una denuncia evidentemente più di tanto relativa al degrado, ma soprattutto al degrado della struttura. Quindi veramente solidarietà a chi lavora in queste condizioni qua, e solidarietà a tutti e a tutte a prescindere, perché si sta parlando di strutture pubbliche che meriterebbero attenzione e rispetto e non un trattamento come questo, sia per i diritti di chi ci lavora, sia per i diritti di chi in questi luoghi deve andare e a farsi curare, non certo a guardare nel cinema lo spettacolo, il pattinaggio su ghiaccio. Ancora una decina di minuti a disposizione della nostra stampa rassegnata per andare a guardare altre due notizie che non sono proprio uguali, però per certi aspetti, se vogliamo, assomigliano. È una denuncia che arriva sempre da lavoratori e lavoratrici, in questo caso lavoratori e lavoratrici in appalto dentro l'aeroporto, quindi le dimensioni qui sono sfumate, perché come sappiamo l'aeroporto è anche una struttura pubblica che risponde anche a delle necessità di spostamento a lungo raggio, in qualche modo sono considerabili parte del diritto al trasporto. Dall'altra parte è un luogo dove operatori privati di ogni genere, nello specifico degli aeroporti toscani, Toscana Aeroporti, fanno i loro profitti anche e per conto di azionisti internazionali e di multinazionali come Corporación America, che è l'azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, la famosa azienda che è specializzata nella gestione di aeroporti in tutto il mondo e che fa capo, afferisce a questo personaggio abbastanza noto che è Edoardo Eurnekian, tra l'altro così lo do per elemento di corredo, il presidente argentino Milei è stato anche un dipendente di Corporazione America e un dipendente di Edoardo Eurnekian, quindi si sta parlando comunque di gente che conta, e se qui conta fino a un certo punto perché possiede solo tra virgolette gli aeroporti toscani, in Argentina un ex dipendente dell'azienda di Eurnekian è diventato proprio il presidente, quindi appunto insomma non è gente come noi, diciamolo così. Allora, la notizia di che si tratta, guardiamola insieme. La Repubblica di Firenze, file all'accettazione, disagi a Peretola, basta lavorare così. Mentre Toscana Aeroporti fattura record e milioni, lavoratori e lavoratrici in appalto patiscono strutture e condizioni operative disastrose. È la denuncia di Lorenzo Robin, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di USB presso GH Toscana, che racconta di una mattinata difficile all'aeroporto di Firenze Peretola. File interminabili ai banchi d'accettazione, ritardi, una decina di voli colpiti da disagi dopo che il personale addetto allo smistamento dei bagagli letteralmente trovato sommerso dalle migliaia di valigie spedite. Per salvaguardare strutture e schiene è stato interrotto più volte il flusso di bagagli e di conseguenza il processo di accettazione dei passeggeri. Il messaggio è chiaro, basta lavorare in queste condizioni. Poi una frecciata a Toscana Aeroporti, accusata di non essere in grado neppure di realizzare un bagno apposito per i lavoratori. Questo è l'articolo di Repubblica, invece il Corriere ci riporta la stessa notizia, chiudendo però con le dichiarazioni di Toscana Aeroporti, che dice: secondo Toscana Aeroporti è stato un semplice evento di sovraccarico in un sabato di partenze degli studenti americani alla fine del semestre. Queste sono le due, come dire, i due punti di vista, quando spesso ci sentiamo raccontare, lo dicevamo anche nella scorsa puntata riguardo alla manifestazione del primo maggio, il racconto, la narrazione, il tentativo di sostituire la realtà con una novella, cioè la realtà dei punti di vista e degli interessi inconciliabili tra chi lavora e chi invece si appropria del lavoro altrui, è qui ben rappresentata. Questi che stanno a lavorare, tra l'altro Lorenzo Robin di USB ci dice il giornale che lavora per GH Toscana, che è una delle aziende alle quali il settore dell'handling, cioè dell'assistenza a terra e della movimentazione dei bagagli, insomma più semplicemente i cosiddetti portabagagli, che sono gran parte della forza lavoro a terra degli aeroporti, sono stati venduti negli anni, quindi GH Toscana e Consulta SPA, delle aziende private che hanno spacchettato e con cui si è spacchettato i dipendenti che prima erano invece assunti diretti di Toscana Aeroporti. Col gioco degli appalti si va ad aumentare i ritmi, si va ad aumentare il carico di lavoro, si vanno a ledere ancora una volta i diritti, e dall'altra parte invece i manager e gli azionisti che commentano semplicemente dicendo che è tutto normale, va bene così. E non dimentichiamo a questo punto che siamo in chiusura di trasmissione, perché sarebbe impossibile che i disagi di cui si sta parlando a Peretola, e che spesso le cronache stesse ci hanno abituato a ricondurli ai disagi per il vento, ai disagi per la nebbia, alle famose carenze strutturali dell'aeroporto che giustificano e stanno alla base anche del nuovo progetto di aeroporto, questa volta invece non c'entra niente né il vento, non c'entra niente la nebbia, non c'entra niente nulla, se non appunto l'avidità e la cupidigia di chi dirige questo aeroporto, che non riesce a dire di no di fronte al denaro e che concentra partenze e decolli in un'unità di tempo evidentemente troppo piccola per poter essere gestita serenamente anche da chi lavora. Ma d'altronde chi lavora non conta niente, come non contano niente abitanti e popolazioni sui quali e sulle quali si vorrebbe stendere la nuova pista, che non ha l'obiettivo di risolvere queste criticità, o meglio, forse c'ha anche questo effetto, ma il primo scopo, il primo obiettivo è proprio quello di raddoppiare i passeggeri, facendo un aeroporto più grande con una maggiore capacità operativa e che va ad avere un impatto sulla Piana e sui comuni della Piana assolutamente insostenibile. Per tutto questo, e chiudo, sabato 16 di maggio, lo ricordiamo, lo abbiamo già detto la scorsa settimana, ci sarà la manifestazione convocata dai comitati della Piana, associazioni ambientaliste, realtà in difesa del territorio, che da anni si battono contro il nuovo aeroporto e questo progetto di espansione, alle ore 14 al Polo Scientifico, per un corteo e poi anche un evento. Lo segnalerò nello scritto della trasmissione con l'evento alla punta. Per qualunque altra cosa seguite pure i social attraverso la pagina della Piana contro le nocività, presidio, non inceneritori, non aeroporto. Dalla stampa rassegnata, tante cose anche questa settimana, grazie a chi è stato con noi, grazie a voi che ci ascoltate e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Colas di Remo Rostagno e Marco Baliani, tratto da Michael Colas di Heinrich von Kleist con Marco Baliani.
2: Tanti anni fa, in terra di Germania, viveva un uomo a nome Michele Colas. Era allevatore di cavalli e come lui lo erano stati il padre e il nonno, intere generazioni di allevatori di cavalli. Ma a differenza del padre e del nonno, Colas era riuscito ad allargare tutta la sua proprietà, fino oltre il fiume. E adesso dietro c'era una casa per ogni servo. E la sua di casa era più alta di un piano, con 5 stanze in più. Colas aveva sposato una dolce donna di nome Lisetta, che gli aveva dato 2 bambini, piccoli ancora. E adesso di fronte casa aveva ben 1, 2, 3, 5, 6, 7 recinti con almeno 40-50 cavalli in ogni recinto. Il momento più bello della giornata per Colas era al tramonto del sole, quando tutte le cose cominciavano a perdersi nel buio. Usciva sulla veranda di casa e aveva di fronte tutti i recinti dei suoi cavalli. E a quell'ora, dai corpi dei cavalli veniva su esalando come un vapore, una nuvola bianca che formava come un cerchio. E la nuvola stava immobile, ferma, a mezz'aria, come se il cielo non se la potesse risucchiare verso l'alto. In quei momenti Colas sentiva che tutto il mondo, tutto, era dentro quel cerchio. Sì, che non c'era più nulla da aggiungere e nulla da togliere, che era giusto. Giusto. In quei momenti Colas sentiva che anche il suo cuore era un recinto. Sì, un cerchio. E che lui, Colas, era al centro del suo cuore. Il suo cuore era al centro del cerchio dei suoi cavalli. Nel giusto. In quei momenti Colas sentiva... Colas era molto religioso, ma non avrebbe mai detto a un prete quel che pensava in quel momento. Che perfino Dio, ora, era lì, dentro il cerchio. No, di più, che Dio era i suoi cavalli. E in particolare ce n'erano 2, nel penultimo recinto, laggiù in fondo. 2 morelli di razza, puro sangue. Non aveva mai avuto 2 cavalli così. Li aveva visti nascere, tirati su. 2 morelli con dei corpi robusti, esili le zampe, ma forti. Che meraviglia, con la criniera al vento, un mantello scuro, nero, nero, nero, che brillava sotto il sole e sotto la luna. Cavalli così sarebbero stati l'orgoglio di qualsiasi allevatore. 2 gioielli, adesso era sicuro, in piena notte, eccoli là, che stavano con le orecchie dritte a seguirlo in ogni suo spostamento. Che cavalli. Peccato che l'indomani li avrebbe dovuti portare a vendere con altri 40-50, alla fiera, a Dresda. D'altra parte, quello era il suo mestiere, era allevatore, no? Però cavalli così non si trovano tutti i giorni, eh? Gioielli, veramente. E il giorno dopo, all'alba, Colas era già a cavallo. E vicino a lui c'era il suo servo Ers, l'unico che sapesse leggere e scrivere. E andavano di buona lena sulla strada per Dresda con altri 40-50 cavalli dietro. E davanti a tutti gli altri, i 2 morelli. Eccoli lì, guarda. Sembrava che fossero loro a guidare il branco, con gli occhi che perforavano la luce, le zampe che volavano quando galoppavano con la criniera al vento. Che meraviglia, che cavalli, puro sangue. Quelli al mercato mica li avrebbe venduti come cavalli da tiro, no? E neanche come cavalli da macello, no? E che scherziamo, quelli erano cavalli puro sangue, erano cavalli... da parata. Ecco, li avrebbe venduti alle guardie dell'imperatore. Certo, da parata. Già li vedeva Colas sfilare sulla pubblica strada, nella sfilata annuale, davanti a tutti gli altri cavalli, tutti bardati di finimenti d'oro, d'argento, con le orecchie incappucciate di stoffa viola. Cavalli da parata. E certo, quelli adesso al mercato li avrebbe venduti a un prezzo da far impallidire. Accidenti, stava iniziando a piovere. E questa non ci voleva. Via, forza, essa, al galoppo, forza, avanti. Eccola là, quelle nuvole che si erano ammassate fin dal mattino presto, adesso si andavano spremendo e usciva quella pioggerellina di novembre che sembra che non bagna, e poi invece inzuppa il mantello, i cavalli sembrano denutriti. Via, via, forza, Ersa, al galoppo. E al mercato bisogna cominciare a trattare sul prezzo come se... Il cavallo di Colas si era impennato perché c'era un albero messo di traverso che sbarrava completamente la strada. Il commercio libero in Germania. Ma perché avevano sbarrato la strada? Era l'unica strada per Dresda. Il commercio è libero in terra di Germania. A destra le paludi, a sinistra il fossato. Quello è il palazzo. Il palazzo, come si chiamava? Quella famiglia di nobili che si era insediata da poi. I von Trucca. Sì, ma perché avevano sbarrato la strada? Ci volevano più di 10-12 uomini per spostare un tronco di quelle dimensioni. Intanto la pioggia continuava a cadere, adesso i cavalli cominciavano a innervosirsi tutto intorno, che... Ma poi, proprio vicino allo sbarramento, venne in avanti sotto la pioggia un uomo che chiedeva... Il lascia passare, il lascia passare! Come il lascia passare? Ma io non sapevo di lascia passare. Io sono Michele Colas, mi conoscono in tutta la regione. Davvero, non sapevo di lascia
3: passare. Il lascia passare, avanti, forza, il lascia passare!
2: Ma... Non sapevo di lascia passare, sono passato su questa strada per mesi e anni, non potete bloccarmi qui, ho la mandria tutta dietro, devo andare a Dresda, al mercato, alla fiera.
3: Lascia passare, avanti, lascia passare!
2: No, no, lascia passare! Ma non capite? Non posso, non potete bloccarmi qua, ma mancano pochi... Ah,
4: si era aperta la porta del palazzo e usciva il barone von Trucca, circondato di altri nobili signori, come avessero appena finito di mangiare e bere, e venivano proprio verso... No, non venivano verso Colas, andavano direttamente in mezzo alla mandria dei cavalli. Come se fossero al mercato.
2: A guardarli, a commentarli, a toccarli, con la pioggia che continuava a cadere e nessuno che gli rivolgesse la parola. A lui. Lui, il proprietario di tutta la mandria. Ma come... E poi, come api sul miele, tutti sui due morelli. Eccoli lì. A mettergli le mani addosso, a toccargli la criniera, a vedergli gli zoccoli, la dentatura, a far commenti, con... E nessuno che gli rivolgesse la parola, neanche uno sguardo. Ma che stava succedendo? Con la pioggia e i cavalli... Che e solo in quel momento, il barone von Trucca, come se lo vedesse allora per la prima volta...
5: Belli, belli questi due. Due.
6: Me li vendi?
2: Vendere? Come vendere? Ma qui, adesso, che... con la pioggia... Beh, magari se glieli vendo, però mi fanno... passare, non se ne parla più, al mercato avrei spuntato più di 400, anche 420.
3: Ve li do a 430.
5: Troppo.
2: E come avesse detto chissà quale spiritosaggine tutti gli altri signorotti intorno, troppo, troppo, troppo, troppo. Ma come troppo? Non era mica il momento di far trattative, quello, con la pioggia che continuava a battere fisso. E va bene, ve li do a 380 allora.
5: Troppo!
2: E di nuovo i signorotti, è troppo, è troppo! È troppo! Ma non ve li posso dare a meno, lo vedete bene che sono cavalli di razza, puro sangue, cavalli così non si trovano tutti i giorni. Al mercato avrei spuntato più di 500, non ve li posso svendere a questo modo, e allora
5: lasciami l'impegno, eh? Impegno, li prenderai al tuo ritorno. Quando avrai il lascia passare, tratteremo agevolmente sul prezzo. Impegno, impegno.
2: Impegno. Impegno voleva dire che se i cavalli... Eh certo, impegno, una buona idea. Impegno, poi al ritorno i cavalli, eh? Ma Ers scuoteva la testa come se la cosa non gli piacesse. Ma no, è l'unica cosa da fare, sennò restiamo bloccati qua. Impegno vuol dire che andiamo a Dresda, al ritorno... Anzi, no.
4: Anzi, facciamo così. Ti lascio qui un po' di soldi, tu sai come fare ad accudirli, strigliarli. Resti qui coi due Morelli, io vado a Dresda, il tempo di vendere gli altri cavalli, 2-3 settimane. Poi me ne torno e... Ma cosa scuoti la testa? È l'unica cosa da fare, altrimenti che vuoi vedere i cavalli affondare nel fango fino alla pancia? Dai retta, e infatti guarda, vedi? C'erano 15 o 16 servi del barone che a fatica spostavano l'albero e la strada era di nuovo libera. Hai visto? Abbiamo avuto una... Era... Ma quando si girò per dire al barone... Dov'era il barone? Stava già entrando a palazzo e dalla porta gli faceva un segno come a dire allora siamo d'accordo. E i suoi Morelli li stavano già portando verso le scuderie. Ma come, tutto così in fretta che... Vabbè, non restava che salire a cavallo, dare le ultime raccomandazioni a Hertz e via al galoppo con gli altri 40-50 cavalli bagnati fradici sulla strada per Dresda. Però almeno aveva risolto. Impegno al ritorno con tutta calma, e gliel'avrebbe fatta vedere lui chi era Michele Colas. Altro che 400, gli avrebbe spuntato più quelli nei cavalli più preziosi che lui avesse mai avuto. Impegno, certo, ma con tutta calma, erano i cavalli più preziosi. Ma mentre andava al galoppo verso la città di Dresda, adesso Colas sentiva come se al centro del recinto del suo cuore qualcuno avesse infilato un ago, con un filo, tirasse, ad ogni colpo all'interno del recinto del suo cuore si apriva come una piccola fenditura. Piccola, ma dolorosa. Comunque, in 2-3 settimane vendette tutti i suoi cavalli. Era sempre così, non c'era mai bisogno di discutere sul prezzo coi cavalli di Colas. Lo conoscevano in tutta la regione e appena ebbe sbrigato le ultime faccende, via, al secondo piano del palazzo della magistratura per farsi dare il lasciapassare per le terre del barone Fontronca. Come? Il lasciapassare? Ma come, gliel'avevano... Ma c'era uno sbarramento sulla strada che... Il commercio è libero in terra di Germania. Sì, lo sapeva, ma c'era... Ma come no? Ma lui aveva lasciato 2 cavalli in pegno, i migliori che avesse mai avuto. Scuotevano la testa e sorridevano. Allora andò a raccontare quel che gli era accaduto agli altri suoi amici, mercanti, allevatori, giù in piazza. E anche quelli, dopo che ebbero ascoltato tutta la storia, gli dissero che... Colà. T'ha fatto uno scherzo, Colà. Ci sei cascato, eh? Sai come son fatti i signori? Si è insediato da poco, avrà voluto vedere di che pasta rifatto. Ci sei cascato. Vatti a riprendere i tuoi Morelli, Colas. Ci sei cascato, vatteli a riprendere. T'ha fatto uno scherzo. Uno scherzo. Sì, ma perché uno scherzo a me, Michele Colas, allevatore di cavalli? Io non sono un servo qualsiasi che un barone possa permettersi di fare uno scherzo del genere. Io adesso vado a palazzo e il barone deve chiedermi scusa davanti a essi e a tutti gli altri servi. Io voglio che i miei Morelli mi vengano restituiti. Ma mentre andava al galoppo verso il palazzo del barone Fontronca, adesso Colas aveva come la sensazione che all'interno del recinto del suo cuore gli aghi fossero diventati 2 e tirassero in 2 direzioni diverse. E ad ogni colpo, all'interno del recinto, quella piccola fenditura che si era aperta 3 settimane prima andava allargandosi. E dentro, nel dolore, c'era un colore scuro, nero, come il mantello dei suoi 2 Morelli. Appena fu sceso da cavallo davanti al palazzo del barone, si rivolse al primo servo affacciato alla finestra. Sono Michele Colas, avevo lasciato qua nella scuderia i miei 2 Morelli. Come avevano? Avevano chiuso la finestra. Beh, allora a quella porta laggiù in fondo c'era un servo. Avevo lasciato qua i miei 2 Morelli nella scuderia. Sono Michele. Aveva chiuso la porta. Porte e finestre chiuse e un improvviso silenzio era calato. Beh, non restava che andare alla scuderia, aprirla e farsi dare i suoi Morelli. Non c'erano. Ma com'era possibile? La scuderia era quasi vuota, ma quello era il loro posto. Aveva detto a Hertz che doveva

0: come te, eh? Lo sai cosa facciamo? Vieni qua, che ti diamo una bella lezione. Vieni!
1: No, aspettate un momento, davvero, no. Io li volevo solo portare al fiume. Ma che volete? Davvero? State commettendo un errore!
0: Continuato a colpirlo anche quando era caduto nel fossato. E adesso ad ogni colpo di tosse gli sembrava ancora di sentire il rumore del legno sulle sue ossa.
1: Ma che sta succedendo nel mondo? Io avevo un servo che non sputava sangue. Avevo due meravigliosi morelli con un mantello nero che brillava sotto. Adesso Colas sentiva come se 100 aghi si fossero infilati nel recinto del suo cuore e tirassero in tante direzioni diverse. E ad ogni colpo quella fenditura che si era aperta 3 settimane prima andava allargandosi, e dentro nel dolore c'era un colore scuro, nero, come adesso erano neri i pensieri che qua cominciavano a galoppare, che qualcuno rimettesse le cose a posto, che ricucisse lo strappo nel cerchio del mondo, potersi ancora affacciare sulla veranda di casa e vedere una nuvola bianca e non scura e nera, che qualcuno gli portasse qua i suoi due morelli, che il servo s'alzasse, la smettesse di zoppicare e sanguinare, calma Colas, calma, c'è la legge, calma. Stai già precipitando dentro pensieri cupi e senza uscita. C'è la legge. E la legge vale per tutti in terra di Germania, dall'ultimo dei bifolchi al più grande dei principi e dei signori. C'è la legge. E infatti andò dall'avvocato in città, quello che di solito curava i suoi affari. E l'avvocato gli disse che sì, c'era la legge. Parlava chiaro, nero su bianco, era tutto scritto, codici, regole, comportamenti. Bastava che lui gli scrivesse una lettera, con tutto quel che era accaduto quel giorno, tutto, per filo e per segno. Lo sbarramento, i cavalli dati in pegno, il servo bastonato, tutto. E la inoltrassero alla magistratura di Lipsia e di lì a 17-18 giorni sarebbe arrivata la risposta con la carrozza postale per istituire il processo contro il barone von Tronca. Per il sopruso... Le parole della legge. Non più scherzo. Per il sopruso infertogli. E che lui, Michele Colas, pretendeva che fossero ripagate tutte le spese di guarigione del suo servo Ers e che gli venissero restituiti i suoi due morelli, belli, forti, sani, come erano a un tempo. Firmato Michele Colas. Pagato l'avvocato, via, spedita la lettera a Lipsia, fatto. Bastava attendere adesso. Legge. Quella parola di 5 lettere era come se gli rimettesse il cuore al suo posto, nel cerchio, nel recinto, nel giusto. Adesso si trattava soltanto di aspettare l'arrivo della carrozza postale da Lipsia e già dopo 8-9 giorni Colas era lì con gli occhi fuori dai cancelli della fattoria sperando che passasse una carrozza. No, non era la carrozza postale. Era lì con gli occhi fuori sperando e gli aveva detto 18-19 giorni, era presto, però magari la carrozza poteva essere... No, non era la carrozza postale. Passavano tante carrozze alla sera quando non riusciva più a vedere con gli occhi, era lì con le orecchie fuori dai cancelli sperando un rumore di zoccoli. No, non erano una carrozza che si fermava, ne passavano tante, 12, 13, 14 giorni, tutto il giorno priva dei gran libri di giurisprudenza, lui che non aveva letto mai tanto in vita sua, e trovava conferma, l'avvocato aveva ragione, era tutto scritto, la lettera era stata fatta giusta, eccola, la carrozza. No, non era la carrozza postale. E i giorni passavano, 8, 9, 12, 15, 16, 18, e che... Elisetta, la moglie... Se lo vedeva andare avanti e indietro tutto il giorno come un orso in gabbia. Michele, calmati, Michele. Ma possibile? Le poste ritardano sempre, ritarderà anche questa volta. Le strade sono infangate, ha detto 18-19 giorni. Oggi quant'è? Il 20esimo, il 21esimo arriverà. Non più una carezza ai bambini. Non curava più gli affari della fattoria. Michele, ci vuole pazienza. 22-23, eccola. Hai visto, Michele? Eccola. La carrozza postale, eccola. No, non era la carrozza postale, era la carrozza di un loro amico che li veniva a trovare dalla città e che restò a cena. E dopo cena, guardando negli occhi Colas, gli disse che... Lascia perdere, dai. Lascia stare. Sono solo 2 cavalli, eh. Lascia perdere, dai. Colas,

0: Lascia stare, sono stato dall'avvocato in città. Ha detto che ti restituisci i soldi, che lui di questa pratica non ne vuol più sapere nulla. Lascia perdere. Sono solo due cavalli, su, dai, lascia stare. Possibile che non capisci, eh? Non fare il bambino, colà, su. La famiglia Fontronca è una famiglia di nobili. Sono imparentati coi giudici, con la magistratura. Hanno conoscenze a corte. Il tuo processo, colà, sai dove finisce? Sai? Lascia perdere, no? Sono solo due cavalli. Dai, il barone ha detto che lo scherzo è finito. Stanno lì nella scuderia. Te li puoi andare a riprendere, te li riporti a casa. Sei un allevatore. E allora? 3-4 settimane li hai belli ritirati su, belli, forti e sani, come dici tu. Sono solo due cavalli, Dio santo. Sono soltanto due cavalli, no? È vero. Sono soltanto due cavalli. Ma sì, in fondo sono soltanto due cavalli. Ma ditemi, se un uomo adesso può con un solo gesto rompere il cerchio del mondo per soli due cavalli, con un gesto di puro potere, del tutto arbitrario, che vuol dire? Che vuol dire questo? Che il cerchio si può rompere in qualsiasi altro momento? Che non c'è un posto al mondo dove sentirsi nel giusto, nel diritto? È così. Lui non chiedeva tanto, chiedeva che gli riportassero qua i suoi due morelli, belli, forti, sani, come prima, non stava chiedendo tanto. Chiedeva che qualcuno ricucisse lo strappo nel cerchio del mondo. Chiedeva di potersi ancora affacciare sulla veranda di casa e avere di fronte una grande nuvola bianca, ma bianca al tramonto del sole, ma non scura, bianca, perché adesso era nera, nera, qui dentro come neri erano i suoi pensieri che non smettevano di galoppare qui dentro con un rumore di zoccoli assordante, e tutto diventava scuro e nero, quando anche la brace nel camino, a forza di fissarla tutta la notte, era scura, e nera, nera. Elisetta, la moglie, vedeva il suo uomo fermo, immobile, fino all'alba, davanti al camino, pallido in volto, non più uno sguardo d'amore a lei, i bambini, non più una carezza, non curava più gli affari della fattoria. Che stava succedendo? Anche lei gli avrebbe voluto dire: Michele, sono soltanto due cavalli. Ma taceva, perché sentiva che per lui, oscuramente, quei due cavalli rappresentavano qualcosa di molto più. Se avesse potuto aiutarlo in qualche modo. Michele. Michele, perché non ci abbiamo pensato prima? Michele, ascoltami, Michele, ma non mi guardi, guardami, Michele, sono Lisetta, ascoltami. La supplica, Michele, la supplica. Ma come la supplica? Quella del venerdì, il primo venerdì del mese. Il primo venerdì del mese, la supplica, l'hanno istituita apposta. Tutti quelli che non hanno ottenuto giustizia per vie normali, i bifolchi, i contadini, quelli che non sanno leggere e scrivere. Se quel giorno consegnano una petizione scritta nelle mani dell'imperatore, lui, l'imperatore, fa giustizia con le proprie mani. La supplica. Tu riavrai il tuo processo, i tuoi cavalli. È tutto come prima, Michele. La supplica. Era vero. Lisetta aveva ragione. La supplica. E perché lui non ci aveva pensato? Stava già precipitando dentro pensieri senza uscita. E lei era... Le donne però, eh? Via, bastava scrivere su una pergamena tutto quello che era accaduto quel giorno, come quando l'avevano spedita all'avvocato, consegnata a Lisetta, che per l'occasione, eccola qua, si era messa il vestito più bello che avesse, l'unico, quello della messa grande di Natale, tutto bianco. Sembrava tornata una fanciulla, sembrava. Un sorriso sulle labbra, via. Ha affittata la carrozza più lussuosa, più lussuosa. 8-9 giorni ci volevano per arrivare a Berlino, con Lisetta che lo salutava dal finestrino della carrozza. Era come se Lisetta, con un gesto molto semplice della mano, gli avesse preso il cuore e gliel'avesse rimesso al suo posto, nel recinto, nel cerchio, nel giusto. E Lisetta arrivò a Berlino il primo venerdì del mese all'alba. Fu una delle prime a entrare nella sala delle udienze e si mise subito alla terza, 1, 2, 3, alla terza colonna. Qui aveva detto il ciambellano mettersi alla terza colonna proprio davanti, perché da lì si vedeva la porta da cui sarebbe entrato il ciambellano con le guardie del corpo e l'imperatore. E Lisetta era già pronta all'alba, qui c'erano le altre guardie con le alabarde disposte pronte per impedire alla folla di... Ecco, è la folla perché cominciavano ad entrare, eh sì, Cominciavano a entrare da tutte le parti, bifolchi, contadini, tutti sudati, un odore, anche avanzavano, coi fogli in mano, tutti che gridavano, Lisetta non doveva perdere il posto, dalla terza colonna sgomitando. Ehi! Ma tanti, eh? Ehi, tanti! Voleva dire che le cose della giustizia in terra di Germania non andavano tanto bene, se tanta gente così veniva a chiedere la supplica all'imperatore. Ma l'importante era non perdere il posto dalla terza colonna. Adesso la folla aumentava, le guardie a fatica cercavano di respingerla indietro. Tutti che gridavano in avanti, di Lisetta spostata in avanti anche lei. E poi eccolo, si era aperta la porta. Usciva l'imperatore col ciambellano e le altre guardie. C'era un grande silenzio. Il ciambellano alzava la testa come a cercare qualcuno tra la folla. Lisetta avrebbe voluto essere più alta di una spanna, con la pergamena che le sudava nella mano, pronta e... Il segnale convenuto! Toccava a lei! Via, Lisetta di corsa, sotto le prime alabarde, via con la pergamena in mano verso l'imperatore. Ma le guardie del corpo dell'imperatore, vedendo qualcuno che usciva dalla folla, istintivamente, per proteggere la figura dell'imperatore, come erano abituate a fare, sollevarono all'indietro le alabarde. E ricevette un colpo, incespicò, cadde all'indietro tutto... e batté con la nuca contro il basamento di marmo della colonna. E 18 giorni dopo non c'era Lisetta a salutarlo dal finestrino della carrozza. Fecero scendere una lettiga e portarono Lisetta in casa. E mentre i servi gli raccontavano quel che era accaduto, sulla fronte di Lisetta scivolavano via delle gocce di sudore fredde come perle, e le labbra erano umide e si muovevano come se Lisetta volesse dirgli qualcosa di molto importante, ma dalla bocca non usciva nessun suono. Era tutta bianca qui, col vestito che... Poi vide che Lisetta con uno sforzo enorme alzava una mano a indicare qualcosa in fondo al tavolo, un libro illuminato da una candela. Ma dallo sforzo poi la mano le ricadde e Colas prese la mano di Lisetta tra le sue. Sembrava la mano di una bambina. Di una bambina. Che adesso qualcuno fermasse il tempo, che impedisse a questa mano di scivolare via come fosse acqua. Era morta. Lisetta era morta. Che adesso qualcuno gli spiegasse che senso aveva morire così. Che senso aveva morire così? Che senso aveva? Colas andò a prendere il libro che Lisetta gli aveva indicato sul tavolo. Era la Bibbia. C'era una pagina aperta con delle righe sottolineate che dicevano: ricordati di perdonare i tuoi nemici anche quando si macchieranno le mani del tuo sangue. No! Mai!
1: Quella sera stessa Colas radunò tutti i suoi servi e li congedò uno ad uno. Ne tenne solo 5 con lui, Erz compreso. All'alba del giorno dopo andò alla città più vicina e vendette tutta la sua proprietà, tutta, fino all'ultimo cavallo. A mezzogiorno di quello stesso giorno portò i suoi 2 bambini presso una parente in un vicino villaggio, li lasciò lì. E il pomeriggio di quello stesso giorno fece il funerale a Lisetta, con una bara bianca. E la sera di quello stesso giorno radunò i suoi servi e li armò. Li armò con spade, frecce, lance e torce. Poi salirono a cavallo, diretti al palazzo del barone von Tronka. E mentre i cavalli andavano al galoppo, Colas sentiva che ora, al posto del recinto del suo cuore, si era aperta una voragine, ampia, scura, nera e profonda, e che era giusto così.
0: e sul fondo galoppavano centinaia di morelli con un rumor di zoccoli assordante. E che era giusto così, che tutto il mondo conoscesse l'ampiezza di quella voragine. Quando furono davanti al palazzo del barone, le porte e le finestre erano chiuse, sbarrate. Barone von Tronka, io, Michele Colas, ordino che tu ora porti qui davanti a me i miei due morelli. Li rivoglio belli, forti, sani, come erano un tempo. Barone von Tronka, fuori! Ma le porte e le finestre restavano chiuse, sbarrate. Allora fece scendere i suoi da cavallo e si diressero al portone centrale. E il portone centrale fu divelto. E poi su per le scale, a sinistra e a destra, da questa parte. Colas, Colas, via, i vetri infranti, i servi del barone colpiti, alcuni uccisi. Giù da questa parte, altre scale, dov'è il barone? Giù, da questa parte, torce, torce, fiamme, fiamme da tutte le parti. Eccola, la porta della chiesa, l'altare, una torcia sull'altare, fiamme! Le fiamme si alzarono alte, alte, ad avvolgere di rosso il palazzo e la notte. Ma del barone von Tronka nessuna traccia. Uno dei servi, ferito a morte, confessò che era scappato a chiedere protezione alla città più vicina. Via, via, con le fiamme che ancora danzavano dentro i loro occhi si diressero verso la città. Arrivarono giusto in tempo per vedere le porte della città che si chiudevano. C'erano 9-10 guardie a proteggerla. Aveva chiesto protezione, gliel'avevano data. Sì? E allora non restava che dare il segnale. Ma mentre stava per dare il segnale dell'attacco, Colas sentì che ora era arrivato il momento di sostituire qualche altra cosa al posto del recinto del suo cuore. Ernst, siediti, scrivi. E che se il mondo fino a quel momento aveva conosciuto un tipo di giustizia, ora ne avrebbe conosciuta un'altra. Scrivi, scrivi. Io, Michele Colas, ordino agli abitanti di questa città che mi venga consegnato il barone von Tronka. Voglio che porti qui davanti a me e a tutti gli abitanti i miei due morelli. Li rivoglio belli, forti, sani, come erano un tempo. Se questo non accadrà nel giro di 3 giorni e 3 notti, io, Michele Colas, metterò a ferro e fuoco la città e i suoi abitanti. E da questo momento in poi, chiunque voglia unirsi a me è libero di farlo. In virtù del potere di giustizia conferitomi da Dio, scrivi da Dio e da me stesso. Firmato Michele Colas. Furono fatte varie copie e attaccate nei punti strategici intorno alla città, in modo che mercanti e allevatori potessero leggerle e passare la voce. E la voce passò, certo, ma passò anche un giorno, 2, 3. E alla fine del 3° giorno le porte erano ancora sbarrate, le guardie quasi raddoppiate. Non gli avevano dato ascolto? E allora non restava che andare. Ma quando fece per dare il segnale dell'attacco ai suoi? Adesso dietro c'erano più di 15-20 uomini. Ma chi erano? Bifolchi, contadini, malvestiti, ma armati. Con pugnali, bastoni, falci. E gli occhi. Gli occhi. Guardate gli occhi. Guardateli. Guardate come sono scuri e neri, eh? Guardate. Guardate come sono profondi. Guardate quanta fame e quanta sete hanno. Io so di cosa hanno fame e di cosa hanno sete. Avanti! Avanti! E urlando, correndo e galoppando si diressero verso la città. E le guardie, a vedere quella masnada urlante che veniva in avanti, nessuno gli aveva detto come comportarsi, che quel pazzo si sarebbe messo davvero ad eseguire quel che aveva scritto nella lettera. E già qualche guardia mollava le armi, e chi scappava a destra e chi scappava a sinistra, e le poche che tentarono di proteggere e difendere la città furono colpite e uccise. Le porte si aprirono e Colas con la sua banda entrò, e le fiamme si alzarono come un urlo, rosse, a tingere di rosso il mondo. E il suo nome risuonò in ogni angolo della città. A ferro e fuoco, Colas, a ferro e fuoco! Non era così che si ferravano gli zoccoli dei tuoi morelli? A ferro e fuoco. E quando al giorno dopo, all'alba, la città era solo cenere e mucchi di corpi accatastati sulla pubblica piazza, del barone von Tronka nessuna traccia. Gli confessarono che era scappato il giorno prima, nel pomeriggio, verso sud a chiedere protezione a una città più... Allora via, via, forza, avanti! Erano raddoppiati. Armati adesso. Qualcuno a cavallo con le armi rubate alle guardie. E bastava guidarli con un gesto della mano. Così. Così! E nell'altra città anche le fiamme si alzarono a tingere di rosso la luna e il mondo. E il suo nome risuonò in ogni angolo della città. Gridato, urlato, maledetto. A ferro e fuoco, Colastro, a ferro e fuoco. Non era così che si ferravano gli zoccoli dei tuoi morelli? A ferro e fuoco. Razzie, sì, è giusto così ora. Bottini, sì, giusto, mille volte giusto così. A ferro e fuoco. Il giorno dopo all'alba la città era solo cenere, mucchi di corpi accatastati sulla pubblica piazza. Ma del barone von Tronca ancora nessuna traccia. Dove? Con un manipolo di soldati sulla strada per... Presto, non bisognava perdere tempo, va? Più di 100. Tutti a cavallo adesso, armati. E perché perdevano tanto tempo? Che stavano facendo? Stavano cucendo dei pezzi di stoffa su dei bastoni e alzavano dei pennoni, delle bandiere. Le tue bandiere, Colas. Guarda, questi sono i tuoi colori. Guarda come figliano e si moltiplicano, Colas, seguili. Seguile, guarda come vogliono andare, il vento se le ingoia, seguile, Colas, seguile, basta seguirle, Colas, Colas,

0: nome di Colas attraversò la Germania. E tante alte furono le fiamme in terra di Germania. E alto il numero dei morti a mucchi, accatastati sulla pubblica piazza delle città in fiamme. Finché il nome di Colas arrivò anche alle orecchie dell'imperatore, che radunò immediatamente il consiglio dei suoi principi, che un pezzente di allevatore di cavalli osasse attaccare al cuore il sacro impero era inammissibile, che lui, l'imperatore, avrebbe concesso a quello dei suoi principi, che avesse messo a disposizione un esercito per distruggere e annientare Michele Colas, lui, l'imperatore, avrebbe concesso in cambio le stesse città su cui ora sventolavano le bandiere di quel folle. Allora, chi dei suoi principi si faceva avanti?
1: Io! Il principe di Sassonia, laggiù in fondo, fu il primo ad alzare il braccio. Io! 300 uomini armati, domani pronti, lo distruggerò, lo annienterò, se ne perderà ogni memoria in terra di Germania. Erano anni, anni che il principe di Sassonia aspettava un'occasione del genere e già vedeva le sue bandiere oro e verdi sventolare sulle 12, 13, chi addirittura diceva 15 città conquistate da quel pazzo di Colas. Ma non era solo questo. L'imperatore ormai era anziano, senza discendenza maschile. A chi sarebbe toccato l'impero dopo la sua morte, se non a quel principe che ora avesse dimostrato più potere, più forza, più iniziativa? 300 uomini armati ed era fatta. Era l'impero.
0: E 20 giorni dopo, Colas, con la sua banda, stava uscendo da un bosco per superare un piccolo fiume e attaccare l'ennesima città. Quando videro schierato dall'altra parte del fiume un intero esercito, così numeroso che oscurava i raggi del sole. Adesso tutti i suoi uomini gli erano intorno, chiedevano comandi, consigli, ma che ne sapeva lui? Quello era un esercito regolare, quelle erano le bandiere oro e verdi del Principato di Sassonia, e quella figura piccola, lontano, sulla collina, forse era il principe stesso che seguiva da lontano le fasi della battaglia. Battaglia, certo, perché di questo si trattava. Una battaglia in campo aperto. E che ne sapeva lui di tattiche e di strategie militari? Lui era solo un allevatore. Che i suoi tornassero tutti nel bosco. Sì, sì, ma non sapeva neanche lui perché. Che si nascondessero. Ma sì, dove volevano? Sottoterra, sugli alberi. E restò qui, a cavallo con altri 5 dei suoi. Incantato. Sì. Perché è sempre bella la forza, quando è sicura di vincere. Guarda, Colas, guarda. Ora l'esercito si compatta in falange. E davanti a tutti gli altri, Colas, c'è il cavallo del comandante. Guarda, ti ricordi? È tutto bardato di finimenti d'oro e d'argento, Colas, e ha le orecchie incappucciate di stoffa viola. Vengono a prenderti. Al trotto. Così si fa. Vengono a prenderti, Colas. Senti come il trotto dolcemente scivola in galoppo. Vengono a prenderti, Colas. Senti. Guarda, stanno già dentro il fiume e le gocce schizzano riverberando tutti i colori dell'arcobaleno. Vengono a prenderti, Colas. Ascolta. Lo senti? Lo senti come il terreno vibra sotto di te? Come quando da piccolo andavi con tuo padre a catturare le mandrie di cavalli selvaggi nella foresta. Vengono a prenderti. Aspetta. Ma quando da piccolo andava col padre a catturare le mandrie di cavalli selvaggi? Bastava guidare il cavallo di testa verso la trappola e tutti gli altri l'avrebbero seguito. Eccola la cosa da fare. E quando l'esercito fu molto vicino, Colasco e i suoi cominciò a galoppare verso il bosco e tutto l'esercito lo seguì dentro il bosco, e quando furono nel bosco, Colasco di nuovo, ora! E i rami degli alberi divennero spade e le radici degli alberi divennero lance e le bacche dei cespugli divennero punta di freccia, e l'esercito del principe di Sassonia ci trovò circondato da ogni parte, a destra, a manca, alle spalle. Non era questo il modo di combattere una battaglia. Non era questo il modo di combattere una battaglia. E al tramonto del sole il principe di Sassonia,
1: contò sul terreno dello scontro più di 200 dei suoi morti, spogliati delle armi, delle armature, dei cavalli.

0: panna di legno, antica. La porta era aperta. Colas entrò e là in fondo, seduto a un tavolo, c'era un vecchio illuminato da una candela che scriveva con una lunga penna d'oca intabarrato in un saio. Colas si avvicinò per parlare, ma sentì che le parole gli restavano incastrate tra i denti. Sentì soltanto le sue gambe che si piegavano e cadde in ginocchio a testa bassa davanti all'uomo aspettando.
1: E solo dopo molto tempo il vecchio smise di scrivere e senza mai alzare la testa. Colas, il desiderio degli ingiusti è la vendetta.
0: Cosa? Il desiderio degli ingiusti è la vendetta? Sì, è vero, lo capisco. Ma allora ditemi, il desiderio dei giusti qual è? Non è forse la giustizia? Rispondetemi, il desiderio dei giusti non è forse la giustizia?
1: Colas, tu sei un assassino.
0: No, non pronunciate quella parola, io non sono un assassino. Io non volevo che venissero commesse tutte le cose che sono state commesse in mio nome. Io volevo restare nel cerchio degli uomini. Sono gli uomini che mi hanno cacciato dal cerchio. E siete solo voi, ora, uomo tra gli uomini, che mi ci potete ricondurre. Guardate le mie mani, fatele tornare bianche. Vi supplico, datemi il vostro perdono.
1: Colas, io non potrò mai darti il perdono di Dio. Ma aspetta, ascolta. Posso cercare di ottenere per te il perdono degli uomini. Posso parlare all'imperatore e ottenere per te un'amnistia. A patto che tu stasera stessa sciolga il tuo esercito, distrugga le tue bandiere, che tu restituisca le armi e i bottini alle città che hai conquistato, che tu ti impegni per il resto dei tuoi giorni a rifondere i danni a quelli che hai reso orfani o vedove. Giura tutto questo, lavandoti le mani nell'acqua santa. Giuralo, davanti a Dio, giura!
0: Che gli stava dicendo il sant'uomo? Amnistia. Quella parola piena di consonanti voleva dire che l'imperatore lo perdonava, che gli uomini lo perdonavano, che il suo nome sarebbe tornato puro, intatto, gridato nuovamente sulla pubblica piazza per la compravendita dei cavalli. Lo perdonavano. E il perdono di Dio? Ma quello sarebbe arrivato col tempo, no? Certo, Dio avrebbe compreso, dopo il perdono degli uomini sarebbe arrivato anche il perdono di Dio. Ne era sicuro, se la sarebbe vista lui con la sua coscienza, Dio l'avrebbe perdonato. Ne era certo. Era così semplice. Bastava mettere le mani in quest'acqua benedetta e... Stava già per detergere le mani nell'acqua quando un pensiero come un galoppo gli attraversò la mente. Aspettate, aspettate. Io però un tempo avevo due meravigliosi morelli. Io vorrei che quei due cavalli mi venissero restituiti, così come erano un tempo. È possibile questo? Rispondetemi, è possibile.
1: E va bene, Colas, io ti do la mia parola che verrà istituito anche il processo contro il barone von Tronck, che ti verranno restituiti i tuoi due morelli, belli, forti, sani, come tu vai scrivendo nei tuoi proclami. Ma ora basta con queste follie, Colas, basta, è già sparso troppo sangue, basta, giura. Giura davanti a Dio, lavandoti le mani nell'acqua santa. Giura, giura, giuro, giuro, giuro, farò tutto quello che volete, giuro, giuro.
0: E la sera stessa lui fece a pezzi le sue bandiere. Sciolse il suo esercito, restituì le armi e i bottini, si impegnò. Parola per parola, come il sant'uomo gli aveva detto. E ottenne l'amnistia. Libero. L'imperatore lo perdonava, libero. Libero. Poteva andare dove voleva, in piazza, al mercato e soprattutto ricevere gli amici che gli raccontavano come stava andando l'iter per l'apertura del processo contro il barone von Tronca di lì a 3 mesi, come il sant'uomo gli aveva promesso, parola per parola. Era come se il sant'uomo, con un gesto molto semplice della mano, come tanto tempo prima Lisetta gli avesse preso il cuore e gliel'avesse rimesso al suo posto, nel cerchio, nel recinto, nel giusto. Furono 3 mesi quasi di felicità per Colas. Ma ne passarono 4, 5, 6. Passarono 7 mesi. E alla fine del 7° mese vennero a trovarlo i suoi amici che gli dissero che... che il processo non si stava mettendo bene. No, no, per niente, no. Perché fuori di lì si era ricostituita la sua banda, col suo nome e le sue bandiere. E la gente credeva che lui fosse ancora lì a guidarla, e questo non era buono. Assalivano città, compivano razzie, non era buono per la sua immagine, per i giudici, per il processo, lo capiva bene. No, non era buono, non era buono. E poi, benedetto uomo, erano solo due cavalli. Pioveva forte quel giorno, è vero che pioveva forte. Il barone von Tronca ha tanti testimoni quel giorno, sono tutti nobili, sanno tutti leggere e scrivere. Tu chi hai come testimoni? Solo Hers. Hers sa malapena leggere e scrivere, pioveva forte quel giorno. Loro dicono che non c'era nessuno sbarramento sulla strada, che tu ti sei fermato per vendergli due morelli e che hai anche trattato sul prezzo. Sono in tanti, hanno tanti testimoni, tu hai solo un servo. Pioveva forte, è vero che pioveva forte. E al ritorno i cavalli erano ben pasciuti nella fattoria, ma non li potevi riprendere, gliel'avevi già venduto. Loro lo possono testimoniare, erano venduti. Pioveva forte quel giorno, è vero che pioveva forte, benedetto uomo, erano solo due cavalli. Pioveva forte quel giorno, pioveva forte quel giorno. Pioveva. Pioveva. Ma c'era uno sbarramento sulla strada per Brescia. Pioveva. Ma avevo due morelli con un mantello che brillava. Pioveva, ma avevo una moglie che si chiamava Lisetta. Pioveva. Pioveva forte quel giorno sulla strada per Dresda.
1: Quella sera stessa qualcuno bussò alla porta. Colas andò ad aprire, era uno della sua vecchia banda che gli consegnava una lettera scritta dal suo ex luogotenente. E sulla lettera c'era scritto: Colas, cosa aspetti? Non hai ancora capito che l'unica giustizia è quella con la spada in mano? Unisciti a noi. Le tue bandiere sventolano al vento, l'intera Germania ti attende, unisciti a noi. L'unica giustizia è quella con la spada in mano. Vieni. No. No, mai. No, non lo avrebbe seguito, no, no, no. No, lui aveva dato la sua parola. E il santuomo gli aveva dato la sua, il processo si sarebbe svolto regolarmente, non l'avrebbe seguito, ma intanto si infilava il cinturone, il fodero, la spada, ma non lo avrebbe seguito, no, ma intanto si infilava il mantello, il santuomo gli aveva dato la sua parola e anche lui la sua, ma si infilava il cappuccio, non lo avrebbe seguito, invece lo seguiva, fuori dalle porte, e poi fuori dalle grandi porte della città di Lipsia. Ma lì ad attenderlo, come fosse stato tutto un tranello e un trabocchetto, c'erano le guardie dell'impero. Colas fu ammanettato, imprigionato, sbattuto in cella. Ora, a Berlino, l'imperatore aveva un ottimo motivo per condannare a morte Michele Colas. Non per i crimini commessi, no, ma perché aveva infranto la parola data, l'amnistia. Sarebbe stato condannato a morte per impiccagione. Di lì a 9 giorni all'alba, sulla pubblica piazza della città, di modo che tutti in Germania potessero vedere la fine che meritavano ribelli e teste calde. A mo' di esempio, Colas fu sbattuto in prigione, in una carrozza e trascinato verso Berlino. Ora la carrozza, andando, attraversò distese e distese di campi e, passando sopra un ponte, sotto, all'ombra, sull'argine, c'era un gruppo di nobili, signore e signori, che avevano appena terminato una battuta di caccia alla volpe e stavano facendo una merenda sull'erba. E lì, in mezzo a loro, c'era anche il principe di Sassonia. No, no, no, no, no, no. Era il principe di Sassonia che aveva organizzato quella battuta di caccia per cominciare a riannodare i contatti, i fili, con la nobiltà, dopo che il suo nome era stato infangato, dopo che era stato umiliato, sconfitto da... E quando il principe seppe che in quella carrozza lì davanti stava passando il suo acerrimo nemico Michele Colas, non gli parve vero al principe di chiamare a raccolta tutti i suoi amici, fermare la carrozza, farsi aprire le porte e mostrare a tutti come avrebbe finalmente sputato in faccia a quel bastardo. Ma quando per la prima volta il principe di Sassonia vide a pochi metri da lui il volto di Michele Colas, il principe sbiancò all'improvviso, cercò di balbettare qualcosa, fece 2, 3 passi indietro e cadde a terra riverso. Tutti gli altri gli si fecero intorno, chiamarono medici, medicamenti, unguenti, e intanto la carrozza con Colas proseguiva il suo cammino verso Berlino. E solo dopo un po' di tempo il principe fu nuovamente in grado di stare sulle proprie gambe e malfermo, balbettante, eccitato, cercò di raccontare ai pochi astanti la sua storia. 5 anni prima,
0: 5. Anche allora il principe di Sassonia aveva appena terminato una battuta di caccia al cinghiale con altri giovani nobili, signori, e si era riunito in una taverna poco distante dal bosco, una taverna piena di mercanti, di allevatori, famosa per i suoi cibi e le sue bevande. Ed erano lì che mangiavano, bevevano, scherzavano e ridevano quando in mezzo alla folla era venuta in avanti una vecchia zingara con un fazzoletto rosso che le annodava dei capelli grigi unti e bisunti, un orecchino d'oro che le pendeva dall'orecchio e un'ampia gonna nera, e veniva in avanti zoppicando vistosamente e prendendo nelle sue grandi mani artritiche la mano dei signori, leggeva loro la fortuna. Che vita lunga! Che vita lunga, conte, che vita lunga. E anche a lei, marchese, quante donne, quante donne. Che dinastia,
2: Avanti, vecchia, leggila anche a me. Forza, cosa dice il mio destino? Il principe di Sassonia ti pagherà bene, leggila.
0: Sì, principe, anche a te posso dire che avrai una vita. Poi velocemente aveva preso un pezzo di carta dalla gonna, l'aveva steso. Aveva cominciato a scrivere con un pezzo di brace presa dal camino: principe, io adesso segnerò qui cosa ne sarà di te e della tua dinastia, cosa ne sarà del colore delle tue bandiere e infine cosa ne sarà della tua memoria. Poi velocemente aveva pallottolato il pezzo di carta, aveva preso dal collo una catenina, l'aveva aperta, c'era una piccola scatoletta sotto, aveva aperto la scatoletta, messo il pezzo di carta dentro, chiusa la scatoletta, e con quella era andata verso la porta fermando un uomo che stava giusto uscendo in quel momento, e quello appena si era girato lei gli aveva messo intorno al collo la catenina dicendogli sottovoce: Colas, ricordati, un giorno con questa avrai salva la vita, non l'aprire mai, non te la togliere mai, va ora, va, va.
2: E l'uomo era andato. E il principe di Sassonia, che era rimasto ancora lì con la mano aperta davanti: brutta zingara, ma cosa fai? Agli altri leggi la mano e a me? Ma cosa credi, che io vada dietro a queste fandonie del destino e del futuro? Sai cosa faccio?
0: Ma aspetta un momento, aspetta che mi è venuta un'idea. Amici, amici, forza, venite, venite qua subito. Sentite che idea che mi è venuta, forza.
2: State a sentire adesso, il destino e il futuro. State a sentire. Allora, sei un'indovina, una maga, E allora, forza, raccontaci cosa succederà a me e ai miei amici questa sera quando torneremo a palazzo. Forza, parla, parla.
3: State a vedere adesso, state a vedere il destino e il futuro.
2: Parla o ti taglio la lingua!
0: Principe, attento. Quando stasera tornerai a palazzo e avrai già imboccato i grandi viali che portano ai cancelli principali, vedrai venirti incontro il cervo più bello del tuo recinto, il maschio più possente. Verrà davanti a te, chinerà la grande testa davanti a te e le corna frondose si alzeranno verso il cielo come per darti il benvenuto. Questo è quello che ti accadrà questa sera.
2: Oh, grande profezia questa qua, State a vedere allora adesso, state a vedere. Servo, avanti, vieni qua, precedici a palazzo e ordina al cuoco di ammazzare il cervo più bello del mio recinto, il maschio, il più grande, il più possente. Lo voglio arrosto, circondato di patate e innaffiato di vino rosso per me e i miei amici, Avete visto? Il destino e il futuro. E le zingare li impiccassero tutti, quelli come lei. E ben presto si rimisero a parlare, a mangiare, a bere, a ridere, si dimenticarono di tutta la faccenda. E a sera avevano già imboccato i grandi viali che portavano al cancello principale, quando il principe aveva visto venirgli incontro il suo vecchio cane da caccia, uno spinone ormai malandato, mezzo orbo, ma adesso il cane aveva in bocca un'enorme testa di cervo. Si vede che era scappato dalla cucina, l'aveva rubata dalla tavola del cuoco e gliela portava sotto il cavallo, come aveva fatto tante volte durante le battute di caccia, come per dirgli: vedi come sono ancora bravo e valente. E il cane aprì la bocca e la testa del cervo ricadde in avanti e le corna si alzarono verso il cielo come per dargli il benvenuto. Ma allora su quel pezzo di carta quella vecchia zingara conosceva davvero il suo destino e il suo futuro. Ma se lui l'avesse potuto conoscere, l'avrebbe potuto cambiare, guidare, anticipare le... Conoscere il futuro è il potere. Presto, che tutti i suoi servi si sparpagliassero per tutte le osterie di Germania. Attenzione, bisognava trovare una vecchia zingara con un fazzoletto rosso, che molte zingare hanno i fazzoletti rossi. Sì, sì, aveva un orecchino d'oro. Qui molte zingare portano gli orecchini d'oro. Va bene, ma leggeva la mano. Tutte le zingare leggono la mano. Zoppicava! Tutte zoppicano. Erano passati 3 anni, 3 anni di ricerche. La zingara ormai sembrava scomparsa nel vento. E allora che si mettessero a cercare un uomo, non molto alto, neanche troppo basso, grasso, magro, che aveva un amuleto, una portafortuna. Ma la Germania era piena di uomini con appesi al collo amuleti, portafortuna. Era come cercare l'ago in un pagliaio. 5 anni erano passati, 5 anni di infruttuose ricerche. Ma adesso, che per la prima volta aveva visto davanti a lui il volto di Michele Colas, quello l'aveva riconosciuto. Quello era l'uomo che l'aveva sconfitto e umiliato. Quello era l'uomo della locanda. Quello era l'uomo che aveva appeso al collo il suo destino. E appena fu in grado di stare sulle proprie gambe, prese 5 o 6 servi a cavallo, via, di corsa, verso Berlino. Il principe di Sassonia arrivò giusto in tempo per vedere che la forca era già stata approntata. Il giorno dopo all'alba Colas sarebbe stato impiccato. Impiccato! E adesso lui non poteva permettere che quel collo così prezioso entrasse in un cappio. No, lui doveva trovare una soluzione. Lui doveva cercare di liberare, doveva andare a parlare all'imperatore. Eccola la cosa da fare, andare a chiedere udienza all'imperatore. Si precipitò subito a palazzo, ma il ciambellano gli disse che lo doveva sapere. Quello non era mese né settimana di udienza, Certo, lo sapeva. Ma lui aveva perso 300 uomini, 300, per difendere l'onore dell'imperatore. E allora potevano ben fare uno strappo alla regola e concedergli udienza. Avanti, subito, ora. E in effetti, l'imperatore fu costretto a concedergli udienza. Perché era vero che di fronte a lui c'era quello che un tempo era stato uno dei suoi principi più valenti e coraggiosi. Ma adesso, inginocchiato davanti a lui, c'era un uomo finito, pallido in volto, coi capelli arruffati, balbettante, che a mani giunte lo supplicava, per carità di Dio, che lasciasse libero Michele Colas. Un atto di clemenza. Libero. E che lo voleva far diventare un martire. No! Che il giorno dopo, se l'avesse impiccato, tutta la Germania ne avrebbe parlato per chissà quanto tempo. Se invece lo dava a lui, nelle sue mani, lui l'avrebbe portato fuori dalle terre di Germania. Nessuno ne avrebbe saputo più nulla. Un atto di clemenza. Libero.
0: Ma l'imperatore scuoteva la testa come si scuote davanti ai pazzi. Possibile che un principe un tempo così intelligente non comprendesse invece la grande astuzia della sua mossa politica? Politica, certo. Perché era vero che l'indomani all'alba Colas sarebbe stato impiccato sulla pubblica piazza, di modo che tutti in Germania potessero vedere la fine che meritavano ribelli e teste calde. Ma al tempo stesso, lui, l'imperatore, aveva già istituito il processo contro il barone von Tronca, che era già stato punito con una piccola ammenda. E l'indomani all'alba, mentre il collo di Colas entrava nel cappio, sarebbero stati condotti sulla pubblica piazza della città i 2 magnifici Morelli, belli, forti, sani. Così tutti in Germania avrebbero potuto constatare che la giustizia è composta di 2 piatti, ma che a sorreggere la bilancia può esserci solo la figura dell'imperatore. Niente da fare, Colas sarebbe stato impiccato il giorno dopo all'alba. Via.
2: Adesso il principe di Sassonia era disperato. Adesso che era così vicino a mettere le mani su quella preziosa scatoletta, doveva trovare un modo per liberare Colas, per trovare un rapirlo. Certo, neanche troppo difficile, bastava assoldare sulla pubblica piazza 7, 8, 9 brutti ceffi, mercenari che per denaro avrebbero fatto qualsiasi cosa. Il giorno dopo, mascherati, guidati da lui stesso, avrebbero attaccato le guardie dell'impero, preso Colas mentre saliva i gradini della forca, via a cavallo verso il bosco, non avrebbero fatto neanche in tempo a inseguirli. Una buona idea. Sì, si trattava soltanto adesso di comunicarla a Colas. Ma come fare? Colas era nel braccio dei condannati a morte, nessuno poteva parlare con lui. Adesso, questo mancava. Colas doveva conoscere tutto, ogni dettaglio del piano, quando saltare a cavallo e soprattutto l'importanza della scatoletta, mettersi d'accordo, fare un patto. Lui gli doveva fare delle promesse, dei giuramenti, dei... Che mancava solo quel
3: lo spessore del muro delle carceri, nessuno poteva andare a parlare con Colas, solo il prete.
4: Il prete! Si informò chi era il prete, quello della chiesa di San Carlo, fuori le mura, via, al galoppo, verso la chiesa, giusto in tempo per vedere il prete che con la lucerna in mano si dirigeva verso le carceri. Si inginocchiò davanti al prete, lo supplicò, lo implorò, lo pagò profumatamente. E il prete, profumatamente, prese i soldi e davanti al volto stupito di Colas, in cella, gli disse che lui, Michele Colas, aveva appesa al collo la sua fortuna. Che era la divina provvidenza che mandava quel segnale. Che se lui avesse tirato fuori da quella scatoletta quel pezzetto di carta ingiallito e consegnato il giorno dopo all'alba nelle mani del principe di Sassonia, sarebbe stato libero. Libero. Era la divina provvidenza, libero. Avrebbe riavuto i suoi ragazzi. Il principe gli prometteva tutto quel che voleva, quanti cavalli, quante fattorie, tutto. Certo, fuori dalle terre di Germania, chiaro, con un altro nome, evidente, ma libero, solo per quel pezzetto di carta, libero, era la divina provvidenza, libero,
0: libero, libero.
4: Quella parola cominciò a risuonare nella testa di Colas come delle campane a festa, libero, libero, libero, libero, e si ricordò delle parole della vecchia zingara. Aveva fatto bene, superstizioso com'era, non aprirla e non togliersela mai, quella scatoletta. Così semplice, bastava tirar fuori un pezzo di carta che gli prometteva. Il principe, altri cavalli, altre fattorie, rivedere i suoi ragazzi, affacciarsi ancora sulla veranda di casa, al tramonto del sole, vedere una grande nuvola bianca, un cerchio. Un cerchio, un recinto nuovo. Così semplice. Bastava aprire e già la sua mano, gioiosamente, andava ad aprire la scatola quando un'altra parte di lui... galoppante gli diceva Colas, Colas, ma se adesso un uomo può con un solo gesto ricucire lo strappo nel cerchio del mondo, quello stesso strappo che un altro uomo come lui con un gesto altrettanto arbitrario di puro potere aveva causato tanto tempo prima, Colas, non capisci? Non era questo il cerchio che tu andavi cercando, non era questo. E tutto quel che hai compiuto nella tua vita, che senso avrebbe dopo? Che senso avrebbe? Ma era solo una parte di lui. L'altra, quella più vitale, gli diceva apri la scatola. Ma che ti importa? È solo un pezzo di carta. Rivedrai i tuoi ragazzi, altri cavalli, altre fattorie, altri cerchi all'orizzonte. Aprila! Che senso avrebbe la tua vita, Colas? Che senso avrebbe? Non era questo il cerchio che tu andavi cercando?
3: No, aprila! Aprila! Rivedrai i tuoi ragazzi, è solo un pezzo di carta, aprila! Aprila! Ma che ti importa se la parola giusta si dirà in un'altra lingua? Aprila!

tutta la notte le mani restarono serrate sulla scatola. E così, con le mani ancora serrate, lo portarono a salire i gradini della forca il giorno dopo all'alba. C'era una folla immensa, come se tutta la Germania si fosse data appuntamento lì. E là, in fondo, eccoli, gli sgherri armati guidati dal principe di Sassonia, pronti a salvarlo. Sei ancora in tempo, Colas, apri la scatola, dagli il pezzo di carta, sarai libero. Il cerchio, Colas. Eccolo il cerchio. È un cappio. È solo un cappio, Colas. Apri la scatola. Aprila. Ecco. Dagli il pezzo di carta, Colas. Daglielo. Guarda, stanno già galoppando. Vengono a liberarti, Colas. Daglielo. Daglielo.

0: Inghiottì il pezzo di carta. Poi gli misero la corda al collo. E mentre la corda si tendeva verso l'alto e il suo respiro andava mescolandosi a quello del vento, a Colas sembrò di vedere che ora, sulla pubblica piazza della città, la folla era divenuta una nuvola, un cerchio bianco. E al centro del cerchio, ora, entravano i suoi due meravigliosi morelli, belli, forti, sani. Poi la nuvola si chiudeva e stava immobile, come se il cielo non se la volesse risucchiare verso l'alto. Poi la corda si tese del tutto e restò soltanto il suo nome nel vento. Ancora oggi, in terra di Germania, il nome di Colas è ricordato e un'intera città prende il suo nome, mentre del nome della dinastia di quel principe di Sassonia si è persa nel tempo l'eco e la memoria.
1: Lo spettacolo Colas di Remo Rostagno e Marco Baliani, tratto da Michael Colas di Heinrich von Kleist con Marco Baliani.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Giampiero Cicciò, direttore artistico della 7ª edizione del Festival In Divenire a Roma, Spazio Diamante, dal 27 aprile al 12 maggio 2026, ben trovato.
2: Ben trovati e grazie per avermi invitato. Il festival è nato nel 2017 grazie ad Alessandro Longobardi che lo ha ideato e fin da subito mi ha proposto di curare la direzione artistica, che faccio con gioia, è diventata una manifestazione centrale nella mia vita ed è un festival che secondo me aiuta moltissimo soprattutto le nuove generazioni, perché quando io ho iniziato a fare teatro delle cose del genere non esistevano, cioè un festival che ti dà uno spazio gratuitamente dove tu puoi per mezz'ora presentare un progetto, anche se in forma di studio, anche se in

0: ma non avevamo ancora fatto l'incontro Vita e Teatro, Teatro e Vita, e quest'anno ci regalerà la sua presenza e tutti potranno fargli delle domande sul suo percorso professionale, perché è un punto di riferimento per tutti noi che facciamo questo mestiere.
1: Come si sta sviluppando rispetto alle 6 edizioni passate?
0: Come ti dicevo, il festival sta crescendo, perché stiamo crescendo anche tutti noi dell'organizzazione, nel senso che queste giovani compagnie, o non giovani compagnie, perché appunto il festival non ha limite di età, anche loro ci regalano tanto, e ogni anno, in base alle loro esigenze, in base anche alle loro proposte, il festival si evolve per essere sempre in linea con appunto tutto quello che fa parte le esigenze di queste compagnie, dei loro progetti, e quindi sta crescendo. La qualità è aumentata moltissimo e questo ci gratifica. E poi anche il pubblico è aumentato, non è soltanto un pubblico di amici delle compagnie, cominciamo ad avere anche un nostro pubblico, anzi sempre nel sito festivaldinere.it trovate tutto quello che serve per contattarci se si ha voglia di venire a seguirci.
1: Che provenienza hanno le compagnie?
0: Da tutta Italia, perché appunto è un festival nazionale, ovviamente ci sono tante compagnie di Roma e di tutte le scuole, dal 2017 scuole importanti di tutta Italia, dalla Scuola del Piccolo di Milano allo Stabile di Genova, da Catania, ovviamente l'Accademia di Roma, eccetera. Non ci sono scuole che in tutti questi anni non hanno partecipato, non ci sono stati degli attori o dei registi provenienti da queste accademie, quindi dappertutto arrivano le proposte, gli artisti.
1: Settima edizione del Festival in Divenire a Roma allo Spazio Diamante dal 27 aprile al 12 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Gian Piero Cicciò. Alla prossima.
0: Grazie infinite.

0: Con Alessandra Muschella, direttrice artistica di Roma Borgata Festival, dal 9 maggio al 13 settembre 2026, ben trovata.
1: Ben trovato a te Federico, buongiorno a tutti. Ripartiamo con Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate delle periferie romane. Come abbiamo sperimentato l'anno scorso, quest'anno riprendiamo la nostra programmazione multidisciplinare con un calendario abbastanza strutturato in quartieri periferici della città. Partiamo da Centocelle e Alessandrino per arrivare a Tormaranza, Torpignattara, Trullo, Magliana, Primavalle e riportiamo in scena alcuni dei nostri format iconici, quindi tipo Bar Campioni, Operai all'Opera, però quest'anno abbiamo anche tante novità. E infatti ci tengo a segnalare il debutto del nuovo spettacolo ambientato nei mercati rionali. È un giallo a cui il pubblico parteciperà direttamente in questa inchiesta del nostro ispettore. Si chiama Delitto il Mercato e debuttiamo a Primavalle il 5 e 6 giugno. Un nuovo format a cui teniamo moltissimo è anche Scuolabus. Uno scuolabus anni 70 ci porterà in giro alla scoperta dei luoghi più nascosti di alcune borgate romane, in compagnia di Giulia Mania e diverse ospiti che accompagneranno questo percorso tra parole e musica. Ci stiamo mettendo su una vera e propria gita scolastica alla scoperta dei quartieri. E poi tanti appuntamenti, residenze di danza, spettacolo di circo contemporaneo. I nostri sono format e spettacoli scelti per parlare a un pubblico di ogni età. Portiamo anche la musica colta dell'opera nelle piazze, abbiamo un sacco di residenze di danza che ci raccontano alcuni quartieri con delle coreografie costruite proprio insieme agli abitanti dei luoghi e anche all'architettura del posto. Questo progetto è a cura di Codance e si chiama Pillole Urbane. Insomma, tanti ritorni ma anche tante novità. Quindi seguiteci sui social, sul nostro sito, che è romaborgatafestival.it, e debuttiamo il 17 maggio con il nostro picnic performativo.

0: sarà una maratona di eventi a Villa De Santis.
1: A che edizione siamo?
0: Con questo nome la seconda edizione. In realtà il nostro festival va avanti ormai da 10 anni in questi luoghi. Prima ci chiamavamo la Città Ideale e da un paio d'anni a questa parte abbiamo deciso di dare più importanza agli eventi che svolgevamo proprio nelle periferie, quindi è la seconda edizione ufficiale del Roma Burgala Festival.
1: Quanti sono nel complesso gli appuntamenti?
0: Sono più di 80 appuntamenti in 8 quartieri diversi.
1: Com'è stata la scelta?
0: Noi nasciamo con i nostri eventi nel quinto municipio, è il municipio in cui abbiamo iniziato a costruire dei format in questi spazi non convenzionali. E da lì negli anni ci siamo mossi in diverse zone e abbiamo provato diversi quartieri, nel senso l'anno scorso per esempio è stata la prima volta di Tormarancia, dove torniamo anche quest'anno, o anche del Trullo, dove torniamo anche quest'anno. E invece per esempio Primavalle, che era un quartiere poi siamo stati a fare degli eventi spot, in particolare il teatro negli Ather. Abbiamo deciso, visto la risposta positiva degli abitanti, di mettere su una programmazione più strutturata che permetta alle persone di vivere gli spazi del vivere comune per tutta una settimana intera, con un susseguirsi di più eventi al giorno. La scelta degli spettacoli, cerchiamo sempre di trovare dei titoli che abbiano un sapore molto popolare. Quello che ci interessa è costruire un dialogo con chi ci guarda. Quindi le nostre sono storie, sono racconti sempre molto dal sapore popolare. Cerchiamo sempre dei titoli o appunto dei format che riescano a parlare alle persone che quei luoghi li vivono, che riescano ad immedesimarsi anche nelle storie che vengono raccontate e soprattutto una programmazione che possa coinvolgere qualsiasi fascia d'età. Poi abbiamo anche la sperimentazione con la danza, col circo contemporaneo, con dei format appunto come Scuola Bus, che comunque sono più strutturati rispetto a un racconto poetico, però la scelta è sempre un gusto, un linguaggio molto popolare che arrivi diretto alle persone.
1: I riferimenti web per il programma.
0: Tutti i social, Roma Borgata Festival, sul sito www.romaborgatafestival.it. Consiglio di iscriversi alla newsletter perché le novità e i link di prenotazione vengono mandati prima attraverso la newsletter, perché alcuni format hanno dei posti molto limitati, quindi è importante, insomma, essere iscritti alla newsletter.
1: Seconda edizione del Roma Borgata Festival dal 9 maggio al 13 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Alessandra Muschella. Alla prossima.
0: Alla prossima. Ciao Federico.

0: con Marco Melloni del collettivo Voci nel Deserto per presentare il ritorno in scena a 17 anni dagli esordi del collettivo per l'appunto a Roma, all'area 21, via Aquilonia 61, tutti i lunedì di maggio 2026 con tre repliche alle 19, 20 e 30 e 22. Ben trovato!
1: Ciao Federico, grazie ancora per essere sempre così sollecito nel promuovere le nostre cose, grazie tante. Voci nel Deserto è nato appunto nel 2009, raccoglieva un gruppo di attori e di professionisti della comunicazione che a un certo punto hanno deciso di unirsi in maniera spontanea per cercare di ridare voce a delle parole del passato che forse non abbiamo ascoltato abbastanza o abbiamo dimenticato. Nel tempo ho raccolto circa 700 frammenti di cose appunto scritte nel passato da grandi pensatori, da Tucidide a Pasolini, per dire, che ci mettono in guardia sul presente, su quello che stiamo vivendo fino ai giorni nostri. Appunto tale che se io non ti dico chi l'ha scritta e quando, uno potrebbe pensare che quello è sul Quotidiano del Mattino. E in realtà sono state scritte molto tempo fa e appunto abbiamo iniziato questa raccolta differenziata della memoria. Con questi frammenti componiamo degli spettacoli attraverso la musica e il video e parliamo del presente con le parole del passato.
0: Tra l'altro un paio di raccolte sono state edite.
1: Abbiamo anche pubblicato sì, delle raccolte di frammenti Voci nel Deserto, sia con aggredizioni, poi abbiamo fatto in maniera autonoma, che adesso purtroppo già dovrebbe essere aggiornato, perché poi questo lavoro di archiviazione, di catalogazione è un lavoro quotidiano, continuo a scoprire cose interessanti che parlano di oggi, ma in maniera sorprendente. Il meccanismo di Voci è proprio questo, di svelarti solo la fine, chi ha detto cosa e quando, e lì si crea un piccolo cortocircuito, un brividino nella schiena, diciamo, ma allora caspita, era già tutto visto.
0: Come sarà la performance?
1: Noi ovviamente andiamo in scena quando ci permettono di andare in scena, non essendo costituiti in associazione, non avendo un'economia, è un movimento spontaneo, cui partecipa anche il pubblico in qualche maniera, totalmente senza fini di lucro e soprattutto di libero accesso, per cui il format è replicabile da chiunque in qualsiasi parte del mondo, come è già successo. Questa volta ci ospitano appunto i ragazzi di Project 21 nel loro spazio, che è uno spazio all'americana, nel senso hanno preso in affitto un locale, l'hanno svuotato e ogni volta lo scenografano, lo ricompongono a seconda delle esigenze. Hanno già portato in scena uno spettacolo che si chiama La Flor, che è andato molto bene, un spettacolo di teatro immersivo. Adesso sono in scena con Elsinore Carnival, che è un po' un Amleto tecno ambientato, sembra un po' una Berlino graffitata degli anni 80. Loro vanno in scena dal venerdì, sabato e domenica, e quindi noi ci siamo infilati lunedì nel loro spazio, quindi sono 12 ambienti, ci saranno i nostri attori, il loro è teatro immersivo, il nostro è più che altro un teatro itinerante dove il pubblico che si muove, muovendosi, compone un racconto in 12 ambienti con 16 attori, musica, e insomma sarà una cosa un po' diversa, un adattamento format diverso, diciamo, di Voci nel Deserto, quindi qualcosa di completamente nuovo, e appunto con un pubblico compartimentato, 25 persone per volta, 19, 20 e 30 e 22, quindi c'è bisogno di prenotarsi.
0: Immagino i temi siano la guerra, il colonialismo, il genocidio.
1: I temi sono quelli dell'attualità, è una riflessione più che altro sul totalitarismo, sulle dittature, su quello che stiamo vivendo in questo momento. Sai, questo è un suicidio molto lungo, un suicidio che stiamo cercando di compiere in 17 anni, forse dovremo aspettare ancora per compierlo completamente, cerchiamo di diventare totalmente inutili, cioè di morire, perché non ci sarà più bisogno di ripetere le parole del passato, perché tutte le avranno comprese, imparate, apprese. Lo diceva Giorgio Santayana, dicevano pari la storia se condannato a ripeterla, quindi noi stiamo ripetendo gli errori del passato e cerchiamo di riportare in vita questi testi che ci hanno già detto tanto e purtroppo continuiamo a non ascoltarli.
0: Eh sì, perché la storia insegna ma non c'è nessuno ad ascoltarla.
1: Purtroppo sì, e quindi ogni tanto ritorniamo in scena e tu ci sei sempre, che ci sostieni, e purtroppo ancora è necessario che ci sia Voci nel Deserto, e invito tutti a partecipare, perché questo è un movimento, ancora più movimento in questo momento, perché appunto portiamo in scena questo spettacolo itinerante. Noi avremo in scena 16 attori per ogni giorno, ovviamente gli attori poi turnano, quindi gli attori in realtà coinvolti sono molti, molti di più, 16 attori ad ogni replica e più Pigi, che farà un po' da menestrello, Pigi Siciliani con la sua chitarra, la sua voce, e presenterà in finale poi un brano inedito molto coinvolgente, che coinvolgerà tutti, proprio anche il pubblico.
0: Diamo i riferimenti web per le informazioni?
1: sulle pagine Facebook e Instagram di Voci nel Deserto, sulla nostra pagina web, su YouTube addirittura, e poi do questo numero per prenotare WhatsApp che fa riferimento direttamente all'area 21, è il 351-327-6843. 351-327-6843.
0: Il ritorno in scena di Voci nel Deserto a Roma, all'area 21, in via Aquilonia 61, tutti i lunedì di maggio 2026, con tre repliche alle 19, alle 20:30 e alle 22. Un saluto e un ringraziamento a Marco Melloni del collettivo Voci nel Deserto.
1: Grazie.

0: con Agnese Trocchi, che modererà la presentazione del libro Una storia della gioia collettiva di Barbara Ehrenreich a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, mercoledì 13 maggio 2026. Ben trovata.
1: Ciao, bentrovati, bentrovate. Questo è un saggio uscito nel 2024 per Eleutera. Barbara Ehrenreich è una giornalista, scrittrice, attivista e sociologa statunitense e in questo libro ripercorre, come recita il titolo, la storia della gioia collettiva. Quindi è una bellissima carrellata storica che attraverso i secoli e le culture, e quindi a partire dalla preistoria, Antico Testamento, culture dell'antica Grecia, passando attraverso il culto di Artemide, di Dioniso, e quindi attraverso culture, spazi e epoche storiche, cerca di andare a ricostruire che cosa è successo alla gioia collettiva. Per gioia collettiva, Barbara Ehrenreich indica l'esperienza estatica di gruppo che può avvenire sia nell'ambito dei rituali, ma anche nell'ambito delle semplici feste, diciamo semplici tra virgolette, le feste non con degli scopi medici o appunto rituali, ma solo create per il puro divertimento. Ecco, lei, sebbene esista questa distinzione in ambito antropologico fra riti e feste, a lei interessa in questo libro andare invece a osservare strettamente il fenomeno in sé, cioè le attività di gruppo come danza e banchetti e così via, che portano alla creazione dell'esperienza della gioia collettiva, quindi dell'esperienza estatica di gruppo.
0: Cosa ti ha interessato di questo lavoro?
1: Mentre lo leggevo mi ha molto turbata perché mi ha intristito, nel senso che dicevo, accipicchia, come siamo andate a finire così male? Perché quello che lei è interessata pure a seguire, a cercare di comprendere, è che cosa ne è stato della gioia collettiva nelle nostre società oggi. E quello che vediamo è che incredibilmente, sembra proprio un paradosso, la gioia collettiva è una pratica costantemente perseguitata e repressa dalle classi dominanti, dal potere, e oggigiorno, al di fuori di alcuni ambiti che sono quelli di movimento, quelli autogestiti, al di fuori insomma degli ambiti dove i momenti di gioia collettiva vengono autoprodotti, vengono creati insieme, per il resto la gioia collettiva è recintata all'interno di prodotti costruiti e offerti ad arte, per cui devi pagare, per cui devi stare all'interno di uno spazio ben determinato, quindi immaginiamo tutto quello che riguarda i grandi concerti, la musica pop, anche gli eventi negli stadi, quindi anche gli eventi sportivi. Infatti, nella seconda parte del libro, nei capitoli decimo, undicesimo, Barbara Ehrenreich parla della rivolta del rock, della carnevalizzazione dello sport, e quindi va a vedere come da una parte, quella parte dominante, oppressiva della specie che ci ha portato a noi del mondo occidentale in questa situazione che viviamo, è riuscita a in qualche modo opprimere la libera espressione rituale o festiva della gioia collettiva, creando dei recinti dentro cui andare a dare alle persone quella che è una funzione sociale che non si può negare, necessaria. E praticamente quello anche che va a ricostruire l'autrice è il fatto che l'esperienza estatica di gruppo, la gioia collettiva, raggiunta appunto attraverso danza, canto, festa, è una pratica sociale essenziale per la salute dei gruppi sociali stessi. Anticamente veniva utilizzata per magari diventare più brave nella caccia, perché si sincronizzano i movimenti nella danza, ma è anche un'attività che favorisce la coesione sociale e è soprattutto un'attività che lei osserva come, con lo svilupparsi della società borghese come la conosciamo oggi, e quindi dell'individualismo, della vita sociale dove siamo tutte quante un po' abituate a vivere non in comunità, parallelamente si sviluppa quella che è la grande malattia della depressione. Quindi Barbara Ehrenreich si domanda se forse la pratica della gioia collettiva non sia anche un antidoto al male tipico delle nostre società, che è quello quello della depressione. Quindi mi ha molto colpito quello che un po' sempre percepito, cioè la potenza che riusciamo a esprimere e a sentire dentro di noi quando siamo parte di un gruppo che gioisce insieme. E quindi penso ad esempio alla festa del 1° maggio al Forte Prenestino, penso ai rave. E infatti con noi ci sarà a presentare il libro Anna Nitu, una giovane donna che fa parte della scena rave contemporanea, e infatti l'abbiamo invitata a confrontarsi con noi sul tema della gioia collettiva, proprio perché secondo me questa è una cosa che mi ha colpito, è qualcosa che noi abbiamo sempre cercato di ricostruire, di trovare, di autogestire, lì dove non è più possibile praticarla ce la siamo sempre andata a conquistare. Guarda caso questo governo fascista, una delle prime cose che ha fatto è stato il decreto anti-rave, che se pensi al disastro che succede nel mondo e al disastro in cui stiamo andando, tutti i problemi che abbiamo, sembra veramente allucinante che la questione problematica sia la gente che si unisce per celebrare insieme dei momenti estatici di gioia. L'autogestione della gioia fa paura al potere, ecco.
0: Il libro Una storia della gioia collettiva di Barbara Ehrenreich, una presentazione a Roma al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, mercoledì 13 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento alla scrittrice, moderatrice Agnese Trocchi. Ci vediamo lì.
1: Grazie.

0: Con Elena Guerrini di Casa Creature Creative per presentare il festival Ci Canto Sopra. A Casa Creature Creative ad Albinia dall'8 maggio al 1 giugno 2026. Ben trovata.
1: Ciao a te e a tutte le persone che ci ascoltano. La rassegna musicale, io direi un piccolo festival di home concert, il primo festival di home concert della Maremma, perché tutto ciò si svolge in Maremma ad Albinia, ed è una rassegna di musica al femminile di nuove e giovani cantautrici. E il luogo è una casa Creature Creative, che per tutti i sabati di maggio si trasforma in un rifugio dell'anima con questa rassegna. E la rassegna si chiama Ci Canto Sto, perché quando io ero ragazzina ascoltavo la musica di Nada dalla cassetta e quando la vedevo in televisione abbassavo il volume e ci cantavo sopra. E poi la parola Ci Canto Sopra è venuta fuori invece in un laboratorio con il gruppo Selme Non Nevicasse di Ricamo. Ho detto, ma guarda, è il titolo di un festival. Il nostro festival è proprio home theater perché in un'epoca di distanze digitali è giusto riscoprire l'importanza di trovarsi proprio come un rito ancestrale, no? Portare l'arte in casa, già col festival La Veglia Teatro del Baratto che tu hai seguito. La gente veniva a casa portandosi la sedia. Ecco, qui la sedia c'è già, ci sono i divani, c'è il giardino, c'è il pianoforte, però cerchiamo di far sì che l'artista si incontri col pubblico in un attico poetico di unione e la musica cuce insieme queste storie diverse. E avremo un'inaugurazione in musica con un DJ set di musica elettronica con Diana Bauld e un po' un'inaugurazione del festival che poi sarà ogni sabato di maggio. Iniziamo con Federica Ottombrino, che è la cantautrice napoletana, era già di Fede Marlène, che presenta il suo romanzo Il Baule e l'album Le canzoni dal Baule. Per il romanzo avremo Gustavo Tagliaferri, lo speaker di Radio Elettrica di Roma, che presenta l'artista e interagisce con lei nel pomeriggio e la sera lo spettacolo. Sono tutti unplugged dei nostri spettacoli musicali e viene servita una piccola cena vegana vegetariana. Gli sponsor per tutta la rassegna sono dei preziosi vini Capua Vineri e dei cibi da scoprire, la quinoa, l'amaranto, i semi di chia, i semi di lino, prodotti da Tosca Natura. E le serate proseguono poi ogni sabato di maggio con il gruppo Una da Sola di Arianna Lorenzi e Francesco Tomasi, reduce dal successo di Linea Gialla, questo disco prodotto da Emmanold. E lavorano appunto in un duo, diciamo un po' colto. E sabato 23 maggio abbiamo Agnese Valle in duo insieme alla sua chitarrista. Lei canzone d'autore, narrazione civile, la ricordiamo per Allenamento al buon umore. Sabato 30 maggio invece tu conosci Orti Insorti, Elena Guerrini, ecco, sono io che farò la mia cantastoriata per celebrare l'avvicinarsi ai 20 anni di Orti Insorti, che sarà nel 2027, quindi riprendo uno spettacolo storico dal mio giardino per poi andare in case, terrazze e in tutti i luoghi dove appunto è stato in questi anni. E poi invece il 1 giugno chiuderemo con una serata sorpresa. Quindi canteremo, so vuol dire cantare sopra un problema, cantare sopra ciò che succede, non significa ignorarle ma elevarle. E quindi cantiamoci sopra.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Casa Creature Creative su Instagram e WhatsApp 339-8512-693 e associazione creature creative gmail.com.
0: Il festival Ci Canto Sopra, le belle sere di primavera, ad Albinia, Casa Creature Creative, dall'8 maggio al 1 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento ad Elena Guerrini di Casa Creature Creative. Alla prossima!
1: Un saluto a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Alla prossima, ciao!

0: L'agenda della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica.
1: E buon pomeriggio a tutte e tutti. Andiamo a vedere che cosa ci offre questa settimana teatrale. Si comincia dal Teatro India per uno spettacolo già in scena la scorsa settimana, ma che sarà fino al 17 di maggio, La Festa di Leonardo Manzano, spettacolo che entra in relazione con la tradizione georgiana, appunto con un tradizionale banchetto georgiano, la supra, una maratona di cibo e vino che si trasforma in un rito di liberazione emotiva. Ma più in generale questo incontro di culture porta Manzano a poter parlare in qualche modo di una terra come la Georgia, che è il confine estremo d'Europa ed è poi una sorta di terra di passaggio tra Occidente e Oriente, o quantomeno con insomma il Centro Asia, che è una terra particolarmente complessa e con cui è sempre interessante tracciare una linea di dialogo. E allo stesso teatro, sempre al Teatro India, il 16 e 17 maggio viene presentato Per Atena, questo spettacolo che entra in relazione con l'epoca classica, ma con una, diciamo, immagine contemporanea. Epeo, il costruttore del cavallo di Troia, e Sinone, soldato con il compito di convincere i troiani ad accettare

0: al Teatro Basilica. Poi ancora, beh, come sappiamo, questa sera al Festival di Venire c'è la finale allo Spazio Diamante del Festival e inizia anche il Festival Inventaria. Carlo Geltrude ci porta il 15 maggio nel suo Cantanti, che è il racconto di un'epoca. Uno spaccato della società, insomma, della seconda metà del Novecento, anzi l'ultima parte del Novecento, ed è un testo che riguarda la mafia. Insomma, cantanti sono coloro che collaborano con la giustizia nel linguaggio della criminalità organizzata, e il testo è quello di Mario Gelardi, con la consulenza di Roberto Saviano e Roberta Cafiero, che è appunto una magistrato, per restituire un po' la materia viva di che cosa c'è all'interno del racconto popolare di certe dinamiche in cui, insomma, poi la vita di tanta gente va a incagliarsi. Il 16 maggio, invece, sempre per il Festival Inventaria allo Spazio Nus, questo non l'avevo detto, Under 30, Bombe Nemiche, questo è il lavoro che viene proposto dal testo di Stefano Baronchelli, e in scena invece è Filippo Beltrami, e ci si domanda: ma la generazione under 30 sarebbe in grado di affrontare una guerra? Come reagirebbe la nuova generazione a quella che potrebbe essere un impatto così forte della realtà contemporanea? Ecco, si ruota spesso attorno a questo concetto, ma poi non si trova mai una risposta, un modo anche per, insomma, immaginare una critica sociale a questo nuovo tempo. All'Angelova invece, 14 e 16, da 14 al 16 maggio, Sogno Creatore, questo nuovo progetto di Giorgina P, dedicato alla poesia, soprattutto quando il sogno riesce ad avere poi una dimensione, dalla dimensione onirica, una dimensione concreta, e trasformarsi in scrittura, partendo dai testi di Maria Zambrano, Maria Luisa Spaziani, con insieme nel progetto Silvia De Fanti e Alexis Sarantopoulos. Mentre invece al Nuovo Teatro Ateneo, 13 maggio, domani sera, per andare a vedere questo lavoro dedicato al rapporto tra teatro e carcere per i 30 anni della Compagnia della Fortezza, il progetto musicale performativo firmato da Armando Punzo con Andrea Salvatori, che insomma è un modo come un altro per parlare del grande progetto all'interno del carcere di Volterra, dei detenuti attori. Mentre invece il 17 maggio, sempre al Nuovo Teatro Ateneo, L'ombra lunga di Alois Brunner, che è uno dei criminali nazisti più ricercati di sempre, e il drammaturgo siriano Mudar Halaghi, rifugiato a Berlino, rintraccia la sua storia e si rende conto che ha molto molto a che vedere con la propria terra, perché comunque Brunner non è stato mai catturato, è riuscito a fuggire, addirittura appunto diventando poi protagonista della creazione dei servizi segreti siriani a Damasco. Alla Fortezza Est, questo lavoro di Adriano Popolo Rubio, una coreografia con in scena Fabiano Donati e Francesco Alex Petta, che si chiama Amaru, o sulla nostalgia. Questo spettacolo che esplora il ricordo, la nostalgia attraverso l'infanzia, i legami familiari, il calore della memoria. Amaru in siciliano significa amaro, e probabilmente è quello il sapore talvolta della malinconia. Lorenzo Parrotto ci porta invece nel suo progetto, che sarà al Teatro Le Maschere il 12 e 13 maggio, si chiama Sete, per raccontare una storia. La storia di un luogo, come tutte le cose, porta con sé una memoria. E l'avvento fortuito di un eroe oppure antieroe di questa storia cambierà poi il destino di tutte le persone ad esso collegate. Quindi 12 e 13 maggio, Teatro Le Maschere, per questa rassegna che si chiama Contatto. 15 e 16 maggio presenta un altro spettacolo, Sistema Nervoso di Leonardo Capuano, che racconta di un uomo di questo tempo che si sforza di riappropriarsi di pezzi della propria vita che non ricorda, cerca di mettere ordine tra le parti mancanti che gli sfuggono. Le conseguenze di questi episodi della sua esistenza scuotono il suo equilibrio, a tal punto che il proprio sistema nervoso si manifesta come un soggetto autonomo e parlante con cui riesce addirittura a dialogare. Dal Teatro Argo Studio viene presentato questo lavoro per la rassegna Over, che è la rassegna Under 35, curata da Dominio Pubblico, IF è il lavoro che si ha come sottotitolo Sulle possibilità di un incontro, firmato da Gaia Amico e Nicola Lorusso. So, è una coppia, il 16-17 maggio vi ho rappresentato, siede su una panchina questa coppia, ma siede su una panchina in tre età diverse della vita. E è un modo per parlare, insomma, di come cambia e come si allarga il rapporto tra il tempo e l'amore. Questo è quello che andremo a vedere al teatro Argo Studio, mentre poi ancora c'è da parlare di un po' di cose. Sicuramente andare al teatro Vascello, sì, esattamente al teatro Vascello, dove poi concluderemo il nostro discorso, perché al teatro Vascello arriva 13-17 maggio Casanova, il lavoro firmato da Fabio Condemi su un testo originale scritto da Fabrizio Sinisi, che si basa sulle memorie autobiografiche del celebre intellettuale veneziano Giacomo Casanova, le scene di Fabio Kerstich, le luci di Giulia Pastore in scena, Sandro Lombardi, Marco Cavalcoli e molti altri attori. È però una situazione un po' particolare. Un medico viene chiamato per visitare un uomo al crepuscolo della vita, appunto Casanova, che non ricorda più nulla. I ricordi, però, che via via emergono dalla propria relazione con il tempo precedente, con il passato, sono molto diversi da quelli che ha scritto nei suoi memoir. E quindi, insomma, che rapporto c'è con la memoria, la vita di un uomo, quanto realmente è destinata a ricordare oppure a dimenticare? Ultimissimo dei lavori, 15 maggio, Spazio Rossellini, piccola antologia, Semiseria della morte, una coreografia di Fabio Ciccalè, che ci dice: ricordo che da piccolo i giochi più frequenti erano quelli con le pistole, i fucili, i coltelli, le bombe, i cannoni, le frecce. Si fingeva di morire e di dare la morte senza conoscere la vera potente natura della signora con la falce. Ecco, da questo presupposto parte Fabio Ciccalè per affrontare il tema della morte e il tema dell'uccisione attraverso l'arte, in qualche modo, perché ricorda probabilmente che a teatro si muore, sì, ma solo per finta. Detto questo, buon teatro a tutte e tutti. Ciao.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
2: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato autogestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Deluri, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set

0: Piazza Sempione per un'iniziativa per la Palestina, o anche a Certosa la mattina per un corteo legato alla festa di Ciro Principessa. Torniamo il 24, che sono proprio il giorno dei 49 anni della radio, con un pranzo sociale qui a Via De Volsci, siete tutte invitate, e poi sotto la radio canti con i cori, letture dalla Palestina, DJ set.
1: Siete tutti invitati e vi aspettiamo numerosi e numerosi.
0: E potete anche fare il radioabbonamento in presenza, se vi va. E quindi cominciamo con un pezzo delle Fucsia, che sono sul palco appunto della SNIA il 22 per Radio Onda Rossa, e intanto approntiamo la corrispondenza.

0: E questa era Fax Society delle Fuxia, che appunto sentirete sul palco della festa di Radio Onda Rossa il 22, ma intanto diamo il benvenuto in trasmissione a un compagno del collettivo Caos e di Scuole per la Palestina. Pronto, ciao.
1: Pronto, ciao, ciao a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
0: Senti, scusa, forse stai parlando in viva voce, sentiamo un rientro, se puoi parlare senza è meglio.
1: Pronto? Mi senti meglio?
0: Perfetto. E allora, siamo con te per parlare di diciamo iniziative di autoformazione riguardo al quel disegno di legge che, se non sbaglio, porta la firma di Romeo, ma che siamo abituati a chiamare antisemitismo.
1: Esattamente. Sì, come diciamo compagni e compagne di Gauss, il coordinamento del CIO, operatore operatici sociali, e che è composto anche molto da docenti, e con Scuola della Palestina, che invece è un collettivo che è nato a seguito delle mobilitazioni sulla Palestina nel settembre ottobre, che ha portato in piazza centinaia di migliaia di persone. E abbiamo diciamo messo come rilevanza appunto la questione dell'antisemitismo, perché comunque si ripercuoterà in maniera rilevante in particolare.
0: Scusa, ti disturbo ancora, ma ti sentiamo malissimo.
1: Ok, così mi senti meglio?
0: Proviamo un po'. Stavi dicendo che con Scuole per la Palestina, provo a parlare.
1: Ok, sì, con Scuola per la Palestina abbiamo ritenuto necessario fare delle iniziative di autoformazione sul DDL antisemitismo, proprio per tutta una serie di ripercussioni che si ripercuoteranno pesantemente sulla scuola e sull'università. In particolare alcuni elementi che sono promessi appunto dal DDL antisemitismo, come l'obbligo di interazione, di segnalazione da parte dei docenti, rispetto ad altri colleghi che indossano slogan che rimandano appunto a slogan sulla Palestina, o che semplicemente facciano discorsi che possono rimandare a delle argomentazioni in linea con la libertà di autodeterminazione del popolo palestinese, secondo la nuova definizione di antisemitismo che è stata recepita nel 2020 dal loro governo Conte, appoggiato dal PD. E secondo appunto questo nuovo DDL, che traduce operativamente e politicamente quelle che sono le indicazioni della nuova definizione di antisemitismo, potrebbe essere considerato qualsiasi argomentazione in solidarietà col movimento palestinese, argomentazione in solidarietà ai movimenti anticoloniali nei confronti appunto delle occupazioni in Palestina, potrebbe essere considerato come antisemita, e quindi essere motivo di argomentazione appunto di denuncia. E poi successive ispezioni ministeriali, così come si sono viste in questi ultimi anni in cui c'è stato l'inizio del genocidio in Palestina. La cosa abbastanza preoccupante, come appunto accennato anche dal Uno Muscolo, che è stato redatto dal coordinamento romano per la Palestina e per la rete Liberi di Lottare, è che questa strategia sull'antisemitismo che verrà organizzata in ambito triennale sia anche coordinata da un generale dei carabinieri, e che con le comunità ebraiche sicuramente.
0: Quindi ci sarà una commissione che si occupa nello specifico dell'applicazione, diciamo, di questo disegno di legge nell'università e nella scuola, coordinata probabilmente da un generale carabinieri.
1: Praticamente la strategia, diciamo, triennale sull'antisemitismo è coordinata dal coordinatore nazionale generale dei carabinieri, che chiaramente insieme ai ministeri competenti, che sono interni, esteri, giustizia, istruzione, cultura, sport e l'unione delle comunità ebraiche, dovrà decidere quale strategia più adatta adottare per segnalare gli episodi di antisemitismo e portare
2: fronteggiare appunto gli episodi di antisemitismo.
0: E diciamo, fra l'altro, oltre a questa gravissima, insomma, già da questi microfoni ovviamente ne abbiamo parlato, legge, insomma, che intende come dire limitare molto la possibilità di approfondire le tematiche che riguardano la Palestina e la solidarietà con il popolo palestinese, c'è anche una chiamata alla delazione, sostanzialmente.
1: Esatto, un obbligo di delazione. Questo è abbastanza preoccupante, perché comunque in una situazione, in un contesto come ad esempio il contesto scolastico, dove comunque si è perso completamente qualsiasi capacità di argomentazione politica fra docenti stessi, in cui spesso i collegi dei docenti servono semplicemente ad avallare quelli che sono gli ordini e le direttive da parte del dirigente scolastico, si creerà una situazione di paura in cui i docenti, magari non vicini e non sensibili alla lotta sulla Palestina, segnaleranno comportamenti ritenuti antisemiti, che appunto su argomentazioni che inneggiano comunque alla resistenza palestinese, segnaleranno i propri colleghi al dirigente scolastico, che ancora una volta rafforzerà un po' il potere prefettizio che in alcune scuole, in alcuni istituti scolastici è molto radicato da parte del dirigente scolastico. Situazioni che noi abbiamo visto, attenzione, in questi ultimi 3 anni si sono viste. Noi abbiamo avuto un educatore che è stato licenziato perché ha espresso solidarietà sulla Palestina, abbiamo avuto ispezioni ministeriali a un docente che ha proiettato delle immagini di Amnesty International che raccontavano il genocidio a Gaza, e abbiamo ancora tanti processi nei confronti di persone che hanno riportato semplicemente dei virgolettati espressi da alcuni esponenti della comunità ebraica all'indomani dell'attacco di Hamas, e abbiamo tanti e tanti che sono detenuti semplicemente perché hanno mostrato solidarietà o semplicemente perché hanno sempre sostenuto la resistenza palestinese, che soprattutto nel colonialismo di insediamento e nell'occupazione dei territori palestinesi è assolutamente legittima. E questa narrativa che stanno proponendo con tutta una serie di attività che riguarderanno una serie di promozioni della cultura ebraica, che riguarderanno la scuola e l'università, ma anche le associazioni sportive, che riguarderanno anche una promozione appunto della cultura ebraica anche attraverso i social, che prevederanno anche la sospensione degli account per coloro appunto che mostreranno appunto la solidarietà della Palestina, prevederanno anche il cambiamento di codici deontologici all'interno dei social stessi. Quindi è un'iniziativa molto preoccupante, che è una risposta alle migliaia e migliaia di persone che sono scese in piazza e che continuano a solidarizzare nei confronti della Palestina e che hanno convertito e che hanno rovesciato completamente la narrativa sionista, che diciamo forse fino a qualche anno fa forse era imperante, forse una dei meriti che diciamo hanno dato queste manifestazioni è stato il fatto di aver diffuso una crescente consapevolezza sull'inaccettabilità dell'occupazione coloniale nei territori della Cisgiordania e sull'inaccettabilità delle occupazioni dei territori palestinesi, tant'è che bisogna sempre ricordare che in questo momento siamo
2: la Corte Penale
1: Internazionale ha mandato di cattura nei confronti appunto di Netanyahu, ma anche forse per la prima volta la Corte Penale Internazionale si è pronunciata rispetto all'illegittimità anche del colonialismo di inserimento nei territori della Cisgiordania. Quindi siamo in una situazione in cui c'è un certo isolamento, però allo stesso tempo ancora la forza di Israele si regge appunto sulla collaborazione da parte dei paesi occidentali, in primis Italia e Germania, che comunque ancora sono molto timidi nelle sanzioni nei confronti di Israele. Quindi questo serve semplicemente a cercare di rovesciare quella che è stata una narrativa antisionista che fortunatamente si è sviluppata e si è consolidata in Italia grazie alle manifestazioni, grazie alla collaborazione della sua famiglia, ma che comunque fa paura ed è molto temuta dai governanti di tutti i partiti politici che in questo momento sono dentro il Parlamento.
0: Sì, è che sicuramente la partecipazione della scuola fa molto paura, perché alle manifestazioni di settembre-ottobre insomma c'è stata una presenza massiccia, se non altro.
1: Esattamente, sì.
0: E senti, come, quando, dove è organizzata questa formazione?
1: Ok, abbiamo l'iniziativa di autoformazione, abbiamo una prima iniziativa che organizzeremo domani a Piazza Vittorio, in cui un compagno del coordinamento romano per la Palestina ci parlerà appunto più approfonditamente del DPL Romeo, che è stato approvato in questo momento al Senato e che ora dovrà passare alla Camera. E poi il 23 invece maggio Il 23 maggio organizzeremo un'altra iniziativa a Circocelle Aperte come Caos, in cui saranno presenti un altro compagno sempre del coordinamento romano per la Palestina.

0: questa battaglia, visto
1: comunque il
0: purtroppo diciamo le leggi securitarie che in questi anni stiamo vivendo, in particolare appunto di sicurezza, in cui si cerca di fermare, non tanto per, si cerca di fermare le persone proprio per l'identità politica che manifesta, no, appunto con il fermo delle persone anarchiche che stavano portando.
2: E quindi appunto domani 13 maggio alle 17:30 a Piazza Vittorio, nel giardino immagino, e poi magari per il 23 daremo nuovamente la notizia più dettagliata quando arriviamo insomma quando ci avviciniamo a quel giorno. Immagino che basti presentarsi domani alle 17:30 a Piazza Vittorio e grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Ciao. Ci scusiamo per la cattiva qualità dell'audio, ma insomma penso che si sia sentito. Un altro stacco musicale questa volta è Jung Paninaro, che sarà sul palco della SNIA il 22, Fit, che incontra Ellie Cottino, che c'è stata l'anno scorso.
3: No, però era Paninaro,
2: Paninaro, sì.
3: Paninaro, magari c'è fame.
2: Ok.

0: poche istituzioni hanno inciso tanto nella costruzione della cultura formativa italiana quanto il liceo. Scuola ginnasiale dell'antica Atene, tra il nome, come è noto, dal greco Lyceion, in latino Lyceum, e deriva da un epiteto del dio Apollo, presso si è ribellato il computer. A questa cosa è bella chiusa.
1: Persino il computer si rifiuta.
0: Presso il cui santuario fuori Atene sorgeva la scuola.
1: E ci hanno fatto una lezioncina,
2: che era un momento
1: così
2: bellissimo, che roba sto computer.
1: E mi rileggi un attimo l'incipit: poche istituzioni
0: hanno inciso tanto nella costruzione della cultura formativa italiana quanto il liceo.
2: Ma io quindi suppongo che
1: come
2: stai leggendo,
1: come se fosse una scuola di massa.
2: Stai già leggendo qualcosa delle indicazioni nazionali, mi sbaglio?
0: Le prime tre righe.
1: Stai leggendo l'incipit delle indicazioni
2: nazionali. Va bene, quindi io quindi direi che diciamo, per dare un contorno a queste indicazioni, noi, per chi ci ascolta, si ricorderà che l'anno scorso abbiamo commentato diffusamente, ma non solo noi, le indicazioni nazionali per la scuola secondaria di primo grado.
1: Considerandole scandalose,
2: cercavo pure gli appunti prima, ma l'ho cancellato.
0: Peraltro,
2: pure quelli.
0: Mi in si buona sono compagnia, perché l'ha ritenuta scandalose gran parte del mondo culturale italiano.
1: Ma veramente proprio gran parte del mondo culturale italiano, a cui in minima parte abbiamo cercato di dare voce anche noi.
2: E quindi che succede quest'anno però? Succede che da poco le indicazioni nazionali precedenti, quelle stilate nel 2012 se non vado errato, sono state sostituite dalle nuove indicazioni nazionali, che noi abbiamo chiamato quelle italiche, e che diciamo oggi inizieremo un pochettino a commentare. E se siete d'accordo, io proverei a seguire un pochettino la scaletta che l'altra redattrice già ci ha, diciamo, lanciato leggendoci le prime tre righe, quindi commentando prima le premesse e poi entrando
1: io
2: un po' nel merito.
1: Io vorrei fare una premessa prima
0: della premessa.
1: Una premessa alla premessa, cioè che queste indicazioni nazionali, come emergeva con buona evidenza dal brano che ci ha letto l'altra redattrice, sono indicazioni nazionali per i licei.
2: Sì.
1: E basta.
2: Giusto.
1: Solo
2: giusto,
1: per
2: hai
1: i
2: ragione.
1: Licei.
0: Ci sono delle altre scuole superiori, non so se gliel'hanno detto.
1: Esatto, no, lo sanno che ci sono altre scuole superiori, perché proprio diciamo in questo periodo, ne abbiamo parlato anche da questi microfoni, stanno procedendo a riformare le altre scuole superiori, cioè sostanzialmente i tecnici e i professionali, riducendoli non solamente in termini dell'impianto che viene riportato al quadriennale, ma anche in termini di quelle che sono le discipline, l'articolazione, il monte ore delle discipline, e asservendole sostanzialmente a quello che è il mondo dell'impresa. Di tutto questo noi non parleremo, perché parallelamente vengono sfornate in bozza, ovviamente, le indicazioni nazionali per il liceo.
2: Esattamente, quindi allora diciamo io proverei un attimo a leggere alcuni dei titoli, dei paragrafi della premessa, perché secondo me già un pochettino danno l'odore di quello che poi andremo a approfondire fra poco. Perché il primo paragrafo è la scuola dell'adolescenza, il secondo scuola del merito che accompagna la scoperta di un autentico rapporto tra libertà e norma, e questo poi magari me lo spiegate un po' meglio. Poi dopo ci abbiamo scuola
1: che
2: è
1: tutto a vantaggio della norma, te lo anticipo.
2: Ok, perfetto, grazie.
0: Cioè la norma è libertà.
1: L'identificazione con la norma
2: dice libertà. Rapporto tra libertà e norma, però poi qui inverte.
1: Ma
2: la norma è libertà,
1: c'è tutta una filosofia,
0: è un po'
1: dentro.
0: Non so se 1984 la guerra è pace, quella cosa lì, insomma.
2: Va bene, grazie. E poi diciamo però non è finita qua, perché ne leggono altri tre, che sono la scuola che educa all'empatia, alle relazioni e al rispetto, che qui diciamo come da qualche anno a questa parte, da quando ci sta questo ministro, quantomeno questo governo, ci ha dato molto adito alle parole per commentare quello che loro intendono con educazione all'empatia, alle relazioni e al rispetto. Poi gli altri due sono l'intelligenza artificiale e la sfida dell'umano verso la nuova coscienza digitale, e dulcis in fundo la formazione scuola-lavoro nel curriculum dei licei, perché comunque adesso qui torniamo su quello che abbiamo già detto in precedenza, che quella che era alternanza scuola-lavoro poi è diventata PCTO, adesso è FSL, cioè formazione scuola-lavoro. Quindi questi sono i titoli. Poi,
0: per quanto riguarda la premessa e quelle tre righe che ho letto, io sottolineerei anche, veramente l'avete già sentito, una retorica fuori di misura, lezioncine da quarta ginnasiale di 50 anni fa.
1: Ma sì, di 50 anni fa, però di 50 anni fa, certamente.
0: Anche
1: insomma,
0: perché non si capisce, sono indicazioni nazionali per la scuola, cioè sono un testo che dovrebbe servire alle insegnanti e agli insegnanti per capire che cosa non devono fare a scuola. E quindi perché ci spiegate che vuol dire liceo?
1: Esatto, cioè spieghiamolo questo, cosa sono le indicazioni nazionali? Sono quel tratto di raccordo tra quello che è il cosiddetto PECUP, cioè il profilo educativo e culturale dello studente, quello che deve raggiungere alla fine del suo percorso di studi, e il lavoro che si fa in classe. Quindi dovrebbe essere un documento più o meno operativo che consente di declinare in classe quelli che sono gli obiettivi che devono essere raggiunti sulla base di un profilo prestabilito. E l'incipit è molto molto eloquente, ed è eloquente sia dell'atteggiamento, diciamo così, cultural snob, mi verrebbe da dire, di 50 anni fa, e probabilmente insomma quell'incipit risente molto dell'età degli estensori, che traspare da tutta una serie di altri elementi, come per esempio i suggerimenti di lettura, insomma.
0: Ora, sull'età è difficile dare un quadro preciso perché
1: sono molti.
0: Questa volta sono tipo 150 tra docenti universitari e docenti della scuola superiore, più che docenti, dirigenti della scuola.
1: Principalmente dirigenti. Io ho scorso un pochino il quadro e mi sembra che i docenti siano veramente pochi, diversi dirigenti, tutto, se non ricordo male, ha in testa la famigerata professoressa Perla, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare.
0: Loredana,
1: familiarmente detta Loredana, insomma.
0: Scienze della formazione di Bari. Io non mi iscriverei a quella facoltà.
2: No, ma dico, c'è anche quel signore con un sacco di cognomi, no? Mi sbaglio?
0: Certo, lui è il capo della storia.
1: Della storia, cioè un pochino più circoscritto il suo ruolo rispetto a quelle che erano le indicazioni.
0: 83enne Ernesto Galli della Loggia, senza nessun ageismo, ma non si capisce perché la gente non va a pensione.
1: Sì, esatto, anche perché la conseguenza di questo è di riproporre indicazioni chiaramente datate e completamente fuori dal mondo su una realtà che invece è piuttosto complessa, insomma, e diciamo inizialmente mi sembra che questo si possa dire. Comunque questo documento esordisce spiegandoci poi nei fatti cos'è il liceo, ci dice cos'è il liceo,
0: qual è l'etimologia,
1: e poi prosegue e ci dice che il liceo è la scuola dell'adolescenza, come se invece i tecnici e i professionali fossero la scuola di qualche cos'altro.
0: Infatti io non ho capito, sulle scuole superiori tutti, cioè ci si va durante l'adolescenza, a parte chi magari non ha potuto studiare e sceglie di farla alle serali, ma altrimenti è la scuola dell'adolescenza.
1: Sì, è la scuola dell'adolescenza, non solamente il liceo nello specifico. E dopo averci detto, e qui si passa al secondo tratto, che è un tratto spaventosamente classista, insomma, dopo averci detto che il liceo deriva dall'Icheion e che è la scuola dell'adolescenza, ci
0: dicono... Tra l'altro l'Icheion scritto con i caratteri greci, quindi chi non ha fatto il classico non lo capisce,
1: certo. Ci dice a che cosa serve, cosa sono i licei. I licei sono niente proprio di meno che il luogo del sapere teoretico e dello spirito critico. Il liceo educa a saper pensare, a saper studiare, a saper agire, e garantisce la costruzione della soggettività.
0: Ammazza, oh!
1: Esatto, quello non ci aspettavamo niente di meno da queste penne. Come si educa alla soggettività? Si educa alla soggettività e a tutta questa roba attraverso una riflessione colta sulla lingua. Tutto è finalizzato, tutte le discipline, c'è scritto, sono finalizzate a portare avanti una riflessione colta sulla lingua.
2: Quale?
1: Perché una riflessione colta.
2: No, ma quale lingua, dico?
1: La lingua italiana.
2: No, perdonami,
1: non ho colto il tuo stimolo perché lo davo per scontato, perché ovviamente la centralità è solo ed esclusivamente quella della lingua italiana.
0: Aumentano le ore di italiano, almeno al biennio, dove ce ne sarebbe tanto bisogno, la riportano a 5.
1: Al di là del taglio
0: Gelmini.
1: Della riforma Gelmini non c'è assolutamente niente di tutto questo.
0: Lo facciamo lo stesso perché...
1: Non solo, ma c'è l'affermazione di una scuola liceale che ti porta a una riflessione colta sulla lingua italiana, e poi voglio leggerlo, insomma, quello che sta al di fuori del liceo, quello che è il contrario del liceo.
0: Quindi
1: che invece
0: tecnici e professionali.
1: È inevitabilmente, anche se non c'è scritto, ma è chiaro questo, dove vige l'appiattimento della lingua, la banalizzazione del linguaggio, il tratto culturalmente scadente dell'espressione individuale. Sono tutti fattori, questi, che si praticano fuori del liceo, che possono determinare una rappresentazione generica e opaca degli oggetti, e questo vale sia per l'esperienza interiore dell'individuo che per il suo rapporto con la realtà esterna. Quindi al di fuori del liceo sostanzialmente non c'è nulla se non l'opacità addirittura della percezione di se stessi, perché non esiste la lingua colta con cui poterla esprimere. E questo mi sembra già dica tanto in premessa.
0: Sì, e per essere sicuri e sicure che questo accada, cioè che fuori dal liceo ci sia il buio e l'ignoranza, stanno massacrando i tecnici.
1: Certo, al di là di tutto, a cui hanno tolto almeno nell'ultimo anno un'ora di italiano nell'istituto tecnico, perché d'altra parte che bisogno c'è? Già c'hai un'espressione opaca, non è che la salvi così nell'ultimo anno con quell'ora in più dell'italiano.
2: Però lì non tramite indicazioni, lì proprio diretti con decreti. Io, se posso, una piccola cosa che volevo aggiungere sul ruolo delle indicazioni nazionali, perché giustamente quello che dicevi te sulla funzione delle indicazioni nazionali è quello, non c'è nient'altro da aggiungere. Però la ripercussione che poi si ha all'interno del mondo della scuola è anche, come sottolineiamo l'anno scorso con le indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo, è quella anche forse per certi versi soprattutto sui libri di testo, perché poi diciamo i libri di testo che vengono prodotti dalle varie case editrici hanno, diciamo, come tipo di programmazione indirizzo quella indicata appunto dalle indicazioni nazionali. Quindi diciamo i contenuti che stanno scritti dentro sto testo poi li rivedremo a scuola implicitamente ed esplicitamente anche grazie a questo.
1: Su questo anzi, non grazie. C'è dubbio, non solo i contenuti ma anche gli impianti metodologici.
2: Certo.
1: Perché ovviamente queste cose giustamente si riflettono senza dubbio sui libri.
2: Quindi
1: di
2: diciamo
1: testo.
2: Era solo per dire che non è una cosa che il docente può o non può seguire, può... Comunque alla fine questa roba qui arriva dritta a scuola, arriva nelle classi, e quindi diciamo è giusto analizzarla bene ed è giusto
0: nelle classi e nelle case, perché poi i libri vengono certo. portati a casa, sono lo strumento che gli studenti e le studenti hanno in mano da soli e da sole. Ma volevo, ci siamo dimenticati una cosa, c'è in tutta la premessa, che è una quindicina di pagine,
1: sì, una quindicina.
0: Un'unica nota al testo.
1: No, questo è importante.
0: Quest'unica nota alla parola lo studente, la prima volta che dice lo studente, poi c'è la nota che dice: la scelta di usare il maschile sovrasteso è stata fatta per motivi di semplificazione del linguaggio.
1: Cioè, a fronte della lingua colta che riesce a esprimere tutte le più recondite sfumature dell'animo, in questo caso si fa ricorso alla semplificazione del linguaggio.
2: Sempre anche coloro che usano il linguaggio greco, poi mi confermate. No?
0: Anche un po' certo. codarda questa cosa, perché almeno nelle indicazioni della scuola primaria avevano fatto tutto al maschile, facendo veramente carne da macello di tutto quello che è l'educazione alle differenze, eccetera,
1: e
0: in
1: basta.
0: Maniera esplicita.
1: Esatto.
0: Qua invece fanno finta di farlo per semplificare il linguaggio.
1: Certo, per semplificare il linguaggio e per rendere più semplice a noi la possibilità di capire con chi e con che cosa abbiamo a che fare, insomma.
2: Diciamo che sicuramente uno dei temi, come provavo a dire prima brevemente, che negli ultimi anni le mobilitazioni del soprattutto corpo studentesco, quindi lì e le studenti, hanno portato avanti, ma non solo, in piccola parte anche il corpo docente, riguarda l'educazione sesso-affettiva, che in questo testo prende il titolo di...
0: Ma in questo testo non c'è.
1: No, diciamo
0: c'è,
1: questo non c'è,
2: no,
1: c'è,
2: però
1: non
2: diciamo
1: c'è
2: quello che loro dicono, affrontano come è la scuola... No, non è vero, scusate, io qui stavo
0: scuola che educa
2: all'empatia, alle relazioni e al rispetto.
0: A parte come si educa all'empatia,
1: è una cosa che è un mistero, però di questa triade che sono empatia, relazioni e rispetto, quell'elemento che prende, diciamo, la maggiore forza è ovviamente l'elemento del rispetto, che è quello su cui si fondano poi tutta quanta una serie di interventi, tra cui il contrasto agli stereotipi viene fatto in virtù e in forza dell'idea del rispetto, così come il contrasto alla violenza sulle donne, che non si sa chi la pratica, però è violenza sulle donne. E diciamo il cardine attorno a cui ruota tutto questo, così come il cardine attorno a cui ruota il discorso relativo all'inclusione, disabilità, BES, DSA, studenti stranieri, è tutto incardinato intorno al concetto del rispetto, perché quando c'è il rispetto c'è tutto,
2: tutto.
0: E quindi sono tutti oggetti, queste persone non sono soggetti, sono gli oggetti verso cui bisogna avere rispetto. Ma attenzione, siccome insomma sono persone colte, anche della parola rispetto ci dicono l'etimologia.
1: Ma dai, veramente, respicere.
0: Respicere, cioè guardare indietro. E quasi,
1: cioè, perché tu giustamente guardi indietro perché tu sei avanti e quindi guardi indietro, guardi alle donne, guardi, certo, è ovvio, è così.
0: E l'Occidente ha fatto di questa idea la base della nozione moderna di persona, soggetto di diritti e doveri inalienabili. L'Occidente.
1: E io su questo io lo trovo spaventoso, allucinante, soprattutto se messo secondo un'inveterata, diciamo così, tradizione in relazione a quelle che sono le forme di violenza maschile contro le donne, come se l'Occidente fosse un altro mondo rispetto a un mondo che invece non ci appartiene. Ma io ho notato che sull'idea del rispetto e sul concetto del rispetto si fonda anche quello che è il concetto della rimozione delle barriere all'apprendimento, e questa cosa a me mi ha fatto proprio impressione.
0: E come si fa?
1: Possedendo il concetto di rispetto, ma a me sembrava di ricordare che la Costituzione dicesse che la rimozione degli ostacoli che, diciamo, portavano, limitavano la libertà e l'uguaglianza, fosse una cosa completamente diversa, che non si fondasse su un'idea calata dall'alto di rispetto che significa respingere, perché significa che io, che sono avanti, graziosamente ti concedo di eventualmente pensare di rimuovere quegli ostacoli se tu lo chiedi educatamente. C'è scritto anche questo in rapporto al diritto di critica.
0: C'è anche scritto un'altra cosa che io sinceramente ho difficoltà a capire, sarà che non ho un'abbastanza colta consapevolezza della lingua,
1: ma è sicuramente per quello.
0: Comincia così questo paragrafo: i licei destinano ampio spazio all'educare all'empatia rispetto alle relazioni, il che non è vero.
1: Ma... No, non è vero proprio, ma questo però, è un altro capitolo su cui entreremo a breve.
0: L'agire educativo richiede infatti da parte dello studente il consenso al voler apprendere. Il consenso è
2: questo, però è il consenso quello informato, no?
0: Il consenso
1: lo danno i genitori,
0: è anche sottolineato. No, ma voglio dire, se è richiesto o non è consenso?
1: Sì, no, certamente. Secondo me questo è veramente un passaggio, il passaggio più classista sostanzialmente, no? Perché il liceo è per quelli che sono in grado di fornire un consenso all'apprendere. E
0: per quell'altro persone... che se metti il buio, l'opaca percezione di se stessi.
1: Aspetta, l'appiattimento della lingua, la banalizzazione del linguaggio, il tratto culturalmente scadente, questo è quello che riguarda gli altri e tutti quanti gli altri. Chi è in grado invece di fornire il consenso e chi sta avanti si degna di respingere, ma dopodiché questo a casa mia si chiama il classismo più schifoso che io abbia mai sentito e che abbia visto messo
0: insieme
1: con
0: al razzismo e al colonialismo, perché poi c'è l'Occidente con la O maiuscola, c'è persino penisola con la P maiuscola,
1: che non
0: queste...
1: si capisce perché, voglio dire, la penisola,
2: cioè, è un sostantivo, la P, patria, penisola.
1: Ma la maestra ci diceva che dopo il punto si usava la lettera maiuscola. Vai avanti, scusa.
2: Ah, ok. E no, io direi che, siccome ho una fortissima voglia di andare a sentire quello che dice quel signore con tanti cognomi, direi di passare all'ultima parte delle premesse, no? Quella della formazione scuola-lavoro nel curriculum dei licei. Se è d'accordo, volete dire qualcosa prima?
0: No, io volevo capire.
1: Volevo dire una cosa.
0: Anch'io. Io vi farò fare un'altra domanda. Perché anche
2: quando
0: questo...
2: siamo in sintonia è perfetto.
0: Anche questo non lo capisco. Nella scuola assume infine densa rilevanza l'insegnamento della prossemica del rispetto, ovvero delle regole costituenti la grammatica dell'implicito che si apprende a scuola, anzitutto attraverso gli esempi dei docenti, e che si incarna nella corporeità e nella comunicazione non verbale.
1: Vai avanti.
0: Tono
1: perché...
0: di voce moderato, distanza spaziale, sguardo sorridente ma intrusivo, gesto sociale, regole cerimoniali. Ma stanno fuori?
1: Stanno fuori, però... Il problema è che dal loro punto di vista, perché questa è la cosa sconvolgente, attraverso lo studio, che è l'unica cosa che tu devi voler fare, devi tendere a quell'obiettivo lì, cioè avere il gesto cortese, il tono di voce moderato, lo sguardo sorridente, il non eccedere, che è sostanzialmente la patina borghese che si cerca di dare alle relazioni borghesi.
0: Un filo di trucco.
1: Esatto, un filo di tacco, un filo di trucco. Quello è il mondo. Ora tu puoi dirmi che l'età anagrafica di queste persone non c'entra niente. Io non è solo
0: certo
1: quello,
0: che ci vorrebbe
1: non è solo
0: un'indagine
1: quello.
0: Perché c'è il 50.
1: Vabbè, facciamo una scommessa, perché non è solo quello, perché c'è anche tanto classismo schifoso, però in parte c'entra anche questo, perché è veramente una visione rudimentale. Ecco.
0: Ora ho perso il segno, ma che c'era il coso cerimoniale, ma che sono i gesti cerimoniali?
1: Buongiorno, condoglianze, come sta? Prego. Prima la donna cedo il passo, credo di identificare in queste cose prima di ammazzarla. E no, ecco, volevo dire semplicemente questo, che la funzione dello studio, che lo studente fa ovviamente con disciplina e con rigore, ed esclusivamente con disciplina e rigore.
0: Questo dovevamo spiegare al giovane redattore qua, ecco, che la norma è libertà.
2: Ah, giusto. Ditemi, io ascolto, sono tutto orecchie. Seguendo la norma.
0: Seguendo la norma, cioè.
1: No, aspetta, che te lo leggo, perché la libertà non è autonomia individuale senza regole e responsabilità, né è espressione di protesta come quelle che sfociano in atti illeciti.
0: Cioè, quando protesti non è che eserciti la libertà.
2: Ah, dicono proprio questa cosa.
1: Né è ridotta a forme oppositive e irative, non so che sia. La libertà si fonda sull'etica del rispetto, quindi il rispetto è il cardine di ogni cosa.
2: Ok.
1: E viene esercitato attraverso quelle forme cerimoniali a cui faceva cenno la redattrice precedentemente.
0: Cioè ci si alza in piedi, si fa il saluto alla bandiera, al presidente e a Gesù, credo.
1: Quando entra in classe l'insegnante si alza, sa, quando entra il bidello no, e così via. Insomma, tanto per tornare a quella che è stata una nostra sigla.
2: Ammetto che sono un pizzico confuso, però non è colpa vostra. Cioè, ve lo dico, non è colpa vostra. È che queste cose, come dicevo all'inizio, non devi guardare il dito, devi guardare oltre, ci arrivano, ci metti un po' di tempo a capirle. E va bene, quindi su questo, su libertà e norma, ci siamo?
0: Penso che si possa passare alla scuola lavoro, se vuoi.
1: Sì, possiamo passare alla scuola lavoro. Ti lasciamo la parola sulla scuola lavoro, perché siamo devastate già da questo.
2: Adesso, allora, siccome avete letto tutte e due degli estratti, ci provo anche io, perché ricordiamo che questa è la formazione scuola, cioè sono le indicazioni nazionali dei licei, quindi è la formazione scuola lavoro.
0: Perché quell'altro, ricordiamo che non ne hanno bisogno.
2: Esatto, quelli vanno direttamente in fabbrica, cioè se tu sei al tecnico o al professionale, vai direttamente in fabbrica.
1: Dove non c'è bisogno di cerimoniali.
0: Dove però non ci sono, perché io la produzione industriale in Italia è arrivata, è scesa al 15% del PIL, quindi dove cazzo vadano a lavorare non si sa.
2: Fabbrichette piccolissime, producono veramente
1: azienda,
2: poco.
1: In azienda.
2: Va bene, allora io vi leggo le prime due righe e mezzo, però vado a braccio perché non l'ho letto. Allora, la formazione scuola-lavoro nel curriculum dei licei si configura come un ambiente di apprendimento orientativo e culturale di alto profilo, coerente con la centralità dei saperi disciplinari, dei linguaggi e dei metodi della conoscenza, e finalizzata alla formazione integrale della persona.
1: Quindi cioè, non è che fanno la scuola-lavoro come quegli altri, fanno cose di alto profilo.
2: La scuola-lavoro non hai capito come, ho capito. E poi c'è un due punti, arrivo al punto, essa assume valore quando diventa occasione per interpretare criticamente la realtà e collegare conoscenze teoriche e problemi autentici, sviluppare pensiero critico. No, scusate, io la faccio, non è lunghissimo arrivare fino al punto, e poi questa è veramente una...
1: Puoi riuscire.
2: No, però...
0: già che il lavoro aiuta a sviluppare il pensiero critico, mi sembra una bestialità, però...
1: Dipende, il lavoro di alto profilo...
2: Ma l'abbiamo detto la prima, che la libertà è seguire la norma, e quindi, cioè, se tu il lavoro ti libera, è la cosa proprio, è, diciamo... Lo
1: sì, il lavoro rende liberi, o adesso...
2: Per garantire coerenza e qualità, la formazione scuola lavoro richiede una progettazione curricolare condivisa, e va bene, qui ci siamo. La progettazione e l'attuazione dei percorsi devono inoltre svolgersi nel pieno rispetto delle norme di salute e sicurezza, garantendo formazione sui rischi, vigilanza e condizioni adeguate di tutela, promuovendo una cultura della prevenzione e delle responsabilità e della responsabilità condivisa. E su questo, vabbè, diciamo che i commenti si potrebbero sprecare, diciamo che forse l'unico pensiero va a quelle persone che hanno perso la vita durante la formazione scuola lavoro, a quei ragazzi e a quelle ragazze che, diciamo, hanno subito degli infortuni anche gravi e comunque sono costretti a ritrovarsi a sprecare del loro tempo per una manodopera gratuita. quindi diciamo su questo io penso che ho finito, perché ci sono veramente poche righe e quelle poche righe ve l'ho più o meno pure lette, quindi.
0: Una traccia breve ma mi sembra ineliminabile a questo punto, così noi scendiamo, possiamo girare pagina
1: nel documento.

0: Torniamo in voce, questa è l'ora di buco, Radio Onda Rossa, stiamo parlando delle indicazioni nazionali per i licei, vi lascio la parola perché devo trovare una pagina, prego.
1: Ma così di
2: caramba, che sorpresa, perché nessuna persona qua dentro è pronta per prendere la parola, va bene, non va bene per niente.
1: No, vabbè, diciamo, mi verrebbe da fare una considerazione a margine di questa premessa, cioè che questa premessa, come abbiamo detto, è classista, è trombona, è completamente teorica, ma secondo me il difetto principale assoluto tra tutti del fatto che non tiene minimamente in considerazione, non facendo minimamente, di quelle che sono le condizioni effettive che si vivono all'interno delle classi. Cioè viene descritto un mondo che dal punto di vista di chi scrive è quello dei licei, in cui quello che veniva definito in precedenza come consenso allo studio è dato per acquisito, è dato per scontato. Gli studenti sono comunque desiderosi per studiare e sono sostanzialmente tutti quanti uguali, mi verrebbe da dire studenti maschi, bianchi, completamente omogenei sotto il punto di vista della formazione, che possono tendere alle alte vette della formazione dei licei. Sappiamo tutte e tutti che la situazione all'interno delle classi non è questa, che progressivamente, insomma, la scuola è specchio della società e la situazione all'interno delle classi è andata complicandosi, per tutta una serie di fattori di complessità che non vengono minimamente presi in considerazione. Cioè sostanzialmente una figura teorica di studente che non ha nessun confronto con la realtà. Dico di studente per semplicità linguistica, evidentemente.
2: Allora, io ho trovato qualcosa.
0: Io la storia l'ho trovata.
2: Ce l'hai?
0: Brava. Ce l'ho. Vai. Ce l'ho, e diciamo, ovviamente, per chi ha seguito un po' il percorso che porta a queste indicazioni nazionali, vale l'ovviamente. Il capitolo più imbarazzante è quello che riguarda l'insegnamento della storia. Lo era stato per le indicazioni per la scuola media e lo è altrettanto per i licei. Si fa tutta una manfrina sul perché studiare la storia, con anche tutta una serie di esempi in cui sinceramente non si capisce niente, ma per arrivare a dire che la scelta di incentrare lo studio della storia sulle vicende della nostra penisola con la P maiuscola e di quell'area geografico-culturale che è l'Europa e l'Occidente in genere, questa è la scelta, cioè si deve studiare la storia d'Italia e dell'Occidente. Perché non si deve studiare la storia del mondo, in un mondo in cui si è sprecato pagine e pagine a dire globalizzato, rimpicciolito, eccetera, eccetera, un mondo in cui le guerre sono interconnesse?
1: Sì,
0: e arrivano fino a qua. La Leonardo produce le armi che uccidono i palestinesi, lo stretto di Hormuz viene bloccato da Trump e poi dall'Iran salza la benzina e così via.
1: E l'esercizio dello spirito critico presupporrebbe una conoscenza storica

0: storica ad ampio raggio, perché invece dobbiamo limitarci alla storia della penisola dell'Europa e eventualmente dell'Occidente?
1: Allora, innanzitutto loro dicono perché quella del mondo è troppo lunga.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, se si deve studiare la storia del mondo c'è troppa roba.
0: E quindi non facciamo in tempo.
1: Non facciamo in tempo.
2: Mm. Sì, sì, dicono proprio l'impossibilità di studiare con un minimo di approfondimento le vicende storiche di un insieme diversissimo tra loro di popoli e civiltà della Terra. Quindi lo dicono proprio.
0: Quindi è un motivo di carattere pratico.
1: Pratico.
0: Sì. Pratico. Praticamente tagliamo.
1: Tagliamo tutto il mondo eccetto l'Europa e la penisola. Poi però arriva...
0: Il nocciolo.
1: E il nocciolo è che non si deve nascondere un altro fatto, va detto.
0: Cioè noi ci adattiamo
1: con quella prosopopea che caratterista Ernesto Galli della Loggia e gli amici suoi, che lo fanno scrivere in prima pagina sul Corriere ancora oggi, e cioè la centralità assegnata nelle indicazioni alla storia d'Italia e dell'Occidente deriva anche dall'attenzione oggettivo enorme rilievo che tale storia ha avuto e continua a avere nella vicenda mondiale, avendo dato ad essa le forme universalmente adottate della moderna statualità, le premesse teoriche della ricerca e del progresso scientifico, le fondamenta dei diritti della persona umana e delle sue libertà e, da ultimo, il concetto stesso di storia, che è il nostro.
0: E torniamo a dove eravamo partiti in quest'ultima cosa, con le indicazioni della scuola dell'infanzia.
1: Quindi bisogna
0: della
1: fare
0: scuola
1: la
0: primaria.
1: Storia dell'Occidente, perché l'Occidente è superiore.
0: Sì, no, no, è così, mi verrebbe da dire quale e quanta ignoranza, perché voglio dire per esempio che ha dato le forme statuali, solo l'Occidente ha conosciuto forme di Stato, cosa che non esiste, anche se noi guardiamo ad altre civiltà. Sei tu che sei cresciuto in questo presupposto culturale.
1: Perché la hai ricerca, studiato nella storia di,
0: perché
1: una scuola
0: hai studiato
1: di Gentile.
0: Nella scuola di Gentile, le fondamenta della ricerca, sì, lo so che esiste Galileo Galilei, ma non è l'unico scienziato del mondo, perché altri orizzonti del mondo hanno altre figure rappresentative che tu non conosci. E sinceramente, più di tutto, questo paragrafo denuncia una gretta ignoranza, mi sembra di poter dire.
1: Ma talmente gretta che prima dice, e ora ve l'avevo tagliato ma è troppo bello, non si può non leggere.
0: Non si può rinunciare.
1: Dice appunto, quando diceva che è troppo lungo studiare la storia anche degli altri paesi, dice del resto, noi si studia la letteratura italiana, non la letteratura dell'Islam. Ma che è la letteratura dell'Islam?
0: No, no, ma infatti ci sono dei problemi proprio di contrapposizione basata su ignoranza profonda.
2: Vabbè, a proposito di ignoranza, comunque in questo non mi pare che ci sia, però nelle indicazioni nazionali, quelle che abbiamo letto l'anno scorso, c'era una centralità del testo sacro, no? Della Bibbia, quale testo fondante.
1: Che peraltro...
0: Aspettiamo a dire che non c'è.
1: No, perché peraltro le insegnanti e gli insegnanti di scuola primaria, almeno a me, hanno fatto vedere dei manuali che andranno a scuola l'anno prossimo con la centralità della Bibbia.
2: Eh sì, perché è quello che diciamo, queste poi vanno a ricasco. No, io dicevo, riguardo all'ignoranza, era una sorta di battuta, nel senso che la centralità della Bibbia, classico testo occidentale poi, no, la Bibbia. E detto questo, quello che volevo aggiungere riguardo a questo paragrafo sulla storia è che considerano anche in questo contesto le persone magari di seconda generazione oppure chi si è trasferito
0: bravi,
2: in Italia. Sì, lo fanno perché dice, appare abbastanza ovvio che a dei giovani italiani o residenti in Italia la cui vita si svolge in un contesto ambientale plasmato e definito dalla storia italiana sia specialmente tale storia che possa e debba interessare. Quindi diciamo a persone magari ipoteticamente che hanno un background migratorio
0: è naturale che debbano essere interessate alla storia italiana,
2: è l'unica,
0: certo,
2: che gli può servire, è l'unica che gli deve servire,
1: magari quella del colonialismo, chissà.
0: Sì, certo,
1: tra
0: chissà.
1: L'altro specificano anche, facendo un esempio su 8 milioni ne potevano fare, dicendo che dice pare accertato che la bussola e la polvere da sparo l'abbiano inventati i cinesi. Ma anche se l'hanno inventata loro, chi ci dice che non è più importante quella civiltà, cioè l'Occidente, che attraverso un potere l'ha impiegata?
0: Che vergogna. Cioè, a me viene da dire solo vergogna. La civiltà più potente...
1: No, dice, voglio essere letterale, chi può dubitare che sia stato il loro impiego da parte di una civiltà con un potere, una religione, una visione del mondo del tutto diversa da quella del Celeste Impero, chi può dubitare che sia stato questo impiego a cambiare il mondo... E non l'invenzione. In effetti la polvere da sparo è stato l'uso genocida dell'Occidente nel colonialismo.
0: Non c'è dubbio. Proprio su questo non c'è dubbio, e a tutte le latitudini.
2: Che vogliamo dire?
1: Ma questa è la storia. Se vogliamo vi possiamo dire due parole, noi invitiamo chi ci ascolta, magari insegna, è più in grado di commentare altre materie, noi lo siamo meno, a chiamare. Abbiamo visto, per esempio, per le materie scientifiche tipo matematica e fisica, a parte obiettivi inarrivabili in cui si mette tutto lo scibile umano.
0: Questo degli obiettivi inarrivabili.
1: L'insegnamento dell'intelligenza artificiale che non si capisce che vuol dire.
0: No, su questo insomma ci prenderemo altro tempo, ma ci sono una serie di considerazioni da fare. Obiettivi inarrivabili per matematica e fisica, io non sono in grado di valutarlo, ma se qualcuno vuole chiamarci per parlarcene, noi siamo contenti. Ma gli obiettivi inarrivabili sono obiettivamente su tutto, perché, ripeto, si parte dal presupposto che non esiste lo studente reale, ma esiste uno studente ideale che sicuramente sarà in grado, ma
1: maschio.
0: Anche sull'maschio, no, uno studente maschio bianco, ma anche sull'intelligenza artificiale, per quanto riguarda per esempio l'uso dell'intelligenza artificiale rispetto alla lingua, che è il centro, si propone di fare dell'intelligenza artificiale a ragazzi e ragazze che hanno dai 14 ai 18 anni un uso che è complesso anche per una persona adulta, cioè quello di rintracciare quelle che sono le variabili linguistiche che usa l'intelligenza artificiale rispetto a quello che è lo stile personale dell'individuo, che l'intelligenza artificiale non ha appunto empatia, rintracciare questo nel testo per in qualche maniera abituarsi a utilizzarla criticamente. Io ricordo, e poi mi fermo, che si tratta di ragazzi e ragazze in età di formazione che vivono a contatto quotidiano con l'intelligenza artificiale e che non hanno quegli strumenti, che torno sul mio cavallo di battaglia, persone evidentemente molto ben formate, molto ben strutturate, possono ritenere di possedere.
2: Io l'ultimo personalmente pezzettino che sento di poter aggiungere a questa puntata sulle indicazioni nazionali lo faccio partendo da un titolo di Libero del 5 maggio, un virgolettato di Valditara, che dice: le piazze violente sono alimentate dall'odio comunista. Questo per dire che cosa? Che è un virgolettato suo, cioè poi voglio dire è anche Libero la fonte, quindi
0: ce l'aspettiamo, no, ma mi sta venendo in mente un'altra proposito dell'odio comunista.
2: Esatto, diciamo che c'è la scomparsa di un soggetto, volevi dire questa cosa tu? No, perché pare, adesso questo poi di nuovo lo studieremo con un po' più di, dedizione, e se ci sono persone che invece lo sanno ci chiamino allo 06 49 17 50, che da queste indicazioni nazionali, più precisamente nella parte dedicata alla filosofia, sia scomparso un certo personaggio di nome Carlo e di cognome Marx, quindi un altro dei tanti contenuti.
0: Sì, questo sembra, ed obiettivamente speriamo che qualcuno che insegna filosofia possa illuminarci anche in una prossima puntata. No, io mi riferivo a un'altra cosa a proposito delle piazze violente e dell'odio comunista, al recente imbarazzante episodio che ha visto coinvolto il nostro ineffabile ministro dell'istruzione e del merito, che di merito se ne può arrogare ben poco, perché trovandosi in Sicilia, credo, in Irpinia, all'inaugurazione di una scuola dedicata a niente poco di meno che a Piersanti Mattarella, lui ha avuto occasione, ma lo sappiamo tutte e tutti perché è finito dappertutto, ha avuto occasione di affermare che Piersanti Mattarella era stato ucciso dalle Brigate Rosse, quindi dall'odio comunista. Che...
1: Ma io mi sono chiesto una cosa, ma manco Wikipedia?
0: No, ma manco uno che gli scrive uno straccio di discorso, perché è chiaro che quella è una convinzione sua profondamente radicata.
1: Vai a inaugurare una scuola dedicata a Dante, guardi Wikipedia e dici il poeta che ha scritto
2: e i fuzzi come immobile.
0: Sì.
2: Ma infatti quello che a me mi ha stupito di quel video, perché c'è il video, guardavo tutte le persone intorno e tutte le persone intorno facevano una faccia, nessuna persona all'intorno si è accorta,
0: boh.
2: Ma questo che ha detto?
0: No vabbè, invece forse sono stati, avevano delle pratiche cerimoniali molto ben sedimentate e quindi hanno adattato l'espressione del viso, avevano fatto il liceo sicuramente, insomma.
1: E il liceo, quello che porta appunto a non...
0: Quello che porta al saluto, allo sguardo sorridente, alla modulazione della voce,
1: al tacco medio,
0: a glissare quando si sente una castroneria spaventosa, tutte queste cose qua, insomma.
1: Ma allora, vogliamo dire anche due parole sull'italiano e poi chiudiamo?
0: Allora, sull'italiano possiamo iniziare a dire qualche cosa, ma
1: intanto vi leggo
0: l'introduzione,
1: perché anche questo è bella. Allora, la lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, lo vogliamo ribadire, se è italiana, cioè, ma che cazzo. Il turpiloquio a me mi viene spontaneo su queste indicazioni, perché evidentemente non mi sento adeguata. È un mezzo di accesso alla conoscenza da salvaguardare e coltivare, pur in un contesto plurilingue aperto all'internazionalizzazione.
0: Per cui la salvaguardia della lingua italiana, tanto per cominciare.
1: Poi citano la Corte Costituzionale a man bassa, che ha detto il primato della lingua italiana non è solo costituzionalmente indefettibile, ma tale primato è anche fondamentale per la trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé. Vabbè, non
0: niente di meno di quello che ci aspettavamo. Tra le altre cose, è un bene culturale da salvaguardare la lingua italiana, però leggendo i passaggi sulla lingua italiana, che sono piuttosto lunghi, c'è una forte insistenza anche sull'insegnamento dei dialetti per appunto agevolare un contatto con quella che è la realtà locale, e questo è un'altra cosa che a me personalmente mi ha stupito, ma probabilmente sono io che sbaglio. E che dire della lingua italiana? La lingua italiana diciamo parte da un presupposto che è quello che viene riaffermato anche nell'introduzione, nella premessa, cioè della centralità del testo, e quindi si dice a chiare lettere che è necessario sfrondare, non fare un'infarinatura di tutto, ma è necessario invece fare poche cose ma fatte bene. E quindi si parte dai testi e si leggono i testi direttamente senza passare attraverso, a me questa è parsa la cosa più rilevante, quello che è il profilo della storia della letteratura italiana. Ma l'obiettivo è quello di leggere pochi testi originali senza sostanzialmente la mediazione dell'insegnante, avendone un godimento principalmente estetico, anche se non si capisce tutto. Io non so che ne pensate voi, personalmente penso che tutto questo rappresenti un approccio culturalmente sbagliato, perché se una cosa rimaneva dello studio della storia della letteratura italiana attraverso l'esperienza scolastica, era appunto il progredire storico, diacronico della storia della letteratura italiana, che da questa impostazione, e come diceva il compagno precedentemente, viene completamente smantellato, perché si caldeggia appunto il fatto di affrontare direttamente i testi, affrontandoli sostanzialmente per moduli tematici o secondo altri canoni e altri criteri. Se c'era una cosa che gli e le studenti potevano capire profondamente, forse era l'evolversi della storia della letteratura italiana, più o meno profondamente. Certamente se tu prendi uno studente e lo metti di fronte, come si dice in quel testo, allo Zibaldone di Leopardi, presentandoglielo come un libro da leggere e di cui godere esteticamente, ma forse lo venderanno anche, adesso ricominceranno a pubblicarlo perché le case editrici si adegueranno.
1: Non siamo in grado meno noi.
0: Però non gli rimane niente, ma non solamente dallo Zibaldone di Leopardi, dalla gran parte dei libri che vengono, sono suggerimenti che vengono elencati.
1: Non ci sono neanche stavolta, no, le scrittrici non esistono.
0: No, credo
1: ancora
0: ci sia una volta Morante, basta, e niente di più, però diciamo sono i riferimenti culturali di una certa generazione che si è formata 30-40 anni fa, non nulla di più, nulla di meno, cose che per chi è studente oggi risultano illeggibili, e questa è la prima osservazione che secondo me va fatta.
1: Vabbè, un'altra osservazione che vorrei fare, forse l'ultima anche vista l'ora, per quanto mi riguarda, è che si parla tantissimo dei problemi di competenza linguistica degli e delle studenti della generazione Z, diciamo. Ne parla l'OCSE, ne parla l'Invalsi, ne parlano tutti i riferimenti del Ministero, non i miei. Noi li vediamo a scuola questi problemi, però diciamo li vede anche chi gode di maggior stima da parte del Ministero di quanto non ne godano chi ci insegna nelle scuole. Ecco, tutto questo nelle indicazioni non ci se ne fa carico minimamente.
0: È quello che cercavo di dire
1: cioè, non è che
0: in precedenza.
1: Dice, cerchiamo di capire quali sono gli strumenti.
0: È un orizzonte che non esiste. Si definisce un approccio teorico che però è un approccio metodologico che andrà a incidere sul lavoro che verrà fatto in classe. Non si tiene conto del contesto, quindi di quelle che sono le difficoltà di comprensione della lingua, ma anzi si propone un approccio non mediato attraverso l'insegnante o addirittura attraverso le note, ma un gettarsi in maniera estetizzante all'interno di quella che è l'opera, e non si tiene in considerazione assolutamente nulla, non si declina neanche il metodo. Cioè l'idea è che gli studenti leggono i libri, possibilmente li leggono in classe, se ne discute in classe perché la verifica è inutile in forma scritta. Questo e si sviluppano delle tematiche.
1: Cioè non importa imparare a scrivere?
0: Non importa.
1: Si
0: perché
1: leggono libri
0: questo...
1: in classe 4 ore a settimana, si leggono
0: esatto, libri all'anno. Esatto, 4 ore a settimana, ma questo è un discorso ampio che potremmo fare anche un'altra volta, con la compressione dei programmi per lasciare spazio poi alla letteratura del Novecento,
1: all'orientamento,
0: anno,
1: all'esercito, alla polizia,
0: all'alternanza scuola-lavoro, a tutto quanto quello che va fatto, ma non si declinano, non si danno indicazioni metodologiche, in una disciplina in cui, cioè quello della didattica della letteratura, c'è tanta speculazione a livello scientifico, a livello di ricerca. Tutto questo viene cassato semplicemente riconducendo tutto a un'idea astratta di studente che può, e può perché è al liceo. Io la leggo così.
2: Sì, io diciamo che quello che vorrei dire è che ne forse parleremo ancora e ne potremo parlare per tanto tempo di quanto non vanno bene queste indicazioni nazionali, come quanto non andavano bene le ultime e quelle quantomeno fatte per la scuola del primo grado, e a un certo punto direi anche a partire da ieri metaforicamente, cioè a partire da prima di subito, dovremo anche capire quali strumenti possiamo adottare affinché tutto questo modello di scuola non venga diciamo subito così ingoiato senza che apparentemente ci si possa far nulla, no? Quella che poi può essere tante volte la sensazione. Quindi insomma l'ultima cosa che mi verrebbe a me da dire appunto è questa, cioè che adesso va bene, continuiamo a dire tutto quello che non ci sta bene di tutto questo che ci propinano, però a un certo punto continuiamo a parlare di quello che dobbiamo fare per sovvertire sta roba.
0: Dal punto di vista del Ministero molto poco, perché c'è il solito sondaggio che viene distribuito alle scuole, sondaggio in cui si può essere molto d'accordo, un po' d'accordo, poco d'accordo, ma
2: certo,
0: non in completo disaccordo, come è stato per la precedente tornata di indicazioni nazionali,
2: vero.
0: Quelli dell'infanzia e primo ciclo.
1: E questo fa ridere. Comunque sì, sono d'accordo con quello che diceva il compagno prima. Direi che chiudiamo. Diamo appuntamento a martedì prossimo.
0: Yes.
1: Vi ricordiamo il radioabbonamento, così come ve l'abbiamo ricordato in apertura, e la festa la prossima settimana.
0: E vi salutiamo.
2: Buona serata.

durante lo scimpanzé. Si droga il tipo che fa le gare con la bicicletta, si droga quello con la sigaretta e la slot machine. Si drogano tutti durante l'ora dell'aperitivo, si droga il prete con

0: su, ti droghi pure tu.
1: Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato autogestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Veloni, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set

Oh, uno, dos, tres, cuatro.

0: Lucy Liu, Crisis, sottotitolo Identity, per chi non l'avesse capito. Questo album è uscito, insomma, chi non ha seguito i testi, questo album è uscito il 17 aprile scorso per la Orange Milk Records, scritto, registrato, prodotto e missato da Lucy Liu, che praticamente se la suona, se la canta, se la vive, se la sperimenta. Tutto. E crea questo album bellissimo, è veramente un viaggione, cioè è un album complesso nel senso diverso da quello che, cioè è musica, non è musica, che cos'è?
1: Non è che si può tanto capire, anche perché in realtà è tratto da diciamo un'opera teatrale, insomma, che lei ha portato nelle scene, tra l'altro non da tantissimo, il 28 marzo ha debuttato al Performance Space di New York e poi ha deciso di fare di questa, insomma, performance teatrale anche un disco. Ovviamente la performance teatrale in sé era piena di musica, questo è chiaro, quindi insomma non è stato neanche molto difficile. Forse è complicato stare dentro certe atmosfere non avendo, insomma, quel supporto dell'azione in qualche modo che viene fatta sul palco, ma tutto sommato direi anche che questo pezzo fila bello, dritto, molto piacevole da ascoltare anche senza sapere quali sono state le azioni, diciamo, sul palcoscenico.
0: Sì, diciamo, come dicevi, un album semi-autobiografico, racconta, insomma, una parte della vita, chiaramente una parte della vita di Lucy Liu abbastanza complicata, cioè in particolare l'innamoramento di un predatore che, insomma, ha generato poi nel personaggio che Baby Girl, se non ricordo male, che è appunto la protagonista di questa pièce teatrale e che poi anche la protagonista inevitabilmente dell'album, un senso di vergogna, un senso di inadeguatezza che viene, diciamo, raccontato e superato attraverso la vita della protagonista e attraverso la vita del personaggio teatrale. È un disco molto interessante in realtà, diciamo, secondo me, almeno io non ho visto lo spettacolo teatrale, credo neanche te, no. Non ci sono, almeno non ho intercettato dei video,
1: no,
0: dove
1: non
0: farmi
1: ci sono
0: un'idea,
1: no, anch'io ho provato a cercarli, sì.
0: Quindi insomma non sappiamo come, ma abbiamo letto delle cose, ci sono molti articoli che insomma riguardo la performance, che era di per sé, insomma, è stata veramente un successone e quindi in qualche modo, diciamo, anche racconti che partono da quell'esperienza, ma che in realtà ci dicono, secondo noi e anche secondo Likewise, questo album vale la pena di essere ascoltato nella sua inquietudine, nelle tantissime citazioni, soprattutto cinematografiche, anche nelle soluzioni, diciamo, strumentali che Lucy Liu adotta per diciamo rendere questa atmosfera, secondo me, veramente un ottimo, ottimo lavoro.
1: Sì, e un'altra cosa che forse ci può far entrare un po' di più in questo lavoro è se andiamo sul Bandcamp dell'artista e leggiamo in realtà una bellissima scrittura di accompagnamento al lavoro, che per una volta non ha niente a che fare con il promozionale, perché spesso diciamo che sono anche da ufficio stampa, sono, non so, un po' comunicati stampa. Invece lei racconta proprio tutti i perché, i per come, sia di questa opera teatrale che ha voluto portare sulle scene, sia di questo disco. Ed è molto trasparente, è molto bello quello che lei ha scritto. Vi dico solo poche righe, sono credo quelle quasi iniziali di questa lunga riflessione. So che in sostanza Mr. Cobra è un'opera teatrale musicale semi-autobiografica, un po' quello che vi stavamo raccontando qui dai microfoni, una rivisitazione di un periodo al liceo in cui mi sono innamorata di un predatore, ma l'ho sempre considerato un disco sulla vergogna. So che non ho fatto coming out con me stessa tardi, tra virgolette, nel quadro generale delle cose, ma mi vergognavo davvero del mio rifiuto di riconoscere così tanti segnali che ho ignorato e non ignorato allo stesso tempo. E con la vergogna è arrivata questa ricerca di capire quanto ho davvero capito, sempre tra virgolette, di essere trans. Eppure, in qualche modo, c'era vergogna anche in questo. Nello specifico, vergogna nel pensare che il trauma potesse rendere leggibile la mia transessualità e vergogna nel trovare quella leggibilità inaccurata e allo stesso tempo così soddisfacente. Questo è solo l'incipit, ma ve l'ho letto per farvi venire la curiosità di aprire proprio il Bandcamp e andare a leggere tutto, invece la riflessione, che poi ha una chiusura in realtà molto bella e molto attuale anche sulla situazione che le persone trans vivono in America in questi ultimi, sì, e non solo in questi ultimi 10-12 mesi da quando insomma è stato rieletto Trump.
0: Quindi il nostro primo consiglio di oggi, Lucy Liu, Mr. Cobra, il titolo dell'album, secondo pezzo della scaletta, Season 2 Becomes a Dream.

0: tet, ma il venerdì invece c'è musica,
1: c'è concertone,
0: c'è
1: un concertone.
0: Mi sembrava Robertetti.
1: Un concertone
0: è una poesia.
1: Collaborazione con l'ex SNI, al centro sociale occupato, autogestito, e ci saranno un sacco di artisti che insomma si esibiranno sul palco della radio e per la radio. Faremo la prossima settimana, faremo una puntata dedicata insomma a presentarvi quello che poi ascolterete live il venerdì. Magari cercheremo anche di sentire alcune delle artiste che si esibiranno, insomma ci facciamo raccontare un po' quello che stiamo ascoltando, quello che fanno e quello che proporranno sul palco. Intanto terzo pezzo di oggi, loro si chiamano Ict, Settle Down.

0: Irked, Settle Down, il pezzo che abbiamo scelto dall'album di debutto The Grievance, uscito per la Wrong Speed Records.
1: Scusate se stavate dormendo.
0: Scherziamo. Pinco si è distratta, gli ho infilato un po' di pezzi punk.
1: Ma no,
0: rock.
1: Ci vuole, era un po' che non ne passava serio da Likewise. Abbiamo fatto scalette con tanta musica sperimentale, ma i
0: adesso,
1: primi amori non si scordano mai, scusa.
0: Esatto, band che insomma fondamentalmente nasce e si fa le ossa e riesce ad arrivare al primo album praticamente suonando su tutti i palchi sicuramente di Inghilterra e Irlanda, e i testi insomma sono testi molto impegnati, politici, sia diciamo da un punto di vista che trattano molti argomenti, sia da un punto di vista personale che da un punto di vista collettivo. Ci sono tante belle cose interessanti rispetto, e anche tante ispirazioni musicali che potete, insomma, avete sicuramente intuito con questo pezzo molto esplicativo in questa band. Quindi non vi consigliamo di andarvi ad ascoltare l'album, tante belle belle cose, e soprattutto se potete di andarle a vedere live.
1: E invece adesso passiamo a un debutto, proprio debuttissimo. Abbiamo solo questa canzone, ma sapete che a noi piace lanciare nuovi talenti. Loro sono le Life Loose e il pezzo si chiama Life Loose.

0: Life Loose, infatti ricomincia perché non abbiamo altri pezzi da mettere nella scaletta B, nella
1: segnatevele
0: nostra...
1: però
0: sì. Allora, questa è una band, come si diceva una volta, Electro Clash, no? Che insomma è un po' è un pochino desueto,
1: un po' retro,
0: no?
1: Esatto.
0: Però insomma ci piace lo stesso. In realtà a me piace questa definizione perché in qualche modo descrive bene quello che fanno. Sappiamo pochissimo di loro, sappiamo che sono in giro, hanno suonato anche loro in giro per un bel po' di tempo. Questo è un bel pezzone cupo, ossessivo, danzereccio, che comunque mantiene questa base molto danzereccia. Dimmi.
1: Sì, no, mi fa ridere come si sono conosciute, perché si sono conosciute alla Guildhall Middle School di Londra è un duo praticamente composto da Aldi Ho e Josie Silverman, e una studiava opera e l'altra musica elettronica, e vabbè, fino a musica elettronica ci siamo. L'opera mi incuriosisce molto, quindi chissà che lavori potranno venire fuori.
0: Quindi noi li aspettiamo al Varco, e prima di passare al quinto pezzo, che vi ricordiamo il radio abbonamento, che ancora non vi abbiamo ricordato oggi. Lo sapete che la radio non vive d'aria, e ci piacerebbe in realtà che vivesse d'aria, che le bollette
1: anche
0: noi, anche noi in realtà, però vabbè, almeno la radio, ma ciò non è possibile. Sapete che insomma nessuno, tutte le persone che sono qui in radio, le voci che ascoltate, le rassegne, le redazioni, le coperture dei cortei eccetera, sono fatte in modo assolutamente volontario, e la radio ha delle spese insomma che raccontiamo. Se andate su ondarossa.info, cliccate sul banner in alto del radioabbonamento e andate su produzione dal basso, dove potete intanto leggere quello che la radio fa, se non ve lo ricordate, se volete ricordarvelo o volete saperlo, e a destra sostenere il progetto di Radio Onda Rossa con un contributo piccolo o grande secondo quello che potete, e magari lasciateci anche un commento. Alcuni dei commenti poi li leggeremo, è sempre molto bello insomma sentire la vostra vicinanza, e sostenete la radio.
1: Sì, sì, fatelo, mi raccomando.
0: Prossimo pezzo di oggi, loro si chiamano Doze, Chump Change.

0: E questa è un'altra band che insomma entrerà secondo me nelle nostre prossime playlist. Loro si chiamano Dose. Chump Change è il pezzo che abbiamo scelto da questo EP uscito appunto in uscita, il 19, era uscito questo singolo il 31 marzo, ma l'EP uscirà il 19 maggio, quindi insomma settimana prossima, e si chiama Psycho Panthic. Che cosa sappiamo di loro? C'è un video molto divertente che secondo me dovreste guardare per farvi un'idea di quello che sono capaci di fare la band Dose, che poi vi linkiamo diciamo sul sito onderossa.info quando andate a cercare nel palinsesto Likewise per andarvi ad ascoltare i podcast o rivedere le scalette che abbiamo passato. Vi mettiamo anche questo video che è fantastico perché è tipo una versione lesbica di Shining. No?
1: Io sapevo che era stato ispirato a David Lynch, però va bene.
0: Sì, no, però c'è proprio, ci sono tutta una serie di riferimenti anche proprio diciamo di scene rifatte di Shining, e quindi insomma è chiaramente, però in versione lesbica, e diciamo è corredato, la storia portante di tutto questo video è che loro devono andare a fare le prove per una venue, cioè per una diciamo così un'esibizione, un concerto, quindi è molto molto divertente, ve lo linkeremo.
1: Sono quelli a basso costo perché l'hanno girato in casa, quindi vabbè, di necessità virtù come sempre. Sono le 19.
0: A volte la creatività, insomma,
1: esatto,
0: poi
1: viene fuori, sì, lo sappiamo. Sono le 19:12. Quella che ascoltate è Radio Andarossa, nello specifico state ascoltando Likewise che va in onda fino alle 19:30, poi più o meno giù di lì. Poi ci saranno Note Cose Città, Semilla e Morfire a continuare il martedì musicale di Radio Andarossa, e noi proseguiamo con la nostra scaletta.
0: Il prossimo pezzo, loro si chiamano Gadgetway, che tra l'altro è una citazione chiarissima di un pezzo di Pixies, Figurine.

0: Gadaway Figurine, singolo uscito per la Run for Cover Records, che tra l'altro non era male come nome per la nostra rubrica delle cover, Run for Cover non era male. Un po' di anni dopo l'uscita del loro album 2024, penso, un paio d'anni dopo l'uscita di Deep Sage, che era un album molto molto molto bello, se l'avete perso recuperatelo, hanno firmato appunto per la Run for Cover Records, è il primo lavoro,
1: hanno festeggiato così,
0: è questo pezzo che insomma come vi dà proprio un'idea di quello che fanno loro, che è un po' un mix hardcore, punk, emo, insomma c'è un po' di tutto dentro,
1: anche un po' di grunge, dai,
0: e anche un po' di grunge. Hanno aperto i tour di Wednesday, apriranno i tour del 2026 di Foo Fighters, insomma, e di Queens of the Stone Age, quindi insomma
1: due nomi
0: abbastanza importanti, quindi avranno sicuramente
1: un grande diciamo uditorio.
0: Lo speriamo molto, anche perché ci piacciono tanto. Andiamo di corsa, vero?
1: No, vabbè, sì, più o meno. Dai.
0: The Empty Page è la prossima band, Feminine Ending.

0: tirano fuori con questo EP da cui abbiamo estratto questo pezzo. Il pezzo in particolare è una canzone molto molto bella, un testo molto interessante che vi invitiamo ad andare a cercare, che diciamo racconta la necessità di rifiutare gli standard di bellezza e le aspettative che vengono imposte alle donne praticamente da quando hanno 11 anni, dice la canzone, quindi insomma
1: forse anche prima
0: racconta di come appunto il patriarcato sostenuto e favorito dall'industria della bellezza continua a diciamo a imporci un concetto di bellezza, un'idea che noi donne non possiamo invecchiare.
1: Mi è venuto in mente mentre stavi dicendo questa cosa, che ho letto l'altro giorno la notizia di questa storia che fanno i beauty party di compleanno le bambine proprio.
0: Non voglio sapere.
1: No, non lo vuoi sapere veramente, te lo posso già preannunciare. Lo fanno e sembra che stia andando tantissimo di moda, e praticamente regalano alle bambine una giornata come quella che vivono le mamme, in teoria, che ovviamente, cioè, tipo che non siamo noi e non saremo noi comunque, però quelle mamme che si truccano, fanno tutta questa serie di beauty care in... Vabbè dai, mi fermo qua perché sennò sta male, dobbiamo finire la trasmissione, però per inciso, quindi così mi è venuto in mente mentre stavi dicendo questa cosa.
0: The Antipage dice: è un grande affare convincerti che sei rotta, ti dicono che c'è un problema, ti vendono la soluzione, inculcano il confronto, creano competizione, ma noi abbiamo evitato la loro attenzione fin dall'età di 11 anni. Quindi insomma, The Antipage, andatevi ad ascoltare questo EP, molto molto bello musicalmente e anche pieno di testi insomma importanti e profondi.
1: Sì, e poi quando troveremo un'intervista scopriremo se il loro titolo è in omaggio all'album, cioè alla canzone dei Sonic Youth.
0: Glielo chiederemo, non abbiamo trovato questa informazione, so che tu l'hai cercata.
1: Cercata, certo che l'ho cercata, ma non l'ho trovata. Però mi sono riascoltata, così casualmente, invece poi tutto quell'album dei Sonic Youth, che lo so che molti dicono non erano più i Sonic Youth, però a me piaceva tantissimo, Murray Street sto parlando.
0: Prossimo pezzo di oggi, la scaletta di Likewise, puntata 142, lei è Jill Laurie and the Book.

0: diciamo in buona tradizione anni 70 si scema questo pezzone. The Book si chiama il singolo, Jill Lorian è la, diciamo, il nome dietro il quale si cela la cantautrice Jill O'Sullivan, che è di Glasgow e che suona, in realtà ha suonato in tante band, in particolare Sparrow and the Workshop, che è una band indie di un certo successo sempre di Glasgow, che ormai si è sciolta. Lei è in giro da una ventina d'anni, quindi insomma troverete molte cose di lei in varie band. Quello che insomma volevamo raccontare
1: e con vari progetti,
0: esatto, di raccontarvi questo, diciamo, di questo singolo, è che in realtà questo singolo compare su un 7 pollici in cui ci sono appunto due facce e due pezzi, uno dei due pezzi è questo, l'altro magari ve lo facciamo ascoltare nella prossima puntata, che è uscito per in sole 250 copie per la Second City Static, che è praticamente una etichetta collaborativa che fonde due etichette DIY di Glasgow, una si chiama Arrows Hot Wax e l'altra si chiama Wax of Goodwill. In pratica è questo 7 pollici è il frutto di un progetto che hanno, diciamo, ideato, che è molto interessante, una serie irregolare di concerti dal vivo senza scopo di lucro presso appunto una, diciamo, una venue che hanno scelto e che evidentemente si è prestata per questa cosa, che presenta due artisti con in omaggio alla fine del concerto il singolo Split, che appunto o appunto la possibilità di scaricarlo, chiaramente, che sono inclusi nel prezzo del biglietto.
1: Wow,
0: molto figo, ed è anche, diciamo, un po' ci fa tornare a quel discorso sui concerti live, che e i prezzi dei biglietti e le venue eccetera eccetera eccetera, sul quale già vi abbiamo fatto una testa, così che diciamo,
1: ricomincerà, perché poi adesso comincia a essere momento di festival musicali estivi, quindi
0: questo, perché in realtà in questo, come succede spesso quando c'è un grave problema che

0: Sugar Girl è il titolo di questo nuovo EP che porta la firma di Little Sims. In particolare questo pezzo si chiamava Open Arms e aveva diciamo come ospite la musicista cantante originale del Lagos con base a Londra che si chiama Dila. Tu l'hai ascoltato l'EP?
1: Sì, ma io non sono parziale. Non lo so perché, ma a me quello che fa lei piace sempre, quasi sempre. Sì, non ci sono. Ha cambiato anche un po' idee musicali, questa parte un po' più rap rispetto anche agli ultimi lavori che abbiamo ascoltato qui, Likewise. Ma non so, secondo me è brava. Cioè, comunque è brava. Fa il suo lavoro, è brava.
0: Sì, io mi aspettavo qualcos'altro, evidentemente, quindi
1: vabbè,
0: avevo delle aspettative.
1: Ma sono di passaggio, però, dai, quattro
0: che
1: brani.
0: Giustamente lei ha disatteso, come un artista deve fare, assolutamente. Vogliamo chiudere oggi con un pezzo di un artista che noi amiamo molto, si chiama Caroline Rose, è uscito questo Yip Yip Yeo. In realtà ve lo facciamo ascoltare, poi insomma avremo modo di parlare anche dei nuovi progetti di Caroline Rose. Ve lo facciamo ascoltare perché lei è una delle artiste che sta anche, diciamo, per tornare alla questione concerti, ha in programma una serie di pop-up show. Che sono i pop-up show? I pop-up show sono dei, diciamo, concerti che dei biglietti che tu acquisti a scatola chiusa, non sai, diciamo, ovviamente sai che saranno in quella città perché li compri per quella città,
1: non sai chi c'è,
0: ma non sai, non lo sai chi c'è, ma non sai dove si farà, quindi una volta che acquisti il biglietto ti verrà poi comunicato dove verrà fatto il concerto, che potrebbe essere un parco, potrebbe essere in mezzo a una strada, un mercato o anche una venue, insomma, ma sostanzialmente l'idea è di diciamo creare creare dei concerti, appunto, dei live che possano in qualche modo essere sia da un punto di vista organizzativo, uscire da quello che è un po' la trappola industriale dell'industria musicale, e sia da un punto di vista economico per chi lo fa e per chi lo va a vedere, in qualche modo di essere più accessibile.
1: E forse anche intercettare pubblici diversi, in qualche modo proporre la musica a un pubblico che non è quello, insomma, delle playlist dei nostri stream.
0: In qualche modo anche ridurre questa sempre maggiore spettacolarizzazione dei concerti, che diventano palchi enormi con anche scenografie eccetera, che in qualche modo
1: costi abnormi,
0: esatto, e che chiaramente paga chi va a vedere i concerti, e quindi in qualche modo anche ridurre tutto questo all'essenziale, cioè all'artista, alla musica e alla gente intorno che balla e si diverte. Quindi insomma, per omaggiare quest'artista che ci piace tantissimo, che è Caroline Rose, Yip Yip Yeo.

0: Yebiebiao, questo pezzo uscito praticamente in realtà ufficialmente oggi, 12 maggio,
1: un pezzo
0: scritto da Caroline Rose, come dice nel suo Bandcamp 10 anni fa, in qualche modo che 10 anni fa non era pronto per essere inciso per una serie di ragioni, dice Caroline, in realtà perché non si sentiva in qualche modo questo pezzo e il testo. Probabilmente doveva aspettare 10 anni per essere veramente pronto per essere ascoltato e registrato. Le percussioni, tra l'altro, sono, e la batteria in questo pezzo, sono della straordinaria Carla Azar. Quindi, insomma, andatevi a cercare le artiste che vi abbiamo suggerito. Noi vi ricordiamo due cose. Una, il radio abbonamento,
1: vabbè, ancora ve lo dobbiamo ricordare, dai, che fra una settimana, poco più di una settimana, il compleanno della radio. Fateci questo regalo, aiutate la radio a restare libera come lo è adesso, a permettere a tutte e a tutti di poter condividere le proprie lotte, le proprie battaglie, e di restare dei microfoni aperti per tutti e tutte quel che ne hanno bisogno.
0: Ondrazza.info è il sito di riferimento di questa radio, dove trovate tutto quello che questa radio passa attraverso questa radio: rassegne, redazionali, tracce musicali, approfondimenti e tutto quello che passa da questi microfoni.
1: Tra l'altro voglio dire, a margine, che c'è un intervento, c'è un podcast di stamattina su Giorgiana Masi, perché oggi è il 12 maggio e sono passati anche per lei 49 anni da quando è stata uccisa.
0: Brava, quindi, bravissima che te lo sei ricordata. E
1: andatevela ad ascoltare, sta sul sito.
0: Lo trovate nella prima pagina del sito. Se invece cliccate in alto a destra, che dove c'è il palinsesto, cercate Likewise e lì troverete appunto tutte le cose che passiamo da queste parti, più il podcast e la trasmissione. Vi salutiamo?
1: Sì, ci vediamo, ci sentiamo, anzi, la settimana prossima con tutte le artiste della festa della radio, quindi non mancate e non mancate alla festa.
0: Ciao!
2: Don't move your ass, we bring the gas, fix the backlash. I'm not here to entertain you. I'm not an invitation to trouble. I'm not a cool destination. I'm not an airline company. I don't need your money, you shouldn't think I'm your monkey. I don't need

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Veloni e La Russa, i lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 19 DJ

0: Allora, oggi di cosa ci occupiamo?
1: Quasi, no, non mi vergogno affatto.
0: C'è, però. C'è un qualcosa su sti volumi che non mi piace, quindi chiamateci e fateci sapere come si sente all'esterno, perché c'è qualcosa che non mi convince, non lo so.
1: Intanto provo a spiegare molto brevemente la puntata di oggi, è molto semplice, abbiamo dedicato la puntata al fischio nelle canzoni, e soprattutto quasi esclusivamente rock, diciamo. E venivamo dallo scorso martedì in cui in maniera un po' più nobile, diciamo così, avevamo dedicato la puntata al violino del rock, ci è piaciuto farlo, e insomma, ecco. Quindi abbiamo tirato fuori 10 canzoni sperando vi piacciono.
0: Abbiamo tolto, questo diciamolo, tutti quei grandi mega super classiconi che vi possono venire in mente, uno su tutti, Sitting of Dock of the Bay, Alessandro Alessandroni e il suo fischio iconico per Ennio Morricone, insomma un po' di canzoni.
1: E qui chi fischia su un sacco bello?
0: Me sa proprio lui,
1: sempre lui,
0: forse sempre lui. E comunque un po' di motivetti per fischiettare li sentiremo in sottofondo mentre presentiamo ignobilmente le tracce che abbiamo scelto. La prima ignobile presentazione spetta a me con un singolo, anzi il quinto singolo della quinta traccia. Fresco questo, l'abbiamo preso questo fischio dell'ultimo album dei Gorillaz, The Mountain, era il 27 febbraio. Su questo brano sono ospiti Cara Jackson e la figlia di Ravi Shankar, Anuska, non mi veniva il nome, Anuska Shankar, figlia del grande Ravi al sitar. Un sitar, una melodia allegra, un fischio spensierato per tutta la durata della canzone, malgrado il testo parli di lutto, che poi è anche il tema intorno al quale ruota tutto l'album. Il ritornello dice: sai che la cosa più difficile è dire addio a qualcuno che ami, questa è la cosa più difficile, perché dopo c'è un'altra traccia, e si chiama The Hardest Thing, quella che ci ascolteremo noi invece è Orange Country, che contiene la stessa strofa del ritornello, tratta lo stesso argomento dell'addio, ma è una canzone con toni più malinconici, assolutamente più malinconici, in un'atmosfera più eterea. Due modi opposti quindi per rappresentare il dolore. Orange Country lo fa con un accompagnamento che
1: oppure
0: rende
1: due momenti diversi dello stesso dolore,
0: oppure due momenti diversi, però è molto bello che lui ha fatto questo accostamento utilizzando lo stesso ritornello in due atmosfere completamente opposte, e questa appunto è più leggera, aiutata anche e soprattutto dalla melodia di un fischio dolce e spensierato. Orange Country, loro sono i Gorillaz con Cara Jackson e Anuska Shankar.

0: E questa era Orange Country ad aprire questa puntata di Note Cosa Città dedicata al fischio. Mi dicono che si sente un po' gracchiato sugli alti, quindi usa più i bassi.
1: Io non c'ho tanti alti, quindi forse il problema è più tuo che mio. Comunque col secondo artista in scaletta restiamo in Inghilterra. E la mia prima scelta è You Were Right, del musicista Betty Down Boy, al secolo Damon Goff. È una canzone tratta dal suo secondo album Have You Fed the Fish del 2002. Qui il fischio è il fischio a dare quel tono malinconico allo stesso tempo scanzonato che attraversa l'intero brano. Il fischio serve a bilanciare il testo parla di rimpianti amorosi, di occasioni perdute, di tempo speso a vedere la vita e la morte degli altri. Nello specifico nel testo sono citati grandi icone musicali, la morte di grandi icone musicali come Frank Sinatra, John Lennon, Jeff Buckley e Kurt Cobain. E tutto questo lo fa Betty Down Boy con una melodia super orecchiabile e leggera, leggerissima. Insomma, il fischio qui contribuisce a creare un contrasto emotivo molto, molto forte. Da un lato c'è la malinconia dei ricordi, dall'altro quel suono scanzonato che dona un senso di, come dire, di intimità alla canzone. È come se Betty Down Boy stesse fischiettando tra sé e sé mentre cammina verso casa, trasformando la tristezza in una accettazione serena. In questo la canzone segue la grande tradizione cantautorale del pop, parliamo ovviamente del pop con la P maiuscola, dove la grande semplicità serve a comunicare anche emozioni molto, molto complesse, come in questo caso quel fischio dice allo stesso artista e a noi che lo stiamo ad ascoltare che nonostante tutti i rimpianti alla fine va bene così. Lui è Betty Down Boy, questa è You Were Right.

0: Barry Drum Boy a Radio Onda Rossa, questa era You Were Right. Andiamo avanti, ci spostiamo. Stavamo in Inghilterra, no?
1: Sì.
0: Allora, torniamo negli Stati Uniti con Otis Redding.
1: Non siamo mai stati negli Stati Uniti.
0: Non ci siamo mai stati negli Stati Uniti.
2: Esatto.
0: Beh, rispetto all'altra puntata, no?
1: Certo.
0: Torniamo negli Stati Uniti, ci facciamo fare compagnia da un ospite d'eccezione, dal buon Otis, che l'abbiamo nominato a inizio puntata. Questo davvero, comunque, del non averla messa è un fischio incredibile, come è incredibile questa canzone. Comunque, noi invece ci ascoltiamo Kina Dawson, ovvero il 50% del duo dei Moby Preacher, e la traccia si chiama Tire Swing, quella che apre l'album Remember That I Love You. È un motivetto semplice, proprio, guarda, quasi innocente, come poi sono anche i brani contenuti su tutto l'album, ma semplicemente perché vengono cantati in questo flusso inarrestabile di strofe, sembrano quasi delle filastrocche che però indagano su temi importanti e a volte anche molto dolorosi. Tire Swing è comunque la fine di una storia d'amore, inizia con una ragazza che guarda una vecchia fotografia, una polaroid se non sbaglio del suo ex, appesa alla stanza, diventa triste, ma poi, come in un flusso di coscienza che avanza per tutta la canzone, si rende piano piano conto che può trovare anche conforto nelle persone a lei care, la famiglia, le amicizie, nei suoi racconti. Ed è proprio quel fischiettare in sottofondo, suonato, anzi cantato dalla stessa Dawson, che rafforza questo modo di cantare a filastrocca. Una piccola curiosità: il brano appare nella colonna sonora di Juno, e quando il regista del film chiese all'attrice protagonista Ellen Page, oggi Elliot Page, dopo il cambio di sesso, quale artista e quali canzoni avrebbe potuto ascoltare la sua Juno nel film, e Page, senza pensarci su, disse sicuramente Kimia Dawson e le sue canzoni, e infatti molte appaiono all'interno della colonna sonora del film insieme a quelle dei Moby Preacher. E noi ci ascoltiamo Tire Swing, e questa è Kimia Dawson.

0: Ma quanto è lo fai questa Taylor Swift? Eh? Io me la immagino proprio sul letto con i vestiti buttati sulla sedia in camera.
1: Capisco tutto bello dall'altro. Sì. Comunque restiamo negli Stati Uniti, però ci spostiamo in territori più eterei con uno dei polistrumentisti più eclettici della scena indie folk, lui è Andrew Bird. Ne abbiamo parlato già la scorsa puntata nella, dedicata al violino, e lui che poi ci ha dato lo spunto per la puntata, perché Andrew Bird, polistrumentista, cantautore, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, no, soprattutto è anche un grandissimo
0: fischiettaro.
1: Comunque il brano che stiamo per ascoltare si intitola Master Fade, è un gioiello contenuto nell'album del 2005 The Mysterious Production of Eggs. Qui il fischio, a differenza degli altri fischi che abbiamo sentito finora, è un vero e proprio strumento solista, intenso e vibrante quasi quanto il suo violino. Andrew Bird ha raccontato di aver iniziato a fischiare ossessivamente già all'età di 5 anni. In questo pezzo, poi come in tantissimi altri della sua ormai vasta discografia, trasforma quel gioco infantile in magia. A dispetto della melodia dolce, anche in questo caso, come nella canzone precedente, quasi infantile, il testo in realtà è denso e molto malinconico. Il Master Fade del titolo è un riferimento ai banchi di missaggio. Il Master Fade è il cursore che sfuma il volume generale. Bird lo utilizza come metafora di una relazione in bilico, dove qualcuno ha il dito pronto a sfumare la realtà dell'altro. Il fischio però non chiede grandi studi di registrazione. Lui è Andrew Bird, questa è Master Fade.

Che meraviglia Andrew Bird, Master Fade, che poi ce n'ha tantissime Andrew Bird, sì, brani col fischio, come ce n'ha tantissime per esempio un altro che poi non siamo riusciti a inserire, che è Tom Waits, pure lui ha un bel utilizzo del fischio, però io non credo di fare un torto a Tom Waits con la prossima scelta, perché secondo me anche a Tom Waits questa canzone piace e non poco. Stiamo parlando degli Wilco, dal loro secondo album in studio 1996, Bang There, è quello in cui Tweedy e compagnia mostrano al mondo tutto il loro potenziale, e il prossimo fischio è messo alla fine in coda di questa splendida canzone dal titolo Red Eye Blue, una ballad acustica che suona quasi come una confessione molto intima nel quale Tweedy tira fuori tutta la sua malinconia, appena 2 minuti e 40, poche righe di testo ambigue che trasmettono comunque mancanze, dipendenze, in uno stato d'animo che sicuramente non era dei migliori, probabilmente

0: di conforto, almeno questo è la sensazione che mi ha dato, che ci ha dato, quasi ad anticipare quanto lui scriverà poi gli anni successivi all'interno della sua autobiografia, di come la musica lo abbia aiutato poi a guarire. Io ricordo che noi a New Wilk abbiamo dedicato qualche anno fa una puntata, se non sbaglio, proprio in occasione dell'uscita.
1: Un bel po' di anni fa,
0: forse proprio in occasione dell'uscita del libro. Quindi se vi interessa andatevela a recuperare e preparatevi al concerto di fine agosto, quando New Wilk verranno nella nostra città e saremo tutti lì a battergli le mani. Intanto tenetevi le mani calde per batterle al termine di questa Red Eyed and Blue.

0: E poi
1: la traccia si chiude con questi accordi di pianoforte che vengono ripresi nella traccia successiva, però invece fatti con la chitarra elettrica. Sai che pochi sanno, una curiosità che non ho detto.
2: Vai.
1: Io la faccio col fischio alla pecorara questa canzone. Con i mignoli.
2: Potresti farla live se vuoi.
1: No,
2: eh?
1: No, perché ho paura delle frequenze alte.
2: Ah, c'è ragione, perché oggi cracchiano.
1: Esatto.
2: Okay.
1: Perché cracchiano? Vai avanti, vai avanti.
2: Restiamo negli Stati Uniti. La prossima artista in scaletta è Julia Holter, cantautrice, produttrice discografica e artista californiana. È una delle compositrici più colte e più visionarie del nostro tempo. Parlo ovviamente del mondo del pop. La canzone scelta è Call Me Home, scusate, tratta dal suo album forse migliore, Have You in My Wilderness del 2015. In questa canzone,
1: come in sottofondo, scusami, abbiamo un Bobby McFerrin, no?
2: Infatti mi distrai un po'.
1: Esatto, no, ma tanto per spezzare una lancia a favore di un brano che io ogni volta che lo sento nominare dico oddio mio, però sai che quando parte invece mi resta in testa.
2: Io avevo il 45 giri.
1: Sì, penso. Ma dai, ma no, vabbè, chiamateci 0640 e fate i complimenti a Fabio.
2: Comunque torniamo su Julia Holter, grazie che mi ero un po' in mancanza di salivazione in questa canzone. Il fischio rappresenta un vero e proprio atto di libertà. Julia Holter lo inserisce in un arrangiamento molto sofisticato, molto barocco, fatto di tastiere, di clavicembali, di sassofoni che sono fatti apposta per sembrare onde che si infrangono sugli scogli, ma è proprio il fischio molto limpido, quasi ingenuo, che ruba la scena e che resta incollato addosso all'ascoltatore. C'è qualcosa di profondamente catartico nel suo fischio, e lei stesso l'ha voluto spiegare, l'ha spiegato così: rappresenta il momento in cui non hai più bisogno di parole per spiegarti, quando la tua voce diventa puro soffio e sei finalmente pronta a rispondere al richiamo del mare. È un invito a spogliarsi del superfluo, a ritrovare quella spensieratezza che troppo spesso dimentichiamo. Lei è Julia Holter, questa è Calls Me Home.

Sì, Call Me Home, lei è Julia Holter, questa è Note Cose Città, la puntata è dedicata al fischio, ci facciamo accompagnare per presentare il prossimo brano da Maria McKee e dalla sua If Love Is a Red Dress. Mi sposterei dalla California a Detroit perché ci andiamo ad ascoltare un brano tratto dal secondo album dei Parliament, Up for the Downstrokes, pubblicato il 3 luglio 1974 dalla Casa Blanca Records. È un momento chiave per i Parliament Funkadelic, l'astronave guidata da George Clinton, che come copiloti aveva il tastierista organista Bernie Worrell, il bassista Bootsy Collins, ritornato con Clinton, e il grande chitarrista Eddie Hetzel. Astronave che è pronta a decollare e a dirigersi verso lo spazio del P-Funk. Non è il loro disco di culto, il loro disco sicuramente migliore, ma è l'album però che definisce il suono della band e quello che traccia la linea di confine tra i Parliament e i Funkadelic. E questa linea la tracciò proprio Clinton in un'intervista a Rolling Stones, disse: niente chitarre psichedeliche per i Parliament e niente fiati per i Funkadelic, questa era la regola. E oltre a contenere quest'album Up Down for the Strokes, l'amore di Clinton per il doo-wop, vi ricordo che Clinton iniziò proprio la sua carriera musicale come autore di canzoni per la Motown, Up Down for the Strokes contiene un brano folle che è quello che ci ascolteremo, si chiama I Just Come Back, l'unico non scritto da Clinton ma da Peter Chase, che era un artista di strada, che è anche l'autore del fischio che sentirete. Un brano che suona totalmente e fuori contesto musicale, soprattutto se lo leghiamo al funk dei Parliament, ma contiene anche per la prima volta un tema che sarà poi un classico nella loro discografia a livello di testi, ovvero l'immaginario, chiamiamolo lisergico, l'illuminazione, i viaggi, i mondi in spazi e pianeti lontani, e tutte immagini che accompagneranno la nostra astronave P-Funk nei lavori futuri. Il fischio arriva tra le due strofe e poi arriva a chiudere, un fischio lunghissimo, quasi snervante, a fare da solo nella seconda parte, diventa ancora più simile al canto di un uccellino, svolazzante e melodioso. Il brano si chiama I Just Come Back e loro sono i Parliament.

0: Vabbè, l'hanno sfumata perché secondo me Peter Chase
1: sarebbe conti altri 5-6 minuti.
0: Assolutamente sì.
1: Comunque, restiamo negli Stati Uniti, cambiamo registro, passiamo a una delle figure più geniali e più tormentate dell'hardcore e più in generale dell'alternative rock statunitense. Lui è Grant Hart, cantante, chitarrista, batterista e anche fischiatore.
0: Anche fischiatore?
1: Anche fischiatore. Siamo nel 1989, gli Husker Du si sono appena sciolti e si sono sciolti in modo traumatico. Hart in quell'anno pubblica il suo debutto come solista, Intolerance, e tra le tracce spicca You Are the Victim. Il brano è una vera e propria frecciata diretta al suo ex compagno di band Bob Mould. Nella canzone sentirete a lungo un fischio quasi spensierato, allegro. Grant Hart lo usa in realtà con sarcasmo, serve a deridere l'atteggiamento da vittima del suo, tra virgolette, diciamo, avversario. E se vi sembra che a tratti quel fischio, non come nella maniera che abbiamo appena ascoltato, comunque se a tratti diventa insopportabile, non è un'impressione, perché in alcuni momenti Hart ha sovrapposto al suo fischio il rumore di un trapano da dentista. Voleva essere una metafora, credo quasi letterale, cioè il suono del nervo scoperto di una ferita che brucia e che trasforma in melodia. Lui è Grant Hart, questa è You Are the Victim.

0: Grant Hart è il suo trapano a chiudere questa You Are the Victor.
1: L'ha presa bene con
0: bellissimo.
1: Bob Wood.
0: Veramente bella, sì sì, io volevo. Chissà, hanno rifatto.
1: C'è la grande
0: pace,
1: serenità.
0: Sì, alla Morrissey e cosa? Così. Lo Smith,
1: lo so, non mi sta avvenendo.
0: Aiuto, chitarrista di Smith, aiuto, aiuto. Johnny Marr. Allora, torna in Inghilterra, e cambiamo atmosfera e qui andiamo proprio, sprofondiamo in tutto il dolore che c'è in Robert Wyatt, e dolore che viene amplificato anche perché in questo album Robert Wyatt parla di un qualcosa che lo fa stare decisamente male. Sono gli anni 80 ed è il suo disco più politico, unico album degli anni 80 per Wyatt, e il suo quarto album solista, uscì per Hot Trade e da lui interamente suonato e prodotto. È anche l'album dove il pensiero politico di Wyatt, aspetta che voglio far ripartire questa Daydream Loving Spoonful per evitare che poi mi parta subito Wyatt. Pensiero politico, comunista e marxista di Wyatt esce allo scoperto nel 79, si era iscritto al Partito Comunista Inglese e nel 1985 nel 1979 si era iscritto al Partito Comunista Inglese, e in questo album trovano spazio canzoni a sostegno della classe operaia, delle lotte dei minatori, delle cause internazionaliste, delle battaglie anti-apartheid e per la Palestina. Musicalmente è un lavoro essenziale, un lavoro fatto di sintetizzatori e drum machine che rendono questo disco cupo, malinconico, così come cupo e malinconico è il fischio che Wyatt utilizza nella sua The United States of Amnesia, in cui si scaglia contro l'America, America che ha creato un impero ariano alle spalle dei nativi americani, facendo uno sterminio, un vero e proprio genocidio. Il fischio di Wyatt qui, come quello che abbiamo ascoltato per Andrew Bird, in parte forse anche per i Parliament, è un vero e proprio strumento che si colloca tra le due strofe e poi nella coda del brano, ma lo sentirete, è un fischio con molto più dolore. The United States of Amnesia, Robert Wyatt a Radio Andalusia.

0: United States of Amnesia. Comunque il disco era del 1985, sono passati più di 40 anni. Mi sembra che le tematiche tra Palestina, guerra americana o col benestare americano, diritti dei lavoratori,
1: e anche la bellezza della canzone resta.
0: Senti,
1: resta quella.
0: L'ultimo slot, qua dovevamo scegliere in sottofondo Passion, la sigla di Pierino e Alessandro Alessandrone col buono, il brutto e il cattivo. La scelta è andata su quest'ultimo. Prima di chiudere,
1: scelta non casuale, poi visto.
0: Adesso lo dirai. Prima di chiudere, così te lo faccio presentare come meglio sai fare. Vi ricordo 49 anni di Radio Onda Rossa, venerdì 22 maggio alla SNIA. Controllate il sito www.ondarossa.info per il programma della festa. Vi ricordo che dopo di noi segue Semiglia e le sue musiche dal mondo. Non so oggi dove ci porterà. E noi ci sentiamo martedì prossimo. Ma prima di chiudere, The Last but Not the Least.
1: L'ultimo. Oggi in grande forma, ultimo brano in scaletta, e non so dove andrà a Semiglia, so dove andiamo noi, restiamo in Inghilterra dopo.
0: Dove ci manderebbe tanta gente anche.
1: Dopo proprio Wyatt, in questo caso l'Inghilterra dei primi anni 2000, un'Inghilterra in cui ci immergiamo in nebbie decisamente elettroniche. Loro sono i londinesi Goldfrapp, il brano è Lovely Head, il brano che apre il loro album d'esordio Felt Mountain. Qui il fischio solitario e malinconico in testa alla canzone sembra uscito da un western di Sergio Leone, ed esattamente quello che Alison Goldfrapp e Willie Gregory volevano, cioè omaggiare le atmosfere leggendarie di Ennio Morricone. Quello che sentirete è un vero fischio umano, però è avvolto da suoni ottenuti facendo passare la voce di Alison attraverso un synth. Il risultato è un fischio spettrale, inquietante, che serve a rendere più efficace ovviamente la canzone. Lovely Head parla infatti del richiamo macabro e morboso

Se l'ascolti Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo. La puntata di oggi è dedicata al Gambia, che è un piccolo stato.

Come in Seneca, gli strumenti melodici principali sono la cora, che è un'arpa liuto a 21 corde dal suono ipnotico, e il belafont, che è un tipo di xilofono. Comincio con Alai Bai Conte, che è stato musicista della popolazione dei Mandinka e ha contribuito a diffondere la cora e la cultura griot, che sono i cantastorie dell'Africa occidentale, nel mondo. E le sue melodie sono particolarmente meditative, come questo brano che vi faccio ascoltare, si chiama Al-A-La-Ke.

Anche il Gambia ha subito la tratta degli schiavi e il colonialismo britannico. E negli anni recenti il paese ha tanta povertà, disoccupazione, soprattutto giovanile, e un alto debito pubblico dovuti al neocolonialismo e anche alla lunga dittatura di Yahya Jammeh finita nel 2017. Però il paese ancora subisce tanta corruzione, clientelismo e insomma. Adesso passiamo al maestro di cora e griot mandingo Fodei Musa Suso, che alla fine degli anni 70 è emigrato negli Stati Uniti ed è morto un anno fa, nel 2025. Ascoltiamo il suo brano Che le Feba.

Il musicista e suonatore di cora del Gambia Djeli Moussa Diarra è un interprete della tradizione griot mandinga e molto legato al racconto orale e alla memoria storica del suo popolo. In questo brano, che si chiama Sobindor, le voci sono accompagnate oltre alla cora dal belafon.

The National Ensemble of Gambia è stato uno storico gruppo di musica tradizionale, divenuto noto per una tournée in Unione Sovietica nel 1976. Ascoltiamo un loro canto tradizionale che si chiama Galamba.

Ok, adesso passiamo ad un gruppo storico, i Super Eagles, gruppo storico del Gambia. Sono stati dei pionieri alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, riconosciuti per aver aperto la genere all'afro-mending, che mending appunto dalla loro popolazione mandingo. E loro mescolano anche ritmi afrocubani, poi più tardi pop, soul, wolof, e sono diventati una delle band più influenti dell'Africa occidentale. Ascoltiamo il loro brano Gambia Sunu Ro, che dovrebbe voler dire in Gambia ci sia la pace, con una, mezzo in francese, con una parola che dovrebbe essere wolof, ma non lo so con certezza.

sembravano Caraibi, ma no, è il Gambia. E loro erano i, come si chiamano, i Super Eagles. Il suonatore di cora contemporaneo Dauda Jobarté mescola jazz, improvvisazione e tradizione mandinga con grande raffinatezza. Ascoltiamo il suo brano Bamba Bojangu.

Ora ascoltiamo un brano nato dalla collaborazione con il cantante e suonatore di cora del Gambia Jabel Canutè e il polistrumentista, percussionista e compositore italiano Marco Zanotti. Il brano si chiama Itele Bensambala.

puntata di Semiglia finisce qua. Vi ricordo che il prossimo 22 maggio alla SNIA la sera ci saranno una serie di concerti e anche la cucina e l'angolo Mojito per festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa. E anche domenica 24 maggio invece qui a Via dei Volci a pranzo dalle 13 ci sarà il pranzo sociale e anche canti, letture della Palestina più DJ set. Mando un saluto di cuore a tutte le persone private della libertà personale. Vi ricordo che fra pochi minuti andrà in onda More Fire e buonanotte.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Morfire Reggae Radio Show, che abbiamo iniziato con Sunny Shiny nella versione cantata da Ronnie Davis e prodotta da Prince Fatti, che aveva già tirato fuori questo dub, questa base solo strumentale, nell'album del 2023 Prince Fatti Meet the Gogon. Neanche a dirlo, chiaramente il brano è lo stesso di Robert Nesta Marley, ma la base multitrack era già uscita, prodotta da Prince Jammies, con il titolo Jammies a Shine. E si continua senza sosta con la musica, approdando ai nostri amatissimi Alone Arc Music Studio di Roberto Sanchez. Quella che andiamo ad ascoltare è l'ultima carrellata di 7 pollici tirati fuori da questo producer spagnolo e nello specifico usciti su Grafica Jalove, che riprende un po' l'etichetta, la label della Fimi Time degli Abyssinians. In scaletta quindi Prince Allah con Jaggy Vai Glory e sullo stesso rhythm Errol Holt con Got To Be Wise. E a seguire lo stesso Robbie Roberto Sanchez, Robbie Ark con Forward On To Zion, e sullo stesso rhythm il DJ Star di Ranking Joe con Marcos Garvey. More fire!

0: Now this is original bang. Rankings all live and direct when I'm in Italy. Yeah, Champion Radio Station, More Fire. Reggae Radio Station, man called Fabio, the man called Channel Control Tower. Do it, champ.
1: E dopo il Bionic Dread Ranking Joe, la puntata continua con Anthony Horace Davis, detto Sanghi, ovvero il cantante dei The Gatherers, con il brano più famoso di questo gruppo, ovvero Words of My Mouth, uscito al tempo per gli Scratch Perry. Cantante, scrittore e produttore, tra i suoi crediti ricordiamo Wake Up and Leave di Bob Marley e la famosissima canzone di Sophia George, Girly Girly, che viene proprio scritta in seguito ad un episodio autobiografico. Infatti lui racconta che fu la madre una volta a dirgli "How you so girly girly? Perché sei così pieno di ragazze e non ti dedichi a una soltanto?" E quindi Anthony Sanghi Davis, Words of My Mouth, e a seguire il DJ Style di Big Ute con Traveling Man.
2: Life is one big road with lots of signs. So when you're riding through the world,
0: Uncle Sanghi, Uncle Sanghi.

0: E torniamo in studio con le novità, e proprio a proposito degli Alonak Studio, uno degli artisti che ha gravitato intorno a Roberto Sanchez è Benjamin, noto per il suo album e per la sua title track Son and Daughter, che andiamo ad ascoltare nel suo nuovo lavoro uscito in collaborazione con la Loyal Base, sempre in Spagna. L'album si chiama A Journey ed è composto da 6 tracce con la loro versione strumentale nel lato B. La canzone che andiamo ad ascoltare si chiama Live With It ed è quella che apre il disco.
1: Yo, this is the one and only Big Youth and I'm hanging with Fabio and the more fire.

More Fire, No Place, Luck Music, Only Roots and Culture. E continuiamo con il reggae consapevole dopo Mike Ashemaia, che proviene dalle 12 Tribe of Israel, che abbiamo sentito prodotto dai The Autos con Immorality. Si continua con Marcos Ga, direttamente da un'isola francese del Pacifico, ovvero la Nuova Caledonia, e il recentissimo singolo Fruit and Flower, al quale seguirà Where I Come From.

Dopo il giro di boa e le novità che abbiamo ascoltato, facciamo un salto indietro di solo qualche mese per ascoltare Libre Palestina di Sanka Muffin. E andiamo a leggere la presentazione del brano su Bandcamp. Non sono nessuno per cambiare le cose riguardo al genocidio. Il popolo palestinese non è vittima. Questo scritto non ha alcuno scopo che trasmettere un messaggio. I nostri governi si stanno autodistruggendo, soffocando, manipolando o alterando la realtà. Non nasciamo con l'odio, ci viene detto che si impara, si ripete, si instilla. Questo messaggio di pace è rivolto al popolo palestinese, ma riguarda tutti i popoli del paese, vittime dell'Occidente e di governi corrotti e spietati. Un governo può designare un nemico, un popolo tuttavia non odia spontaneamente. E andiamo quindi ad ascoltare Sanka Muffin, produttore dub francese, con Libre Palestina, il cui testo è stato scritto dal produttore, cantante, compositore, militante di Betlemme, Zaid Hilal.

E di nuovo in studio dopo essere entrati nell'ambito del dub con Sanka Muffin, abbiamo ascoltato Roots and Culture Sound, la nuova produzione di Vito Lion T, traetta dal Lion Eye Project dell'Altamura, con questo 7 pollici di prossima uscita in tiratura limitata che comprende

E questi erano gli OBF di Rico con la cantante hip hop Santa Salute, questa scarica di adrenalina di Tranquilla che continua con i prossimi brani in scaletta estratti direttamente dal nuovo album di Stand Eye Patrol Walk Walk Walk, ovvero la stessa title track Walk Walk Walk e a seguire fino a chiusura di puntata con l'ultimo singolo estratto che vede la collaborazione al microfono di Joe York e il brano si chiama Too Much Noise.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BBC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi. Ne ho tanti perché
4: sono una zecca. Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e autogestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a cura della Cicala.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

Bordeaux, an Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
6: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
3: Se tu...
0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel palasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al suo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. L'unico folclorista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto.

distrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BBC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluria La Russa e lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

festa e pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 19 DJ Set

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione.